Di Arnold Schönberg abbiamo ascoltato Verklärte Nacht, opera 4, Notte trasfigurata, dal poema di Richard Demel, revisione per orchestra d'archi del 1943. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan. Abbiamo trasmesso Un re a Berlino, Herbert von Karajan.

Una notte speciale. Francesco Manfredini. Concerto grosso in Do maggiore, opera 3, numero 12, per la notte di Natale. Largo, largo, allegro. Cappella Estropolitana. Direttore Jaroslav Krecek.

Di Francesco Manfredini abbiamo ascoltato Concerto Grosso in Do maggiore, opera 3, numero 12, per la notte di Natale. Cappella Istropolitana, direttore Jaroslav Krecek. Johannes Brahms. Guten Abend, gute Nacht. Ninna Nanna. Soprano Renata Tebaldi. New Philharmonia Orchestra, direttore Anton Guadagno.

di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Guten Abend, Gute Nacht, Ninna Nanna. Soprano Renata Tebaldi, New Philharmonia Orchestra, direttore Anton Guadagno. Concerti fuori stagione con l'Orchestra Filarmonica di Torino. Johannes Brahms. Buonasera, buonanotte. Ninna Nanna, opera 49, numero 4. Trascrizione per orchestra d'archi. Archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Maestro concertatore e primo violino Sergio Lamberto. Registrazione effettuata il 5 ottobre 2008.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Buonasera, buonanotte, Ninna Nanna, opera 49, numero 4, trascrizione per orchestra d'archi, archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino, maestro concertatore e primo violino Sergio Lamberto, registrazione effettuata il 5 ottobre 2008. Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 6 in Re maggiore, Le Matin, Adagio Allegro, Adagio Andante, Menuetto, Finale Allegro. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Guido Maria Guida. Registrazione dal vivo da Settembre Musica 2001.

0: Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 6 in Re maggiore, Le Matin, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Guido Maria Guida, registrazione dal vivo da Settembre Musica 2001.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Edward Grieg, Peer Gynt, Il mattino, trascrizione per orchestra d'archi, Orchestra Filarmonica di Torino, maestro concertatore e primo violino Sergio Lamberto, registrazione effettuata il 5 ottobre 2008.

Di Edward Grieg da Peer Gynt abbiamo ascoltato Il mattino, nella trascrizione per orchestra d'archi, archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino, maestro concertatore e primo violino Sergio Lamberto, registrazione effettuata il 5 ottobre 2008. Franz von Suppé, mattino, meriggio e sera a Vienna, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Jean-Bernard Pommier. Dal concerto di San Silvestro del 31 dicembre 1998.

Di Franz von Suppé abbiamo ascoltato Mattino, Meriggio e Sera a Vienna, dal concerto di San Silvestro dell'Orchestra Filarmonica di Torino, registrazione del 31 dicembre 1998, direttore Jean-Bernard Pommier. Abbiamo trasmesso Concerti fuori stagione con l'Orchestra Filarmonica di Torino. Franz Joseph Haydn, quartetto per archi in si bemolle maggiore, opera 76 numero 4, Sonnenaufgang Quartett, il sorgere del sole, allegro, il sorgere del sole, allegro con spirito, adagio.

Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato il quartetto per archi in si bemolle maggiore, opera 76, numero 4. Il sorgere del sole. Quartetto Albanberg. Günther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuschka, viola. Valentin Erben, violoncello. Gustav Mahler. Das Lied von der Erde. Il canto della terra. Il canto bacchico della desolazione della terra, il solitario in autunno, della giovinezza, della bellezza, l'ebro in primavera, l'addio. Mezzo soprano Mildred Miller, tenore Ernst Haefliger, New York Philharmonic Orchestra, direttore Bruno Walter.

0: Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato Das Lied von der Erde, il canto della terra. Mezzo soprano Mildred Miller. Tenore Ernst Haefliger. New York Philharmonic Orchestra. Direttore Bruno Walter.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Olivier Messiaen, Quatuor pour la fin du temps, quartetto per la fine del tempo, per violino, clarinetto, violoncello e pianoforte. Liturgie de cristal, liturgia di cristallo. Vocalise pour l'ange qui annonce la fin du temps, vocalizzo per l'angelo che annuncia la fine del tempo. Abîme des oiseaux, abisso degli uccelli. Intermède, intermezzo. Louange à l'éternité de Jésus, lode all'eternità di Gesù. Danse de la fureur, pour les sept trompettes. Danza del furore, per le sette trombe. Fuyi d'arc-en-ciel, pour l'ange qui annonce la fin du temps. Intreccio d'arcobaleni, per l'angelo che annuncia la fine del tempo. Louange à l'immortalité de Jésus. Lode all'immortalità di Gesù. Angelo Pepicelli, pianoforte. Marco Rizzi, violino. Alessandro Carbonare, clarinetto. Francesco Pepicelli, violoncello. Andrea Oliva, flauto.

0: di Olivier Messiaen abbiamo ascoltato Quatuor pour la fin du temps, quartetto per la fine del tempo. Angelo Pepicelli, pianoforte. Marco Rizzi, violino. Alessandro Carbonare, clarinetto. Francesco Pepicelli, violoncello. Andrea Oliva, flauto. Abbiamo trasmesso il tempo del giorno, del mese, dell'anno, dell'eternità.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: RNC in blu.
1: Note di classica. Georg Friedrich Händel, quarto appuntamento con Ombra mai fu, dall'opera Serse, e le voci parallele sono quelle dei tenori. Primo gruppo, Beniamino Gigli, Fritz Wunderlich, Placido Domingo.

Per il quarto appuntamento con Ombra mai fu dall'opera Circe di Georg Friedrich Händel, le voci parallele erano quelle dei tenori primo gruppo Beniamino Gigli, Fritz Wunderlich, Placido Domingo. RNC Note di classica. Franz Liszt, Rapsodia ungherese numero 2 per orchestra, Philadelphia Orchestra, direttore Gene Ormandy.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato la Rapsodia ungherese numero 2 per orchestra, Philadelphia Orchestra, direttore Gene Ormandy. RNC, note di classica. La romanza da salotto in Italia. Negli ultimi anni del Settecento, l'aria da camera che aveva regnato nelle dimore dell'aristocrazia cedette lo scettro alla romanza da salotto, genere nuovo che, con diverse connotazioni qualitative, accompagnerà la borghesia d'Europa per tutto l'Ottocento e fino ai primissimi anni del Novecento, quando la romanza da salotto cedette a sua volta il posto ad un nuovo genere musicale che si affermò subito con molta rapidità grazie anche all'avvento dei nuovi mezzi di riproduzione e diffusione della musica. Ecco imporsi la musica di facile ascolto e consumo, quella che oggi noi chiamiamo musica leggera e canzonette. Ma la romanza da salotto non uscì di scena. Noi diciamo romanza, in inglese romance, ma di romantico c'è molto poco, quasi niente. Musica sentimentale, gradevole, eseguibile anche con mezzi vocali limitati, da dilettanti con un minimo di talento. A volte anche no. In Italia, i critici dell'epoca consideravano la romanza da salotto italiana semplice musica di intrattenimento, anche se come romanze da camera apparvero brani di molto valore con firme illustri, Rossini, Donizetti, Verdi, Catalani, Pizzetti, Respighi, con versi di D'Annunzio e di Giacomo. Ma quello che ancora oggi tiene alta la bandiera della romanza da salotto italiana è lui, Francesco Paolo Tosti, che nelle sue romanze, un po' scontate, preserva sempre eleganza e buon gusto. Francesco Paolo Tosti, ideale. Le voci parallele sono di Luciano Pavarotti e Juan Diego Flores.

Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato Ideale con le voci dei tenori Luciano Pavarotti e Juan Diego Flores. RNC, Notte di Classica.

0: notte.
1: Per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te, può capitare a te.
2: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
3: Con la radio ogni finestra una canzone.
4: E le più cordiali saluto e benvenuto anche oggi a RNC Radio Nicolino in Blu, non solamente la compagnia di Aldo in voce che ci guiderà nel corso di questo programma, ma tante canzoni e musiche del tempo passato. Un cordialissimo saluto, un benvenuto e buon ascolto di questo nostro programma. Vi auguro di essere anche ben sintonizzati con noi, perché oggi vogliamo fare un programma un po' speciale e dirvi qualcosa in più di un cantante che è scomparso il 27 marzo del 2007, Joe Sentieri. Parleremo di lui nel corso del programma di oggi e intanto voglio aprire il programma con Al Hurt e la sua tromba, in uno splendido brano interpretato da moltissimi cantanti. Vogliamo cominciare come al solito con il brano suonato, il titolo Al di là.

Ho iniziato il programma di oggi con Al Hurt alla tromba e ha eseguito questo meraviglioso brano, molto sentito e molto cantato, qui in forma solamente suonato da Al Hurt. Abbiamo ascoltato Al di là. Il brano che vogliamo ascoltare adesso è un brano molto primaverile, Sotto il mandorlo, di Mascheroni e Mendes. Vogliamo ascoltare questo brano dalla voce di Carlo Buti. Dopo parleremo di Gio Sentieri.

quel giardino abbandonato con il mandorlo fiorito, forse tu l'hai già scordato. Era maggio tutto in fiore, era il tempo dell'amore, mormorava lì del vento mentre tu mi stavi accanto, era il primo appuntamento.

tanta gioia nel mio cuore, sotto il mandorlo fiorito era nato il nostro amore. Nel giardino son tornato ed il mandorlo fiorito l'ho rivisto un po' invecchiato. Manca forse qualche fiore, manca certo il primo amore. Mormorava lì a bel vento, ma tu più non m'era accanto come al primo appuntamento. Ora tutto è già passato, non rimane per

Abbiamo ascoltato Sotto il mandorlo fiorito con la voce di Carlo Buti. Ho detto all'inizio della trasmissione che abbiamo parlato molto, voglio parlare molto perché è stata una vita travagliata quella di Gio Sentieri, che si chiamava anche Rino, che è mancato il 27 marzo 2007. Un cantante e compositore, è nato a Genova nel 1925 ed è morto, come avete sentito, nel 2007. Figlio di un emiliano e di un

0: slava emigrati a Genova, a 6 anni conosce già le romanze di Giacomo Puccini, a 8 anni, accompagnato da un amico che suona la fisarmonica, canta sui ponti delle navi e nelle botteghe, poi acquista un mandolino e si mette a strimpellare Che gelida manina, famoso brano di opera, a strimpellare negli angoli delle strade. Porta a termine le scuole commerciali fra mille ristrettezze, fra mille mestieri. Sognando di diventare cantante lirico, impara a suonare la fisarmonica, la chitarra e la sera per 2.000 lire canta nelle taverne di via Gramsci. La domenica dipinge, con molti sacrifici, lo iscrivono all'Accademia delle Belle Arti. Alla morte del padre abbandona i pennelli per i sacchi di carbone che scarica dalle nave ogni mattina all'alba. Nel 1940 l'amico Giorgio Calabrese è innamorato di una certa Maria Castaldi e pregarino di farne una serenata, ma sarà proprio il cantante a sposarla nel 1945. Ascoltiamo la prima canzone per questo programma, interpretata da Gio Sentieri, di Calabresi e Carlo Alberto Rossi, un medium honk che è stato secondo premio al torneo internazionale di Pesaro nel 1959. Gio Sentieri con Big Mitchell e la sua orchestra, ascoltiamolo in Ritroviamoci.
1: Au revoir, mon amour. Au Wiedersehen, my love. Au Wiedersehen.
2: Goodbye, darling. Goodbye, my love. Au Wiedersehen.
1: Au Wiedersehen.
2: Au revoir, chérie. Au revoir. Au revoir, mon amour.
1: Au Wiedersehen, my love.
2: Goodbye, darling. Goodbye.

Ritroviamoci con la voce di Joe Santieri, inizio della incisione, molto interessante, molto originale. Voce di Joe Santieri, anche questa molto interessante e originale, parleremo di lui ancora nel corso del programma. Nel corso dei prossimi programmi vorrò parlare soprattutto delle lettere e delle cartoline che vi ho ricevuto, molto belle e molto commoventi da parte vostra. Voglio nominarvi e voglio anche assecondare alle richieste nel corso dei prossimi programmi. Per non parlare e fare solamente una trasmissione con Joe Santieri, una richiesta che abbiamo ricevuto tempo fa, ma quando, di Sarra e Astromari, la voce è quella di Claudio Villa, il titolo Ma quando?

0: Sada e Astromali hanno composto questo brano dal titolo Ma quando, la voce era quella di Claudio Villa e la canzone era stata richiesta da un gentile ascoltatore. Voglio parlare ancora per qualche momento della travagliatissima voce di Joe Sentieri, anche Rino Sentieri. Nell'immediato dopoguerra forma un'orchestrina che gli permette di cantare in night e alberghi eleganti. Una sera viene notato dall'armatore greco Kusaiglon, proprietario di 5 transatlantici, che lo scrittura immediatamente. E così nel 1947 si imbarca sull'Atlantic. Durante un'esibizione con il Mare Grosso, per non cadere dalla pedana, spicca un salto alla fine della canzone che il pubblico applaude come una trovata originale e divertente. L'esperimento ripetuto in altre occasioni suscita puntualmente un tale entusiasmo che Sentieri adotta quell'espediente come stile fino a passare alle cronache della musica leggera come il cantante del saltello. Sulle navi cambia nome di Rino in Joe, arricchisce il suo repertorio con numerosi successi internazionali e modernizza la voce sui modelli dei cantanti americani, assumendo uno stile aggressivo dai toni aspri e singhiozzanti. Canta in inglese, italiano, francese, spagnolo, tedesco e all'occorrenza in genovese, napoletano, siciliano e romano. Nel 1949 diventa famoso a New York, scritturato a lungo nella rete televisiva CBS, è il primo cantante bianco a esibirsi anche al Paradise di Harlem, dove il colore dei suoi capelli lo presentano come l'angelo rosso. Ha cantato alcune canzoni italiane come Anima e Corum, Monastero Santa Chiara, Luna Rossa. Guadagna anche $100 al giorno, ma in tasca gli resta ben poco per la vita da nababbo che il suo manager lo costringe a condurre a scopo pubblicitario. Preso dalla nostalgia, nel 1952 torna a Genova con un bel gruzzolo e apre un albergo sulla riviera Ligure. Gli affari vanno presto a rotoli e qualche mese più tardi si trova a cantare in una nave che fa rotta tra il Canada e l'Inghilterra. Nel 1953 rientra in Italia ed è ingaggiato dall'orchestra di Corrado Bezzi ed entra nel giro dei night alla moda. Ascoltiamolo allora adesso, Joe Sentieri, in questa incisione del 1967, Festival delle Rose, dello stesso Sentieri. Ascoltiamo La mia passeggiata, anche Porcio Gatti con la sua orchestra lo accompagna.
1: È nato un altro uomo nel paese delle rose, dove le rose sono di vetro e le spine sono rose, dove l'amore è come il pane, ma dalla terra non nasce grano. E c'è sempre il sole.

Abbiamo ascoltato questa breve interpretazione con la voce di John Sentieri, La mia passeggiata. Nel corso del programma di oggi stiamo parlando molto di John Sentieri perché è mancato il 27 marzo del 2007. Vogliamo ascoltare adesso una voce, quella di Narciso Parigi, una voce anche per alternare un po' quella di John Sentieri e le notizie sulla vita di John Sentieri. Fior di serenata, la voce è quella di Narciso Parigi.

Fior di Serenata di Dampa, o di Panzuti come si può dire. Abbiamo ascoltato Fior di Serenata da Narciso Parigi. Il 22 dicembre del 1958, colto da nuovo dalla nostalgia, prende un aereo e la notte di Natale è a casa con il proposito di non partire più. Rientra nell'orchestra di Corrado Bezzi, che gli fa conoscere Carlo Alberto Rossi. La notte della fine dell'anno perde la voce e deve sottoporsi a un intervento chirurgico. Nel 1959 diventa popolarissimo. Nel giro di pochi mesi vince il Festival di Pesaro, Lucca, Cagliari, Taranto. Si classifica secondo al Festival del Mulichiere, gira il film Udatori la sbarra. Gli vengono assegnati il disco d'oro, il jukebox d'oro, il microfono d'oro. Caberlaba di Asiago si piazza ai primi posti con la Hipparei, con Ritroviamoci e Milioni di scintille, composte da Domenico Modugno, un pezzo difficile e spigoloso interpretato con somma bravura, dinamico, ricco di comunicativa, il sorriso accattivante sul palcoscenico corre e si agita mandando in delirio il pubblico. Il 1960 si apre con la vittoria a Canzonissima con Piove, un mese più tardi con Vilma De Angelis e al terzo Festival di Sanremo con Quando viene la sera e La porta al finale e Mezzanotte con Sergio Bruni. Entrambe le canzoni si piazzano nei posti alti della classifica. Il fatto più curioso è che Sentieri raggiunge la seconda posizione della Hipparei con Libero, presentata alla manifestazione sanremese da Domenico Modugno in coppia con Teddy Reno. Ascoltiamone questa incisione del 1960, Serenata per te, interprete Gio Sentieri.

Dalla voce di Joe Sentieri, dal 1960 abbiamo ascoltato questa delicatissima interpretazione di Serenata per te. E parliamo ancora di lui. Dal 1960 partecipa al Festival di Milano, alla Sei Giorni della Canzone, al Festival dei Musichieri incide Welcome to Rome, la marcetta inaugurale di Zanfagna e Vancheri, inno ufficiale delle Olimpiadi. Al Festival di Sanremo nel 61 entra in finale con Lei, una dedicata canzone di sua composizione su versi di Riccardo Pazzaglia, presentata con Fausto Cigliano. Al giugno della canzone napoletana porta in finale La Musica con Miranda Martino e presenta la divertente O Lione con Nino Taranto. In Francia vince il premio Exodus. Nel 1962 è ancora finalista al Festival di Sanremo con Cipria di Sole, un brano molto elegante firmato da Giuseppe Marotta e Salvatore Bazzocco. Sentieri tuttavia non sa amministrare il successo improvviso e clamoroso che già lo stava volgendo alle spalle, così come era successo per altre occasioni precedenti in America. Al Festival Sanremo del 1963 non riesce nemmeno ad entrare in finale. Poco dopo vince il Festival di Zurigo con Eternamente tu, ma è l'ultimo guizzo di una favola breve e meravigliosa. Autore elegante, sensibile, è stato uno dei primi cantanti a musicare le sue canzoni, ma sotto questo aspetto purtroppo non è stato mai valorizzato come si sarebbe voluto. Ascoltiamolo ancora Joe Sentieri in questa canzone che ha per titolo Scegli una stella.

John Sentieri questa interpretazione di Scegli una stella, e noi abbiamo scelto di parlare molto di John Sentieri nel corso del programma di oggi perché ha avuto una vita molto movimentata e con tantissime difficoltà. Con l'orchestra diretta da Enzo Ceragioli nel 1960 possiamo ascoltare di Concina e Cherubini Cittadino dei Cieli, la voce è quella di John Sentieri, della quale abbiamo parlato molto di lui nel corso del programma e abbiamo ascoltato alcune significative sue interpretazioni.

e non poteva mancare senz'altro anche un accenno alla canzone È mezzanotte. Gio Sentieri, composizione di Testa, Cozzoli e Compari.

tu m'accompagni mentre le stelle ci stanno a guardare senza parlare. È mezzanotte, quasi per tutti

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Per tutti la speranza regaliar,
2: per tutti la fortuna può bussar, può capitar a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone.
0: Con la radio.
4: E anche oggi abbiamo finito questo nostro programma dedicato maggiormente a Rino Sentieri, che è mancato il 27 marzo del 2007. Grazie del vostro cortese ascolto e a risentirci.
5: In blu, la radio con tante radio dentro.
6: RNC, note di classica. Frédéric Chopin, da 24 preludi, opera 28, ascolteremo numero 15 in re maggiore, sostenuto, numero 16 in si bemolle maggiore, presto con fuoco, numero 23 in fa maggiore, moderato, e numero 24 in re minore, allegro appassionato. Pianista Luciano Giarbella.

0: Frédéric Chopin. Da 24 preludi, opera 28, abbiamo ascoltato il numero 15 in re maggiore, il numero 16 in si bemolle maggiore, il numero 23 in fa maggiore e il numero 24 in re minore. Pianista Luciano Giarbella.
1: RNC presenta...

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Pinocchio, non appena può, inizia a fare dei dispetti a Geppetto. Qui viene fuori la vera natura ribelle, insita in ognuno di noi. Adamo ed Eva sono un esempio classico di questo non voler assoggettarsi liberamente alle paterne raccomandazioni del Signore. Ma la fiaba ci fa capire che la ribellione riguarda tutto il genere umano e non solo i nostri progenitori. In questo stato di cose la vita viene intesa come un processo graduale di sviluppo spirituale interiore, dove un padre buono ha a che fare con un figlio dispettoso e imprudente, un figlio che si ribella e cerca di agire senza l'aiuto e i consigli paterni. Quanto è dissimile questa immagine da quella di ognuno di noi? La figura di Geppetto simboleggia l'Eterno Padre, che per amore ha creato l'uomo, pur sapendo che lo avrebbe tradito. Il peccato di ribellione di Adamo e di Eva si evidenzia nel comportamento che ha Pinocchio nei riguardi di Geppetto. Invero Pinocchio, non appena ha avuto le gambe per camminare, è scappato via dalla casa paterna alla ricerca di una indipendenza, perdendo al contempo la vera libertà. La parabola del figlio al prodigo è strettamente correlata a questa metaforica immagine di Pinocchio che scappa da Geppetto. Inoltre, osservando Geppetto che ricerca Pinocchio, come non rammentare la parabola del buon pastore che ricerca la pecora smarrita? Dio non è solo un padre che attende il figlio ribelle, ma è anche un genitore che usa tutto l'amore possibile per riportare il figlio alla casa paterna. Pinocchio, scappato da casa, viene poi preso dal carabiniere, la cui intenzione è quella di portarlo in prigione. Ma cosa succede? Il popolo grida a Geppetto di non essere stato un buon padre e il carabiniere porta in prigione il povero ed onesto Geppetto. Questo passo della fiaba ci fa riflettere. Infatti, quante volte possiamo osservare persone che parlano e accusano il prossimo di errori mai realmente commessi? La novella ci fa presente che l'imprudenza nel parlare e nel giudicare che tutti abbiamo spesso non corrisponde alla verità dei fatti. Calunnie e maldicenze sono proprie di coloro che credono di sapere tutto di tutti, ma che in realtà sono privi dello spirito di sapienza. Ne ferisce più la lingua che la spada, è un proverbio che esprime chiaramente il concetto esposto. E a proposito di proverbi, ecco che in Proverbi, capitolo 21, versetto 6, si legge: chi ammassa tesori con la lingua bugiarda è fatuo e malaccorto e si impiglierà in lacci di morte. Persino i Salmi 119 versetto 2-3: o Signore, libera l'anima mia dalle labbra maligne e dalla lingua calunniatrice. E ancora in Proverbi capitolo 26 versetto 28: la lingua bugiarda non ama la schiettezza e la bocca adulatrice prepara i precipizi. Il racconto narrativo evidenzia come sia difficile per molti frenare la lingua dalle cosiddette maldicenze, le quali non fanno altro che rovinare le famiglie, i rapporti interpersonali con chi ci ama. Ma andiamo con ordine. Il carabiniere che accompagna in prigione Geppetto, invece del vero colpevole, ricorda da vicino quello che è successo a Gesù quando si trovava di fronte al suo popolo e a Ponzio Pilato. Non è forse stato il popolo a decidere che fosse liberato Barabba e crocifisso Gesù? Lo stesso evento avviene per Geppetto, La fiaba ci avvisa che non sempre la verità e la bontà verranno riconosciute come tali dalle persone che ci circondano. Un altro aspetto che viene messo in luce da questo brano è come a volte si colpevolizza Dio per ogni cosa malvagia che succede nel mondo. Chi non ha mai detto o pensato perché Dio permette questo o quest'altro? Insomma, piuttosto che dare la colpa dei terribili avvenimenti che accadono nel mondo, ai peccati che gli uomini compiano, si addossano tutte le responsabilità a Dio. Pinocchio incontra il grillo parlante. Il grillo parlante simboleggia la coscienza, la quale ci ricorda di seguire le virtù, come la prudenza, la pazienza e soprattutto l'obbedienza ai genitori. A questo proposito osserviamo cosa si legge nel settimo volume degli scritti di Maria Valtorta. L'Evangelo, come mi è stato rivelato, pagina 1615. Al principio del dolore sta una disubbidienza. Difatti, la lunga concatenazione di eventi che avvengono nel racconto di Pinocchio è iniziata proprio con un atto di disubbidienza al proprio padre. Naturalmente, il grillo parlante raffigura una coscienza non coercitiva, ma che rispetta il libero arbitrio che il Signore ci ha dato. Difatti, il grillo parlante suggerisce le cose giuste da fare e quelle da evitare, ma senza obbligare Pinocchio ad eseguirle. L'avvertimento che giunge a tutti noi è che ogni qualvolta si segue la strada del male, bisogna sempre pagarne un prezzo. Nel dialogo fra il grillo e Pinocchio fuoriesce una situazione molto comune a tutti, cioè il desiderio di seguire la via più facile, la via della pseudo-libertà. Pinocchio dice al grillo parlante che adora inseguire farfalle e che odia andare a scuola. Inoltre asserisce che ama mangiare, dormire e divertirsi. Tutte queste affermazioni sono poi le motivazioni che porteranno Pinocchio ad addentrarsi in una serie di guai interminabili. Il grillo parlante dunque ci avverte del pericolo che incombe se continuiamo a perseguire i falsi idoli del mondo, che hanno sapore dolce al palato, ma portano morte nel cuore. Il valore dell'andare a scuola simboleggia un volere avvicinarsi alle leggi di Dio, che altro non sono che i 10 comandamenti. Non viene forse chiamato Gesù dai suoi apostoli maestro? E un maestro non si trova all'interno di una scuola? Pinocchio in realtà simboleggia tutte quelle persone che rifiutano di seguire le sante leggi divine per addentrarsi nel pericoloso mondo delle concupiscenze. Il grillo dice a Pinocchio che ha la testa di legno, chiaro riferimento alla durezza di cuore quando non si vogliono ascoltare gli ammonimenti interiori. E il gesto di Pinocchio che uccide il grillo è una chiara allegoria di come, con estrema facilità, ognuno di noi può voler annientare la propria coscienza con l'ignorare gli ammonimenti interiori, i quali cercano di avvisarci del terribile pericolo che corriamo, la perdita eterna dell'anima.

0: Mara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni
1: In Blu, la radio con tante radio dentro. RNC, In Blu.
2: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Plaisir d'amour. Le voci parallele sono di Paul Robeson, basso afroamericano, e Roberto Scandiuzzi.

Di Martini de Florian abbiamo ascoltato Plaisir d'amour e le voci parallele erano di Paul Robson, basso afroamericano, e dell'italiano Roberto Scandiuzzi. RNC Note di classica. Antonio Smareglia. Da Il Vassallo di Sziget ascolteremo musiche del balletto ungherese, Orchestra Sinfonica Lituana di Vilnius, direttore Silvano Frontalini.

Di Antonio Smareglia, da Il Vassallo di Zigat, abbiamo ascoltato musiche del balletto ungherese, Orchestra Sinfonica Lituana di Vilnius, direttore Silvano Frontalini. RNC, Note di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi, La Traviata, atto secondo, di Provenza. Giorgio Germont è Robert Merrill e Ettore Bastianini.

0: di Giuseppe Verdi. Dal secondo atto della Traviata abbiamo ascoltato Di Provenza. Le voci parallele di Giorgio Germont erano di Robert Merrill e Ettore Bastianini.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Gioachino Rossini, Sinfonia dalla Gazza Ladra, Chicago Symphony Orchestra, direttore Fritz Reinhardt.

Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato la sinfonia dalla Gazza Ladra, Chicago Symphony Orchestra, direttore Fritz Reiner. Notte di classica.

RNC Note di classica. Note di gospel. Ascolteremo Revelation Alleluia e Magnify Him nella esecuzione del Sunshine Gospel Mass Choir.

Nella esecuzione del Sunshine Gospel Mass Choir abbiamo ascoltato Revelation Alleluia e Magnify Him. RNC, Note di Classica. Antonín Dvořák, quarto movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik. Note di classica. Camille Saint-Saëns, terzo movimento, Un peu moins vite, da concerto in La minore per violoncello e orchestra. Solista Umberto Clerici. Orchestra Sinfonica Abruzzese, sotto la direzione di Marzio Conti.

0: di Camille Saint-Saëns abbiamo trasmesso il terzo movimento en peu moins vite dal concerto in la minore per violoncello e orchestra. Violoncellista Umberto Clerici, orchestra sinfonica abruzzese sotto la direzione di Marzio Conti.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità.
2: Ci alziamo in piedi per iniziare la celebrazione eucaristica. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mondi di Nichelino, trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Alberto. Oggi, 27ª domenica del tempo ordinario, Gesù ci fa scoprire che il suo amore compie meraviglie e supera sempre qualsiasi fallimento umano. In questa messa ricordiamo i defunti segnati sul cartellone in fondo alla chiesa. Ed ora accompagniamo l'ingresso del celebrante con il canto di lode all'Altissimo. Chi ha il foglietto lo può seguire con noi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo il nostro incontro settimanale con il Signore, gli portiamo la nostra vita. Lo facciamo oggi in questo giorno in cui anche è il giorno di San Francesco, quest'anno anche in una ricorrenza particolare, negli 800 anni esatti dalla sua morte. Chiediamo che possa continuare a ispirarci, che possa continuare a pregare per noi. Con umiltà ci mettiamo di fronte al Signore, riconosciamo il bisogno del suo perdono. Signore, che sei venuto nel mondo per salvarci, Signore, pietà. Cristo, che vieni a visitarci con la grazia del tuo Spirito, Cristo, pietà. Signore, che verrai un giorno a giudicare le nostre opere, Signore, pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Padre giusto e misericordioso, che non abbandoni mai la tua Chiesa, vigna che la tua destra ha piantato, custodisci e proteggi ogni suo tralcio, perché innestato in Cristo vite vera, porti frutti buoni nel tempo e nell'eternità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

dal libro del profeta Isaia. Voglio cantare per il mio diletto, il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse, invece, acini e acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini e acerbi. Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto. Non sarà potata né vangata e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco, spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco, grida di oppressi. Parola di Dio.

Hai sradicato una vite dall'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata, hai esteso i suoi tralci fino al mare, arrivano al fiume i suoi germogli.

Perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante? La devasta il cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie della campagna.

eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte.

ci allontaneremo. Facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica, e il Dio della pace sarà con voi. Parola di Dio.
1: Prendiamo la

Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo per raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo, e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccidero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore.

queste domeniche, in quelle passate, oggi questa immagine della vigna continua a essere un po' lo sfondo in cui si svolgono dei dialoghi, quello che ci riporta Isaia nella prima lettura, tra Dio e il suo popolo, la parabola che Gesù racconta ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo. Una parabola un po' strana, quella che abbiamo sentito, ha due cose abbastanza assurde. La prima è che dice il ragionamento che fa il padrone di questa vigna, che quando è tempo di raccogliere i frutti manda i suoi servi, dice la prima volta uno lo bastonano, l'altro lo uccidono, l'altro ancora lo lapidano, ne manda altri, stessa sorte. E poi c'è la cosa assurda, che questo padrone della vigna decide di mandare suo figlio, ti hanno già ucciso tutti i servi, e mandare il figlio non ha nessun senso. E infatti va nello stesso modo, viene preso, cacciato fuori da quella vigna e ucciso. L'altra cosa assurda è il ragionamento che fanno quei contadini quando vedono arrivare il figlio. Dicono: questo qui è l'erede, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. È abbastanza assurdo pensare che se tu uccidi poi prendi la sua eredità, no? E infatti fanno una misera fine. Forse però in queste due cose assurde c'è proprio il senso più profondo di questa parabola e anche quello che potremmo chiedere che illumini la nostra vita. Perché se quei contadini agiscono in modo assurdo, forse anche noi possiamo ammettere, se vogliamo farci un po' provocare da questa parola, che anche noi ogni tanto facciamo cose assurde. Il vero problema che la parabola sottolinea è che in quella vigna non ci sono i frutti, che quando arrivano a chiedergli nessuno parla dei frutti, e il finale Gesù commentandola dirà: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. E provando a pensarci, proprio stando nel racconto, no? Ti immagini che questi contadini probabilmente non hanno lavorato nel modo giusto, non hanno fatto quello che dovevano fare, e a un certo punto quando arrivano i servi a chiedergli i frutti non ce li hanno. I frutti però, se non li hai in qualche modo curati, se non li hai fatti venire fuori, non è che puoi recuperare, che dici: vabbè, lavoriamo tutta la notte e cerchiamo di mettere a posto il danno che abbiamo fatto. Ci sono alcuni danni che non sono recuperabili, e forse questo ci mette un po' in crisi, perché anche nella nostra vita, penso, cose grandi o cose piccole, ci sono alcuni danni irrecuperabili, e che se siamo onesti dobbiamo ammettere che ogni tanto abbiamo fatto qualche cosa da cui non si torna più indietro. Ma c'è una cosa, penso, che ci accomuna tutti, che potrebbe andare sotto il titolo sprecare il tempo, non solo così come modo di dire, no? Ma riconoscere che il tempo è proprio una cosa in cui non si può mai tornare indietro. E se tu potevi fare qualcosa di buono e non l'hai fatto, ormai quell'occasione è persa. Avere il coraggio di fermarsi e di poter dire sulla propria vita: ho sprecato delle occasioni, Signore, e non posso farci niente. Certo, posso attivarmi per evitare di farlo di nuovo, posso cercare di recuperare, ma nessuno di noi ha il potere di riavvolgere il nastro, di tornare indietro e di rivivere la stessa situazione. Non lo so, mi veniva in mente, lo penso per me, no? Non so se vi è mai capitato di decidere di andarvi a confessare, poi quando vai là dici: non so cosa dire. A volte succede, a me succede, vado là, dico: va bene, sempre uguale la vita, non ho ucciso nessuno, no? Quelle cose che si dicono. Ma se poi ti confronti con il tempo, là l'elenco inizia ad arrivare. Cioè, se riconosci che il vero peccato è tutte le occasioni mancate, le situazioni in cui avresti potuto fare qualcosa di buono e non l'hai fatto, anche se apparentemente non hai fatto nulla di male, ma semplicemente non hai fatto un gesto che potevi fare, non hai detto una cosa che avresti potuto dire, non ti sei preso cura di qualcuno che magari in quel momento in semplicità ne aveva bisogno, e là non è difficile, mi pare, ma non è neanche difficile avere la percezione che il peccato è una roba sulla quale noi non siamo in grado di rimettere a posto le cose. Perché esattamente come il tempo che scorre non puoi tornare indietro. In modo, se volete, più drammatico, mi veniva in mente ieri che abbiamo vissuto un momento
ieri sera, in questa giornata di memoria del naufragio di Lampedusa del 2013, abbiamo fatto un momento così di commemorazione, di preghiera ieri sera, ricordando tutti i morti migranti di quest'anno. Abbiamo letto un elenco di 5.000 nomi, le persone che sono morte cercando di fuggire, di cui si sa qualcosa, immaginando tutti quelli di cui non si sa nulla. E mi veniva in mente come la morte degli innocenti è esattamente la stessa dinamica, in modo più drammatico. Quando muore un innocente non puoi più tornare indietro. Non siamo in grado noi di dare vita a uno che l'ha persa, ma se l'ha persa come vittima della violenza, dell'indifferenza di qualcun altro, a un certo punto quella situazione ci deve interrogare e deve anche farci dire che cosa abbiamo fatto. Forse è lì che ci vuole accompagnare la parabola, come se fossimo dei contadini che a un certo punto non hanno prodotto frutto, ma non puoi rimediare e devi dire: Signore, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo perso delle occasioni. Ed è lì che forse diventa significativo l'altro assurdo di questa parabola, che in quella situazione dice che il padrone manda il suo figlio. Quando ci troviamo lì di fronte alle vittime innocenti, o quando ci troviamo lì di fronte alle vittime della nostra vita, alle cose che avremmo potuto fare e non abbiamo fatto e dove non possiamo rimediare, riconosciamo di aver bisogno di ritrovare l'umanità più profonda, di ritrovare l'immagine più vera di noi stessi, di dire: Signore, ma dove sono finito a vivere così? E mi pare il salmo che abbiamo pregato ci lancia un'intuizione. Si concludeva con questa frase: Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Mi pare che ci faccia intuire che noi, per recuperare chi siamo, abbiamo bisogno di metterci di fronte all'immagine originale, che abbiamo bisogno di metterci di fronte al Signore e di dire: questa era l'originale, questo era il progetto originale e questo io voglio diventare quello che Dio ha pensato su di me. E l'unico modo è di rimettersi lì come se fosse uno specchio, il Signore. Ha degli effetti però, la parabola è quasi spietata, dice che quel figlio, e intuiamo che Gesù sta parlando di se stesso, il figlio di Dio viene in quella vigna di cose assurde che è la nostra vita, che è il nostro mondo, dove succede che gli innocenti muoiono perché il mondo va così. Lui viene e per venire diventa lui stesso vittima delle stesse cose. E alla fine, come nella parabola, quel figlio viene preso, cacciato fuori e ucciso. Però nel momento in cui lo fa ci riconsegna l'immagine originale, ci fa vedere che c'è un Dio che è in grado addirittura di morire senza accusare nessuno, che è in grado di dare la vita perdonando chi gliela sta togliendo, che ci fa vedere che quello è il modo di vivere. E allora penso possiamo provare a vivere così, magari questa settimana, provando a stare dentro l'intuizione di quel salmo, di dire: Signore, davvero fai splendere il tuo volto su di me, su di noi, facci vedere qual è l'immagine originale. E lì entriamo in una dinamica profondissima. Oggi è la festa di San Francesco, che ricordiamo per tante cose, ma all'origine ce n'è una. È uno che ha trovato Dio, che si è innamorato di Dio e che ha provato a vivere la vita stessa di Gesù Cristo in qualche modo. Fin dall'inizio chi commentava la sua vita lo ha definito un altro Cristo, ma chi legge i suoi testi, chi va ad Assisi, siamo stati la settimana scorsa con i nostri giovani, intuisci qualcosa di profondo, che quella relazione totale con il Signore, che a volte non aveva neanche più bisogno di parole, lo ha trasformato. Potremmo chiedere al Signore che trasformi le nostre vite, che ci faccia recuperare la nostra umanità, la nostra sensibilità, per diventare persone che non sprecano più le occasioni, che sanno prendersi cura degli altri quando c'è bisogno.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture e salito al cielo siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Presentiamo al Signore le nostre preghiere, le nostre invocazioni. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.

0: La Chiesa rimanga saldamente unita a Cristo, vera vite, nella preghiera e nella carità, e porti frutti abbondanti di salvezza per tutti gli uomini. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Infondi nel cuore dei politici e dei governanti uno spirito di vera umiltà, che li renda consapevoli di essere chiamati a spendere energie e capacità a servizio del bene comune e non dei propri interessi personali. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Nella lettera ai Filippesi, San Paolo ci ricorda che la tua pace supera ogni intelligenza umana. Apri la nostra mente all'ascolto della tua parola per viverla ogni giorno e avere la pace nel cuore, così da diffonderla intorno a noi, creando un clima di serenità, condivisione, amicizia e concordia. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Fa che nelle nostre comunità, prendendo esempio da San Francesco, di cui ricorre l'ottavo centenario dalla morte, ci sia attenzione, sostegno, disponibilità e aiuto nei confronti di tutti coloro che vivono in stato di povertà. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore. Queste preghiere che abbiamo presentato, quelle che portiamo nel cuore, te le affidiamo, Padre, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

santificazione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, il Presbitero e il Diacono. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammetti alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi.

ogni tempo sono gratito. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, dell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli e i secoli. Guidati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. In cielo, dacci oggi il nostro pane, rimetti a noi e anche a noi, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, che venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, ti lascio la pace, ti do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivere nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamo il segno di

l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti, veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Avviso, in particolare per oggi pomeriggio abbiamo il primo appuntamento delle officine di comunità, questo momento condiviso tra tutte le parrocchie di Michelino. Oggi un po' particolare perché vorremmo andare a piedi fino a Stupinigi, da ritrovo e a partire dalle 2 nel parcheggio dell'ASL de Boucher e poi a piedi andiamo fino alla parrocchia. Se qualcuno vuole partecipare e non la sente di farlo a piedi, si può trovare direttamente lì in parrocchia intorno alle 15.30. Sarà il momento così per riprendere insieme questo anno pastorale e anche l'occasione per presentare un'iniziativa che far partire quest'anno, possa accompagnare il cammino di fede di tutti. C'è anche la fiera Stupinigi, sarà anche tempo di fare un giro alla fiera, poi torniamo indietro per la fine del pomeriggio. Sabato prossimo, 10 ottobre, riapre l'oratorio delle elementari a Sant'Edoardo, e sarà poi aperto tutti i sabati a partire dalle 15.30. E poi qualche avviso che già riguarda la settimana successiva, in particolare ci saranno due possibili incontri per i genitori dei bambini di terza elementare che devono iniziare il cammino di catechesi. Uno sarà mercoledì 14 alla sera e l'altro sarà sabato 17. Domenica 18 ottobre sarà anche la festa parrocchiale di Sant'Edoardo, è prevista la messa alle ore 10, la messa comunitaria e poi il pranzo nel salone della parrocchia. Se qualcuno volesse partecipare, ci si può andare, ci possiamo scambiare le feste parrocchiali, andare a festeggiare anche con i parrocchiani di Sant'Edoardo. Qui a Regina Mundi il prossimo fine settimana avremo due turni di cresime al pomeriggio alle ore 16, sabato 10 e domenica 11 ottobre. Possiamo accompagnare nella preghiera i ragazzi che si preparano a vivere questo sacramento. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buona domenica.

dalla parrocchia Maria Regina Mondi di Michelino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalla casa di riposo. Grazie per aver pregato con noi e buona domenica.

0: Di Ruggero Leoncavallo abbiamo ascoltato Mattinata con le voci di Enrico Caruso, esecuzione storica del 1904, a seguire Beniamino Gigli, Jussi Björling e Giuseppe Di Stefano.
1: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario

Un fraterno saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte di Mario Bianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Augias e di Marco Vannini, proseguo l'illustrazione dell'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II e il numero 18 della prima parte, Maria nel mistero di Cristo, recita: la benedizione di Elisabetta nella Visitazione, beata colei che ha creduto, raggiunge la pienezza del suo significato quando Maria sta sotto la croce di suo figlio, cioè sul Calvario, e secondo Giovanni 19:25, il Concilio afferma che ciò avvenne non senza un disegno divino. Soffrendo profondamente col suo unigenito e associandosi con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei generata, in questo modo Maria serbò fedelmente la sua unione col figlio sino alla croce. L'unione mediante la fede, la stessa fede con la quale aveva accolto la rivelazione dell'angelo al momento dell'annunciazione. Allora si era anche sentita dire: sarà grande il Signore Dio, gli darà il trono di Davide suo padre, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine, come è detto in Luca 1:32-33. Ed ecco, stando ai piedi della croce, Maria è testimone, umanamente parlando, della completa smentita di queste parole. Il suo figlio agonizza su quel regno come un condannato, disprezzato e reietto dagli uomini. Uomo dei dolori, era disprezzato e non ne avevano alcuna stima, quasi distrutto. Quanto grande, quanto eroica è allora l'obbedienza e la fede dimostrata da Maria di fronte agli imprescrutabili giudizi di Dio. Come si abbandona a Dio senza riserve, prestando il pieno seguito dell'intelletto e della volontà a colui le cui vie sono inaccessibili. Ed insieme quanto potente è l'azione della grazia nella sua anima, come penetrante è l'influsso dello Spirito Santo, della sua luce e della sua virtù. Mediante questa fede, Maria è perfettamente unita a Cristo nella sua spogliazione. Infatti Gesù Cristo, e pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Proprio sul Golgota umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte di croce, è detto in lettera Filippesi 2:5-8. Ai piedi della croce Maria partecipa, mediante la fede, allo sconvolgente mistero di questa spogliazione. È questa forse la più profonda kenosis della fede, il profondo annichilimento, kenosis annichilimento della fede nella storia dell'umanità. Mediante la fede la madre partecipa alla morte del figlio, alla sua morte redentrice, ma a differenza di quella dei discepoli che fuggivano era una fede ben più illuminata. Sul Golgota Gesù, mediante la croce, ha confermato definitivamente di essere il segno di contraddizione predetto a Simeone. Nello stesso tempo, là si sono compiute le parole da lui rivolte a Maria: e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Sì, veramente beata colei che ha creduto, esclama nell'enciclica Giovanni Paolo II. Queste parole pronunciate da Elisabetta dopo l'annunciazione, qui ai piedi della croce, sembrano echeggiare con suprema eloquenza e la potenza in essa racchiusa diventa penetrante. Dalla croce, come a dire dal cuore stesso del mistero della redenzione, si estende il raggio e si dilata la prospettiva di quella benedizione di fede. Essa risale fino all'inizio e, come da partecipazione al sacrificio di Cristo, nuovo Adamo diventa in eccesso senso il contrappeso della disobbedienza e dell'incredulità presenti nel peccato dei progenitori. Così insegnano i padri della Chiesa e specialmente Sant'Ireneo, citato dalla Costituzione Lumen Gentium. Il nodo della disobbedienza di Eva ha avuto la sua soluzione con l'obbedienza di Maria. Ciò che la Vergine Eva legò con la sua incredulità, la Vergine Maria sciolse con la fede. Alla luce di questo paragone con Eva, i padri, come ricorda ancora il Concilio, chiamano Maria madre dei viventi e affermano spesso la morte per mezzo di Eva, la vita per mezzo di Maria. Ha ragione dunque nell'espressione beata colei che ha creduto, possiamo trovare quasi una chiave che ci schiude l'intima realtà di Maria, di colei che l'angelo ha salutato come piena di grazia. Se come piena di grazia ella è stata eternamente presente nel mistero di Cristo, mediante la fede ne divenne partecipe in tutta l'estensione del suo itinerario terreno. Avanzò nella peregrinazione della fede e al tempo stesso, in modo discreto ma diretto ed efficace, rendeva presente agli uomini il mistero di Cristo. E ancora continua a farlo. E mediante il mistero di Cristo anch'ella è presente tra gli uomini.
Così, mediante il mistero del figlio, si chiarisce anche il mistero della madre. Proseguiamo ora il numero 20 dell'enciclica Redemptoris Mater, in cui Giovanni Paolo II scrisse: il Vangelo di Luca registra il momento in cui una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse, rivolgendosi a Gesù: beato il grembo che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte, detto in Luca 11:27. Queste parole costituivano un lode per Maria come madre di Gesù secondo la carne. La madre di Gesù non era forse conosciuta personalmente a questa donna. Infatti, quando Gesù iniziò la sua attività messianica, Maria non lo accompagnava e continuava a rimanere a Nazareth. Si direbbe che le parole di quella donna sconosciuta l'abbiano fatta in qualche modo uscire dal suo nascondimento. Attraverso quelle parole è branato in mezzo alla folla, almeno per un attimo, il Vangelo dell'infanzia di Gesù. È il Vangelo in cui Maria è presente come la madre che concepisce Gesù nel suo grembo, lo dà alla luce e lo allatta maternamente, la madre nutrice a cui allude quella donna del popolo. Grazie a questa maternità, Gesù, figlio dell'Altissimo, è un vero figlio dell'uomo, è carne come ogni uomo, è il Verbo che si fece carne, è carne e sangue di Maria. Ma alla benedizione proclamata a quella donna nei confronti della sua genitrice secondo la carne, Gesù risponde in modo significativo: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano, è detto in Luca 11:28. Egli vuol distogliere l'attenzione dalla maternità, intesa solo come legame della carne, per orientarla verso quei misteriosi legami dello spirito che si formano nell'ascolto e nell'osservanza della parola di Dio. Lo stesso trasferimento nella sfera dei valori spirituali si delinea ancor più chiaramente in un'altra risposta di Gesù riportata a tutti i sinottici. Quando viene annunciato a Gesù che sua madre e i suoi fratelli sono fuori e desiderano vederlo, egli risponde: mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, è detto in Luca 8:20-21. Questo disse, girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, come leggiamo in Marco 3:34 o secondo Matteo 12:49, stendendo la mano verso i suoi discepoli. Queste espressioni sembrano collocarsi sulla scia di quel che Gesù dodicenne rispose a Maria e Giuseppe quando fu ritrovato dopo 3 giorni nel Tempio di Gerusalemme. Ora, quando Gesù partì da Nazareth e diede inizio alla sua vita pubblica in tutta la Palestina, era ormai completamente ed esclusivamente occupato nelle cose del Padre Celeste. Egli annunciava il regno, regno di Dio e cose del Padre che danno una nuova dimensione, un nuovo senso a tutto ciò che è umano e quindi ad ogni legame umano, in relazione ai fini e ai compiti assegnati ad ogni uomo. In questa nuova dimensione anche un legame come quello della fratellanza significa qualcosa di diverso dalla fratellanza secondo la carne, derivante dalla comune origine degli stessi genitori. E perfino la maternità, nella dimensione del regno di Dio, nel raggio della paternità di Dio, stesso acquista un altro senso. Con le parole riportate da Luca, Gesù insegna proprio questo nuovo senso della maternità. Si domanda Giovanni Paolo II: si allontana per questo a lei, che è stata la sua genitrice secondo la carne? Vuole forse lasciarla nell'ombra del nascondimento che ella stessa ha scelto? Se così può sembrare in base al suono di quelle parole, si deve però rilevare che la nuova e diversa maternità di cui parla Gesù ai suoi discepoli concerne proprio Maria in modo specialissimo. Non è forse Maria la prima tra coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica? E dunque non riguarda soprattutto lei quella benedizione pronunciata da Gesù in risposta alle parole della donna anonima? Senza dubbio Maria è degna di benedizione per il fatto che è divenuta madre di Gesù secondo la carne. Beato il grembo che ti ha portato e il seno di cui hai preso il latte, ma anche e soprattutto perché già al momento dell'annunciazione ha accolto la parola di Dio, perché vi ha creduto, perché fu obbediente a Dio, perché serbava la parola e la meditava nel suo cuore e con tutta la sua vita la adempiva. Possiamo dunque affermare che la beatitudine proclamata a Gesù non si contrappone, nonostante l'apparenza, a quella formulata dalla donna sconosciuta, ma con essa viene a coincidere la persona di questa Madre Vergine che si è chiamata sola serva del Signore, come detto in Luca 1:38. Se è vero che tutte le generazioni la chiameranno beata, si può dire che quella anonima donna sia stata la prima a conferire inconsapevolmente quel versetto profetico del Magnificat di Maria e dare inizio al Magnificat dei secoli.
Se mediante la fede Maria è divenuta la genitrice del figlio datole dal Padre nella potenza dello Spirito Santo, conservando integra la sua virginità, nella stessa fede ella ha scoperto ed accolto l'altra dimensione della maternità, rivelata a Gesù durante la sua missione messianica. Si può dire che questa dimensione della maternità apparteneva a Maria sin dall'inizio, cioè dal momento del concepimento e della nascita del figlio. Fin da allora era colei che ha creduto. Ma a mano che si chiariva ai suoi occhi e nel suo spirito la missione del figlio, e la stessa come madre si apriva sempre più a quella novità della maternità che doveva costituire la sua parte accanto al figlio. Non aveva dichiarato fin dall'inizio: eccomi, sono serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto? Mediante la fede Maria continuava ad udire e a meditare quella parola, nella quale si faceva sempre più trasparente, in un modo che sorpassa ogni conoscenza, l'autorivelazione del Dio vivo. Maria, madre, diventava così in un certo senso la prima discepola di suo figlio, la prima alla quale egli sembrava dire: seguimi, ancora prima di rivolgere questa chiamata agli apostoli o a chiunque altro. Il numero 21 dell'enciclica del Redentoris Mater prosegue dicendo, recitando: da questo punto di vista è particolarmente eloquente il testo del Vangelo di Giovanni, che ci presenta Maria alle nozze di Cana. Maria vi appare come madre di Gesù all'inizio della sua vita pubblica. Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu inviato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli, detto in Giovanni 2:1-2. Dal testo risulterebbe che Gesù e i suoi discepoli vennero invitati insieme a Maria, quasi a motivo della presenza di lei a questa festa. Il figlio sembra invitato a motivo della madre. È noto il seguito degli eventi legati a quell'invito, quell'inizio dei segni compiuti da Gesù, l'acqua mutata in vino, che fa dire all'Evangelista: Gesù manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui, è detto in Giovanni 2:11. Maria è presente al Cana di Galilea come madre di Gesù e in modo significativo contribuisce a quell'inizio dei segni, rivelando la potenza messianica del suo figlio. Ecco, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù rispose: che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora, è detto in Giovanni 2:3-4. Nel Vangelo di Giovanni quell'ora significa il momento fissato dal Padre, nel quale il figlio compie la sua opera e deve essere glorificato. Anche se la risposta di Gesù a sua madre sembra suonare come un rifiuto, soprattutto se si guarda più che all'interrogativo a quella decisa affermazione: non è ancora giunta la mia ora, ciononostante Maria si rivolge ai servi e dice loro: fate quello che egli vi dirà, detto in Giovanni 2:5. Allora Gesù ordina ai servi di riempire di acqua le giare e l'acqua diventa vino migliore di quello che prima è stato servito agli sposi del banchetto. Quale intesa profonda c'è stata Gesù e sua madre? Come esplorare il mistero della loro intima unione spirituale? Ma il fatto è eloquente. È certo che in quell'evento si delinea già abbastanza chiaramente la nuova dimensione, il nuovo senso della maternità di Maria. Essa ha un significato che non è racchiuso esclusivamente nelle parole di Gesù e nei vari episodi riportati dai sinottici. In questi testi Gesù intende soprattutto contrapporre la maternità risultante al fatto stesso della nascita a ciò che questa maternità, come la fratellanza, deve essere nella dimensione del regno di Dio, nel raggio salvifico della paternità di Dio. Nel testo giovanneo, invece, dalla descrizione dell'evento di Cana si delinea ciò che concretamente si manifesta come nuova maternità secondo lo spirito e non solo secondo la carne, ossia la sollecitudine di Maria per gli uomini, il suo andare incontro ad essi nella vasta gamma dei loro bisogni e necessità. A Cana di Galilea viene mostrato solo un aspetto concreto dell'indigenza umana, apparentemente piccolo e di poca importanza: non hanno più vino. Ma esso ha un valore simbolico. Quell'andare incontro ai bisogni dell'uomo significa al tempo stesso introdurli nel raggio della missione messianica e della potenza salvifica di Cristo. Se ha dunque una mediazione, Maria si pone tra suo figlio e gli uomini nella realtà delle loro privazioni di indigenze e sofferenze. Si pone in mezzo, cioè fa da mediatrice, non come un'estranea, ma nella sua posizione di madre, consapevole che come tale può, anzi ha il diritto, di far presente al figlio i bisogni degli uomini. La sua mediazione dunque ha un carattere di intercessione. Maria intercede per gli uomini. Non solo, come madre desidera anche che si manifesti la potenza messianica del figlio, ossia la sua potenza salvifica,
volta a soccorrere la sventura umana, a liberare l'uomo dal male che in diverse forme e misure grava sulla sua vita. Proprio come aveva predetto del Messia il profeta Isaia nel famoso testo a cui Gesù si è richiamato davanti ai suoi compaesani di Nazareth, per annunciare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista. Altro elemento essenziale di questo compito materno di Maria si coglie nelle parole rivolte ai servi: fate quello che egli vi dirà. La madre di Cristo si presenta davanti agli uomini come portavoce della volontà del Figlio, indicatrice di quelle esigenze che devono essere soddisfatte affinché la potenza salvifica del Messia possa manifestarsi. A Cana, grazie all'intercessione di Maria e all'obbedienza ai servitori, Gesù dà inizio alla sua ora. A Cana Maria appare come credente in Gesù. La sua fede provoca il primo segno e contribuisce a suscitare la fede dei discepoli. Nella seguente trasmissione proseguiremo l'esame del numero 22 dell'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: RNC, notte di classica.

0: RNC presenta
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Era di sabato, i primi vespri del 3 ottobre 1226, quando frate Francesco, nudo in Porziuncola, rende lo spirito a colui che lo aveva creato. Sono 800 anni dal transito, dal pio transito di frate Francesco d'Assisi, colui che ha fatto di Gesù la pietra d'angolo della propria vita, che ha messo in pratica perfettamente questa parola del Vangelo che ascoltiamo questa domenica in una ricorrenza tutta particolare. Questo anno francescano, tra l'altro è l'anno del giubileo francescano, dove ricordiamo come da 800 anni risuona la voce viva di Francesco, l'uomo che accolse la morte cantando, che ha insegnato a fare della morte una liturgia di vita, una liturgia di festa. Tutto questo perché ha scelto Gesù come signore della propria storia, colui che è stato scartato è diventato per lui la pietra d'angolo. E allora ecco che la storia di Francesco è la storia che inizia, potremmo dire, con abbracciare lo scarto, il lebbroso, questo rinnegamento di sé per accogliere il Vangelo che è diventato in lui vita vissuta totalmente e in maniera radicale. Ci aiuti, frate Francesco, ad ascoltare questo Vangelo e a farlo nostro.
3: In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei

0: e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti.
1: Il Vangelo di questa domenica è conosciuto come la parabola dei vignaioli omicidi. In realtà, più che una parabola, si tratta di una allegoria. L'allegoria è quel genere letterario nel quale ogni protagonista, ogni aspetto del racconto nasconde un significato particolare. Quindi non solo la globalità del racconto significa qualcosa, ma le varie parti sono chiaramente riferibili ad alcuni aspetti specifici della storia della salvezza. Ed è proprio la storia della salvezza che è ricapitolata in questa allegoria, una storia che culmina con l'invio da parte del Padre del Figlio per la salvezza degli uomini e il rifiuto da parte di costoro di Gesù, che verrà appunto crocifisso e morirà. E il terzo giorno però risorgerà, divenendo la pietra sulla quale tutto l'edificio della Chiesa e della storia degli uomini è poggiata con sicurezza. Allora vediamola un pochino più da vicino, questa allegoria, questa narrazione che Gesù fa a Gerusalemme. Ormai i suoi giorni vanno compiendosi e quindi sta ammaestrando i suoi discepoli con una serie di parabole che hanno anche un aspetto escatologico, cioè presentano quello che è il progetto compiuto del Padre nei confronti del Figlio, della Chiesa, della umanità tutta. C'è una vigna, un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. Beh, per gli ascoltatori del tempo, già l'incipit del racconto di Gesù era molto chiaro. Al capitolo 5 del profeta Isaia si legge il famoso cantico della vigna, è il cantico d'amore di Dio per il suo popolo, che è paragonato ad una deliziosa vigna che è stata piantata, che ha posto le sue radici e che ha fatto frutti deliziosi e che poi però si è pervertita e ha prodotto uva selvatica. Isaia racconta in questa maniera la storia, come dire, di tradimento che Israele ripetutamente compie nei confronti dell'alleanza. Dio ha scelto un popolo, ha piantato una vigna, ha voluto che mettesse radici, gli ha dato una terra, ma questo popolo, invece che restare fedele all'alleanza con Dio, ha scelto di pervertirsi, di legarsi ad altri dei. Ed ecco allora i frutti selvatici, di uva selvatica. Quindi un uomo che pianta una vigna è chiaramente riferibile a tutta la storia dell'alleanza di Dio con Israele. Ed è una cura, un'alleanza di cura quella che Israele ha conosciuto. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. Sono tutti gli elementi tipici del tempo che caratterizzavano la cura, la coltivazione della vigna, quindi una torre per poter osservare, per proteggerla, un muro che potesse in qualche modo fare da scudo agli animali, ai predoni e così via. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano, perché l'opera dell'alleanza di Dio con Israele, con l'uomo in generale, è un'opera di amministrazione da parte dell'uomo. Mi spiego meglio, cioè il Signore sceglie nella sua infinita bontà e provvidenza di governare l'uomo, Israele, attraverso Israele stesso, attraverso la libertà dell'uomo, attraverso la libertà dei suoi figli, perché Dio è padre e non è padrone, e quindi ha

0: associa Israele al bene che ha pensato per lui, associa me, la mia libertà, le mie scelte, di modo tale che liberamente io, ciascuno di noi, possiamo fare il bene che ci è chiesto. Perché tutto ciò che non è fatto liberamente, l'amore che non è amato nella libertà, il bene che non è fatto nella libertà, non ha valore. Quello che è fatto per costrizione non è frutto della libertà amorevole dell'uomo. E così la dà in affitto. Permette proprio perché l'uomo è dotato di ragione e di libertà, è capace di comprendere qual è il bene, di sceglierlo e di farlo. Questa è una cosa stupenda, è un atto di non solo di amore, ma di grande stima del creatore nei confronti della sua creatura. Poi arriva il tempo della vendemmia, bisogna raccogliere i frutti. E allora ecco che il dramma inizia, proprio la consumazione del dramma. Mandò i suoi servi dai contadini, cioè dagli affittuari, per ritirare il raccolto. Ma qui ecco che la storia della salvezza si rende nuovamente ben conoscibile, perché questi servi che vengono mandati a prendere la parte del padrone vengono uccisi, vengono bastonati, lapidati, insomma fanno tutti una brutta fine, come tutti i profeti. Ricordate quel pianto di Gesù mentre osserva Gerusalemme: quante volte ho voluto raccoglierti come una gallina raccoglie i suoi pulcini, ma voi non avete voluto, ho mandato a voi profeti e li avete uccisi. È il lamento di Dio di una lunga storia nella quale tutti i profeti mandati ad Israele in fondo sono stati rifiutati. Pensate, uno fra tutti, il profeta Geremia. E allora questi servi sono i profeti che ripetutamente hanno richiamato Israele alla fedeltà, all'alleanza. Infine il profeta, cioè colui al quale e del quale tutti i profeti sono segno, il figlio suo, l'amato. Guardate, è interessante la motivazione con la quale il padre invia il figlio, ed è altrettanto interessante l'irrazionale risposta dei affittuari. Cioè il padre, davanti a questa crudeltà, ha ancora il cuore per credere nella bontà degli affittuari, dicendo: si commuoveranno davanti a mio figlio. Sembra quasi una ingenuità incredibile da parte di Dio, questo cuore che continuamente vuole pensare al meglio. E invece l'irrazionalità degli affittuari, invece che accogliere il figlio come un dono da parte del padre, pensano immediatamente all'eredità. Ecco, uccidiamolo perché così avremo l'eredità, un po' come il figlio del padre misericordioso che chiede l'eredità al padre prima ancora che il padre fosse morto. E quindi, ecco, viene inviato il figlio, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Qui c'è una chiara profezia da parte di Gesù della sua morte, quando morirà fuori dalle porte della città. Lo dice molto chiaramente la lettera agli Ebrei. La morte di Gesù come maledetto sulla croce doveva avvenire fuori dalla porta della città, secondo la legge. E quindi viene allontanato dal consesso, dalla comunità dei cosiddetti credenti appartenenti alla legge, per morire come un maledetto fuori dalla città. Ecco allora il giudizio, la domanda: ma quando poi tornerà il padrone, che cosa farà quei contadini? E allora chiaramente la risposta non può essere che una, cioè quei malvagi pagheranno ciò che hanno operato. Tutto questo viene poi letto da Gesù alla luce di un salmo, del salmo 118, 8, che recita proprio questo versetto, che è il versetto che si proclama a Pasqua, prima del Vangelo, cioè la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Questa è un'opera che ha fatto il Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Gesù scartato, il figlio gettato fuori dalla vigna, ripudiato da coloro che erano depositari dell'alleanza, diventa la pietra d'angolo su cui tutta la costruzione della Chiesa, dei credenti, fiorirà. Attenzione, non è il rifiuto tanto di Israele, perché i credenti in Gesù saranno anche israeliti, cioè qui c'è la distinzione tra coloro che del popolo eletto non hanno riconosciuto il figlio e coloro che invece, sempre del popolo eletto, lo hanno riconosciuto. Gesù si presenta a noi questa domenica dunque come lo scartato, colui che è stato scartato secondo i parametri del mondo, secondo quei parametri che abbiamo nel cuore anche noi, che in fondo anche noi misuriamo la storia, noi stessi, gli altri, secondo il parametro del potere, del successo, dell'utilità. E invece il Signore si presenta a noi come colui che ha un altro parametro nei nostri confronti, e meno male che è così, perché altrimenti saremmo tutti perduti. Il parametro di Dio è l'amore, la tenerezza nei confronti di coloro che sono scartati secondo queste logiche di potere. Allora accogliamo questa domenica, questa parola, siamo anche noi dentro questa storia di salvezza, nella possibilità di accogliere o di rifiutare, perché di questo si tratta, accogliere o rifiutare come pietra di costruzione Gesù, colui che ha patito fuori dalla città. Allora anche noi con lui usciamo fuori dalla città, per capirci, cioè usciamo da questa logica che non sa riconoscere Gesù e accogliamo invece Gesù come nostro Signore, come il figlio amato del Padre, come colui che ha perdonato i nostri peccati, colui che non imputa a noi il nostro peccato, ha preso su di sé il nostro peccato e continua a restare fedele al suo amore per noi e ci dona la sua alleanza stabile e fedele come pietra di costruzione di tutta la nostra vita. Per ovvi motivi sono particolarmente contenta della festa di questa domenica, San Francesco. San Francesco è l'uomo che mi ha introdotto al mistero della croce di Gesù, all'amore più alto, al mistero di colui che, scartato dagli uomini, è diventato la pietra d'angolo della storia. E meditando questo Vangelo mi è tornato alla mente un fatto che raccontano le fonti francescane, quando frate Francesco se ne andava a Solingo nei pressi di Santa Maria della Porziuncola, il luogo più amato da lui, questa piccola chiesetta nella quale è voluto tornare a morire, la chiesa della quale ha sempre detto ai suoi frati avere avuto per rivelazione dalla Vergine Maria essere il luogo da lei più amato, e ha sempre raccomandato ai suoi frati di mai lasciare questo luogo. Allora se ne andava, dicono le fonti, Solingo, presso la chiesa di Santa Maria della Porziuncola, e qualcuno lo incontra mentre lui piangeva copiose lacrime. Francesco aveva il dono delle lacrime, un cuore intenerito, intenerito perché intento a contemplare un amore meravigliante. Cioè Francesco è stupito continuamente di come Dio e di quanto Dio possa amare l'uomo da dare suo figlio crocifisso. E interrogato sul motivo di queste lacrime, Francesco risponde: piango la passione del mio Signore. È più conosciuto questo episodio con l'amore non è amato, piango l'amore che non è amato. Ma l'amore che non è amato è la passione di Gesù. Ecco, Francesco è l'uomo che ha compreso come Gesù che si consegna agli uomini e si consegna al Padre lo fa perché amante. Non è il sacrificio in sé, non è la sofferenza in sé che salva o che ha innamorato Francesco d'Assisi, ma è l'accoglimento di un amore che diventa redentivo attraverso il passaggio dell'obbedienza, un'obbedienza che nella nostra condizione di peccatori comporta anche la dimensione della sofferenza. Allora questo piangere, la passione del mio Signore, è un pianto non semplicemente, se possiamo usare questo termine, passatemelo, semplicemente di compassione, come la possiamo intendere nel senso riduttivo, ma di una partecipazione emotiva, sì, certamente, ma una partecipazione volontaria, consapevole, come scelta che orienta e che forma tutta la vita, di situarsi lì dove Cristo si è situato, cioè in quella passione che ha certificato in ultimo e all'apice la sua obbedienza al Padre. Una obbedienza volentieri, perché la volontà di Gesù è la stessa volontà del Padre. Cioè, quando si dice che Gesù ha obbedito al Padre sulla croce, non è una obbedienza ob torto collo, ma è un liberamente, volontariamente. Perché? Perché Gesù ci ha amati fino alla fine. Allora Francesco piange questo amore da un lato e piange anche il dramma dell'uomo che non è capace di riconoscere questo amore, il dramma dell'uomo che è incapace di sapersi amato di tale amore. Questo è la nostalgia di un amore e al tempo stesso il dispiacersi, il dolersi, perché fossimo davvero coscienti di quanto siamo amati, la nostra vita porterebbe un segno differente. In questo pianto di Francesco c'è tutto questo: l'uomo innamorato di Cristo, l'uomo innamorato dell'uomo che si duole perché questo amore non è conosciuto abbastanza. Allora ci situiamo qui, in questo cuore intenerito e tenero di Francesco d'Assisi, per meglio contemplare il volto meraviglioso di Cristo nella passione, che è il Cristo amante.
1: Sulla strada.

0: Una sede nuova di zecca, tirata a lustro all'interno di un edificio in preda all'abbandono, oggi pullula di giovani ed è un avamposto contro il disagio e l'emarginazione sociale nel cuore della Sicilia. Grazie ai fondi dell'8x1000 e alla Chiesa Cattolica, l'Istituto Vincenzo e Francesca Zito di Sant'Agata Militello è stato completamente riqualificato e trasformato in un centro polifunzionale della Caritas della Diocesi di Patti. Oggi ospita attività rivolte ai giovani, alle famiglie bisognose e alla comunità locale, diventando un punto di riferimento educativo e sociale. A parlarne è Gabriele Miceli, operatore Caritas della Diocesi di Patti.
1: È uno spazio appunto rivolto ai giovani di Sant'Agata di Militello e anche della Diocesi. Noi parliamo appunto di spazio polifunzionale. Perché spazio polifunzionale? Perché i giovani possono venire, possono incontrarsi qui, è uno spazio aperto appunto a tutti, possono venire a studiare, possono venire a organizzare incontri, seminari.
0: I volontari del servizio civile accompagnano i ragazzi nello studio e nello svolgimento dei compiti, contribuendo a migliorare il rendimento scolastico e a contrastare la dispersione. Ce ne parla Miriam Stazzone, volontaria del servizio civile.
2: Noi volontari di servizio civile svolgiamo questa attività di doposcuola qui presso l'Istituto Zito tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e aiutiamo bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni a svolgere i compiti che vengono lasciati a scuola, cercando di evitare la dispersione scolastica, migliorando il loro rendimento appunto a scuola.
0: La sede è riconosciuta come ente di accoglienza e supporto per volontari provenienti dall'Europa, permettendo esperienze formative di scambio internazionale che arricchiscono sia i ragazzi che i volontari locali. A illustrare le iniziative sono Mariangela Nocifora, animatrice del progetto Policoro, e Alessio Trusso, operatore Caritas della Diocesi di Patti.
3: Sono animatrice di comunità del progetto Policoro. L'obiettivo del progetto è quello di unire i valori della dottrina sociale con quelli della Chiesa italiana, orientare appunto i giovani nel mondo del lavoro e quindi creare dei percorsi formativi sul mondo del lavoro che possono riguardare appunto il servizio civile universale. Oppure un altro obiettivo importante del progetto è quello di promuovere l'autoimprenditorialità. Accogliamo appunto i giovani che vogliono introdursi nel mondo del lavoro e tutte quelle che sono le loro proposte nell'ambito del microcredito.
4: Il punto locale è Eurodesk, viene ospitato anche all'interno di questi spazi che sono stati riqualificati grazie ai fondi 8x1000. Il punto locale Eurodesk è un ufficio, un punto in cui i giovani possono venire e noi possiamo accogliere le loro richieste, richieste di informazioni rispetto alle opportunità di mobilità europea e programmi europei che appunto sono messi a disposizione dei giovani.
1: I lavori sono stati tanti, lavoro di ritinteggiatura, recupero appunto di alcune parti di intonaco ammalorate, e il cambio appunto delle luci, l'acquisto dei mobili, un lavoro molto molto lungo, ma grazie ai fondi 8x1000 è stato possibile farlo.
0: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
5: Notte di classica.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS, anche ora al 335 12 43 722. Ed io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni: Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Salvatore.
1: Grazie a voi Federico, ben trovati a tutti i radioascoltatori.
0: Senti, io lo dico, tu sei in questo momento a Lourdes, quindi stiamo facendo questa trasmissione da Lourdes. Questo è un piccolo segnale perché ci fa capire che sei con tante persone lì a pregare, quindi parleremo dell'Eucaristia, insomma le due cose si toccano, potremmo dire, in qualche modo, no?
1: Eh sì, in questo luogo straordinariamente caro alla nostra tradizione, dove nel 1858 la Vergine Maria parlò a Bernadette Soubirous, ma l'Eucaristia è celebrata con una grande intensità, è il cuore di tutto il pellegrinaggio e soprattutto gli ammalati qui ricevono nell'Eucaristia un balsamo sulla loro sofferenza, nella loro malattia. E l'Eucaristia è veramente guarigione qui, non solo per gli avvenimenti straordinari che durante la celebrazione eucaristica frequentemente sono avvenuti, ma per quella guarigione soprattutto spirituale che ciascuno di noi sente ogni volta che si accosta a questi luoghi benedetti.
0: Allora, Don Salvatore, noi parliamo ancora dell'Eucaristia, l'abbiamo fatto nella puntata scorsa, la dobbiamo completare ovviamente perché bisognerebbe fare un convegno, dovremmo dire questo. Insomma, noi la esauriamo in due puntate, quelle che stiamo dedicando ovviamente proprio in queste settimane ai sacramenti. Ecco, io ti chiedo di continuare quel discorso, di riprendere da dove abbiamo interrotto la settimana scorsa, domenica scorsa.
1: La settimana scorsa abbiamo trattato della parte ebraica, di come l'Eucaristia affonda le sue radici nella tradizione della Berakà ebraica, della Pasqua ebraica. L'Eucaristia, lo ricordiamo, è stata istituita all'interno della cena ebraica che Gesù insieme ai suoi discepoli celebra all'interno del Cenacolo di Gerusalemme, e a quella cena ebraica Gesù dà un nuovo significato. E abbiamo visto anche i brani fondazionali, quelli più antichi, che testimoniano come Gesù abbia non soltanto fondato e celebrato questo sacramento importante, fonte e culmine della vita della Chiesa, ma come anche lo abbia comandato ai suoi discepoli di fare questo in sua memoria. E dopo la prima celebrazione, in quel giovedì santo nel Cenacolo di Gerusalemme, i discepoli sono stati fedelissimi nel celebrare ogni domenica, nel giorno cosiddetto del sole, la celebrazione eucaristica come luogo ritrovo della comunità, che ha dato pian piano identità alla comunità dei credenti. Abbiamo delle testimonianze extrabibliche antichissime, si pensi alla prima apologia di Giustino nel 150, che scrivendo all'imperatore vuole in qualche modo far comprendere come le accuse di cannibalismo che si andavano diffondendo, le quali dicevano che i cristiani si cibavano del corpo, di un corpo in un'assise fatta di domenica, Giustino giustamente fa comprendere all'imperatore che si tratta di una celebrazione fatta con il pane e con il vino, e che rende viva e presente la vita e la morte di Cristo, e ci si ciba della sua vita. E Giustino è impressionante come lucidamente descriva tutta l'intelaiatura della celebrazione eucaristica che ancora oggi la Chiesa fedelmente vive attraverso la Santa Messa. È chiaro che poi nel corso dei secoli tante cose sono cambiate, è cambiata la lingua con la quale normalmente celebriamo la Santa Eucaristia, che è la lingua volgare. Con il Concilio Vaticano II si è data la possibilità di celebrare nelle lingue locali e non più soltanto in latino, così come poi si è affermato dal IV secolo in poi. E si è cambiata la modalità, le formule, anche i riti si sono adeguati, però fondamentalmente tutta l'intelaiatura, tutta l'impostazione della sacra Eucaristia è rimasta sempre la stessa. Cominciamo proprio con l'adunanza. Quando i cristiani si raccolgono per celebrare insieme l'Eucaristia, sentono proprio il bisogno di riunirsi per formare questo corpo mistico che è appunto il corpo di Gesù, simboleggiato, l'abbiamo visto la settimana scorsa, dall'unico pane. Nelle prime comunità dei credenti era molto forte il segno dell'unico pane che è spezzato, diventato particole, diventato parte di quell'unico pane, finiva per nutrire il corpo di Cristo che è la Chiesa. E quella adunarsi già è un segno importante. Poi chiaramente con il diffondersi del cristianesimo un'unica pagnotta di pane non era più sufficiente per celebrare l'Eucaristia, e quindi abbiamo compreso come la nascita delle ostie già confezionate ha facilitato la celebrazione della Santa Messa, per non stare lì a spezzare tante volte diverse pagnotte. Dopo il radunarsi, ecco, che ciascun credente dovrebbe anticipare rispetto all'orario della Santa Messa per prepararsi bene al mistero eucaristico, il sacerdote entra all'interno dell'aula liturgica con un abito particolare che lo mette in comunione con tutte le celebrazioni eucaristiche in tutto il mondo. È il colore liturgico che richiama il tempo liturgico che si sta vivendo: il verde per il tempo ordinario, il bianco per le grandi solennità come Natale e Pasqua o le solennità dei santi, in modo particolare le feste della Madonna, il viola che invece richiama nella sua austerità il tempo quaresimale di penitenza e di preparazione alla Pasqua, o l'attesa dell'avvento nelle sue quattro settimane, e il rosso invece che ricorda il sangue che viene utilizzato non soltanto nel Venerdì Santo o nella Domenica di Passione, la Domenica delle Palme, ma anche nella festa dei martiri e a Pentecoste, per ricordare il fuoco dello Spirito. Ecco, quindi questi quattro colori liturgici, verde, viola, bianco e rosso, indicano appunto il tempo celebrativo che ci pone in una celebrazione che si allarga a tutta l'umanità e ci pone in comunione con tutti i fratelli e sorelle che sono sparsi nel mondo. Quindi già quando entra il sacerdote così parato, con la stola e con la casula del colore liturgico, già quello è un segno forte della celebrazione comunitaria. E dopodiché il sacerdote, baciando l'altare, si rivolge all'assemblea con il segno della croce, e la gente insieme al sacerdote si segna col segno di croce. Anche questo segno così antico, che richiama una triplice consacrazione alla Trinità, al Padre al quale affidiamo i pensieri, al Figlio al quale affidiamo gli affetti toccando il nostro petto, e allo Spirito Santo al quale affidiamo il lavoro di ogni giorno toccando le spalle, che sono da sempre il luogo del carico, quindi simboleggiano in qualche modo il lavoro dell'uomo, le attività dell'uomo, e quindi si danno a Dio, si offrono a Dio, e queste tre dimensioni, l'intellettiva, l'affettiva e la lavorativa, attraverso la triplice consacrazione alla Santissima Trinità. E il sacerdote poi, rivolgendosi all'assemblea, dona il saluto che normalmente è un richiamo di quello paolino: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, eccetera. E quel saluto dà un po' l'humus di quello che si sta celebrando. Siamo nel nome del Signore, ecco perché il Signore sia con voi, no? Nel saluto iniziale. E oltre alla risposta e con il tuo spirito, l'assemblea è invitata ad interagire già all'inizio facendo un atto profondo di contrizione, il riconoscimento dei peccati che il celebrante invita a vivere subito all'inizio della celebrazione. Ecco perché c'è il primo sacro silenzio, così lo chiamiamo, quel primo momento di pausa che dovrebbe essere di qualche istante silenzioso di raccoglimento, nel quale ogni fedele all'inizio della celebrazione eucaristica esamina se stesso. Questo lo dice anche il Nuovo Testamento: ciascuno esamini se stesso all'interno della celebrazione per comprendere appunto se è degno di quel momento. È chiaro che noi non siamo mai in maniera assoluta degni dell'incontro con Gesù Eucaristia, però ecco, per vivere meno indegnamente quell'incontro è necessario confessare i peccati e chiedere al Signore il suo perdono. E dopo quel silenzio, il confiteor, che è questo atto di abbandono e di penitenziale che viene celebrato ad alta voce, seguito dal Kyrie eleison, fa parte dell'atto penitenziale che si conclude con l'assoluzione generale. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna, dice il sacerdote chiudendo questa prima parte della celebrazione. Dopo questo, se è domenica o se è un giorno di festa, l'assemblea è invitata a recitare un inno antichissimo, il Gloria a Dio. Il Gloria in Excelsis Deo è un inno, uno degli inni più antichi della liturgia, nato non proprio come un inno della messa, ma centrato soltanto nel terzo, quarto secolo, ma inizialmente già nel secondo secolo quest'inno, che richiama l'inno degli angeli nel giorno dell'incarnazione, nel giorno del Natale, era utilizzato come un inno mattutino nella preghiera monastica e poi è confluito come inno della celebrazione eucaristica festiva. Dopo l'inno c'è un invito del celebrante che, rivolgendosi all'assemblea, dice: preghiamo. È strano risentire un invito alla preghiera dopo che già si è celebrato l'atto penitenziale, il Gloria e altre preghiere, perché il sacerdote dice preghiamo e poi lascia un istante di silenzio, perché quella preghiera che sta per essere pronunciata si chiama colletta. In realtà quel nome indica la raccolta delle preghiere che ogni fedele può pronunciare nel proprio cuore, ponendola come preghiera legata a quella celebrazione. Ogni fedele infatti può offrire una celebrazione eucaristica che vive per un'intenzione particolare. L'intenzione può essere quella di un caro estinto, può essere anche di la preghiera per un vivo, per un vivente, oppure per la pace nel mondo. Ecco, tante possono essere intenzioni, e quando il sacerdote dice preghiamo, in quel momento va pronunciata la preghiera a voce all'interno del proprio cuore, e il sacerdote poi, pronunciando la colletta, è come se volesse raccogliere quelle preghiere facendosi voce di tutte quelle individuali preghiere che sono state lì pronunciate. Dopo questa orazione, appunto la colletta, ci si mette a...
0: Ecco, su questo ti vorrei chiedere, Don Salvatore, mi interessa particolarmente, no? Ecco, in quel momento una persona che segue la Santa Messa, che partecipa, può fare qualsiasi preghiera? Può elevare qualsiasi preghiera al Signore, o c'è un modo particolare? Ecco, io questo ti vorrei chiedere, questa specificazione.
1: Federico, la Chiesa, come sai, da sempre associa la celebrazione della Messa a delle intenzioni che possono essere anche richieste al sacerdote. Si può far celebrare la Messa, così si dice, per un'intenzione specifica. Si dice al parroco, al sacerdote celebrante: io vorrei che tu pregassi oggi per questa intenzione. Però oltre a invitare il sacerdote celebrante a pregare per un'intenzione, anche senza andare dal sacerdote, io posso, come tu dicevi, pregare per qualsiasi intenzione, anche senza comunicarla al sacerdote, perché io in quel momento sento l'esigenza di pregare per una persona ammalata, per un'intenzione specifica che porto nel cuore, e in silenzio, anche nel segreto, posso dirla al Signore, posso offrirla al Signore. Quindi tutte le intenzioni che portiamo nel cuore, in quel momento, in quell'istante di silenzio, quando il sacerdote dice preghiamo, dovrebbero essere dette, e dà quella preghiera una, in qualche modo l'incipit a tutta la mia celebrazione. Cioè io offro quella eucaristia per questa intenzione, poi farò la comunione per questa intenzione, offrirò tutta la mia messa per questa intenzione. E quindi questa intenzione di preghiera può essere detta così con tutto il cuore all'interno di quel momento di pausa. Dopo questa colletta ha inizio la liturgia della parola, questa abbondante effusione di parola di Dio che nella celebrazione, soprattutto quella domenicale, l'assemblea riceve nutrendo il proprio cammino. Il Concilio Vaticano II ha dato la possibilità alla liturgia della parola di essere meglio curata. C'è una prima lettura che normalmente è di domenica, associata alla lettura del Vangelo, e mantiene un tema unico ed è scelta proprio in base al Vangelo, alla lettura continua del Vangelo dell'anno in corso. E poi c'è dopo la prima lettura che il lettore proclama. Ecco, io dico sempre che la parola di Dio deve essere proclamata, non letta, perché non è una pagina di giornale, ma è l'annuncio della salvezza. Quindi il tono, che non dovrebbe essere né troppo ieratico né bambinesco, fanciullesco, ma dovrebbe essere un tono solenne e di proclamazione. E all'interno del Nuovo Testamento, quando si dice dell'annuncio degli apostoli, si dice che loro annunciavano la salvezza di Cristo con parresia. Ecco, il termine greco è parresia, che letteralmente si traduce con viso duro, ma chiaramente non è stato tradotto così, perché in italiano non rende, no? Viso duro, ma significa determinazione, risolutezza, no? La parola di Dio, l'annuncio della parola dovrebbe essere offerto con risolutezza, con parresia, con determinazione. Ecco, quindi la prima lettura è letta bene, lentamente e con solennità, dopodiché si proclama parola di Dio. Ecco, c'è una differenza tra la lettura prima e seconda e quella del Vangelo, alla quale poi segue parola del Signore, perché lì nel Vangelo è direttamente lui, il Kyrios, il Signore, che parla alla sua comunità, alla sua chiesa. Non è più una parola di Dio che, ispirata ai profeti, ci viene consegnata, ma è la parola diretta di Gesù che nel Vangelo ci parla. Ecco perché prima lettura, parola di Dio, poi c'è il salmo responsoriale, che si chiama così perché c'è un ritornello, appunto un responsorio che cadenza e alterna i brani di quel salmo scelto. E dopo c'è una seconda lettura, che normalmente è scelta di domenica tra l'epistolario paolino. Normalmente la lettura seconda non vi è durante i giorni della feria, tranne che in qualche caso eccezionale di qualche solennità o di qualche festa. E quindi dopo questa abbondante lettura della prima parte, no? La prima lettura, il salmo, la seconda lettura, per noi cristiani arriva la proclamazione di ciò che è centrale all'interno della nostra tradizione biblica. Sappiamo che l'Antico Testamento per gli ebrei è tutto sacro, però ha un cuore che per gli ebrei è la Torah, il Pentateuco, i primi cinque libri, mentre per noi cristiani la Bibbia è tutta sacra, è tutta ispirata, ma anch'essa per noi un centro, e il centro è costituito proprio dai quattro Vangeli. Ecco perché, arrivata alla lettura del Vangelo, l'assemblea si pone in piedi e si canta il canto dell'Alleluia, un canto antichissimo di matrice ebraica, perché in questa parolina Alleluia si rende lode a Dio. Alleluia significa lodate, Yah è l'abbreviazione del nome di Dio, Yahweh, e quindi lodate Yahweh, lodate Dio. E l'assemblea si pone in piedi, canta l'Alleluia, se il momento lo prevede c'è la processione con l'evangeliario e poi l'uso dell'incenso, che viene dato al Vangelo dopo l'invito del diacono o del sacerdote che sta per proclamare il Signore sia con voi dal Vangelo, ecco, secondo Matteo, Marco, quello che ogni giorno si legge. E dopo questo, e prima della lettura, c'è un altro segno interessante ed è molto intenso, perché si pone un segno di croce sulla fronte, sulla bocca e sul cuore, e dopo il sacerdote che sta per proclamare o il diacono, tutta l'assemblea si segna per tre volte, e questo lo sappiamo bene, indica una sorta di augurio, perché la parola che sta per essere proclamata, il Vangelo, possa essere compreso dalla mente, proclamato e professato sempre sulle labbra e custodito, accolto all'interno del nostro cuore. Quindi dopo questi tre segni di croce, ecco, l'assemblea si predispone ad ascoltare la parola del Vangelo, dopodiché, come dicevamo, si proclama solennemente parola del Signore, lode a te, o Cristo, che in quel momento ci ha parlato. Dopo il bacio al Vangelo, se c'è il Vescovo, e dopo la benedizione del Vangelo, l'assemblea si pone a sedere per vivere quel momento di meditazione, di riflessione che il celebrante offre, che è appunto l'omelia. Papa Francesco ci ha donato delle indicazioni molto belle, con la semplicità che gli era propria, sull'omelia, e nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco al capitolo ottavo ha chiesto ad ogni sacerdote di parlare con, ecco, parole di padre, mantenendosi aderenti al testo biblico, di offrire omelie non troppo lunghe, parolaie, ma soprattutto omelie che non vadano sopra la testa della gente, ma entrino all'interno del cuore di ognuno, no? E il modo migliore per pronunciare un'omelia efficace è quella di conoscere la propria assemblea, conoscere i propri parrocchiani, quindi averli ascoltati, conoscere le loro vite, perché quella omelia dal Vangelo possa poi aderire pienamente alla vita di ciascuno. E dopo l'omelia si pone poi un ulteriore momento di sacro silenzio, così l'abbiamo chiamato, dopo il primo che è quello del penitenziale, dopo il secondo che è quello della colletta, c'è un terzo sacro silenzio che è quello appunto meditativo. E dopo l'omelia si sta un po' seduti in silenzio per chiedere al Signore come poter mettere in pratica quel Vangelo che mi è appena stato offerto. E dopo quel sacro silenzio inizia poi la parte seguente, che è appunto la liturgia offertoriale che introduce l'Eucaristia. Si porta all'altare il pane e il vino viene mescolato con un po' d'acqua, che come abbiamo già detto nel nostro primo incontro sull'Eucaristia, richiama il significato antico di queste coppe della beraka ebraica che venivano annacquate con un po' d'acqua, ma anche come significato spirituale, che indica l'acqua e il vino, che unisce due elementi che indicano le due nature, quella umana e quella divina, che nell'Eucaristia vengono in qualche modo unite. E poi dopo l'offertorio, che può prevedere anche la raccolta di un'offerta per le esigenze della comunità, c'è quella lunga preghiera che si chiama preghiera eucaristica, che è una preghiera, ce ne sono varie nel messale, ma che richiama non soltanto l'universalità della Chiesa, perché si prega per il Papa, si prega per i Vescovi, per i sacerdoti, i diaconi, si prega per la pace, si prega per la Chiesa intera, e quella preghiera è il prefazio, precede il momento solenne della consacrazione. Dopo il canto del santo, a Dio tre volte santo, si pronunciano le stesse parole che Gesù ha pronunciato nel cenacolo di Gerusalemme, sulle oblate, cioè sulle offerte, sul pane e sul vino. E quel momento dà inizio a quel dono che viene concesso a noi credenti della transustanziazione, cioè della trasformazione della sostanza del pane e del vino nel corpo e sangue del Signore. Dopo la consacrazione e l'adorazione, al momento dell'elevazione delle oblate, quindi del pane e del vino consacrati, si è pronti per la comunione, ma prima la Chiesa ci chiede di fare un segno di pace che con il Padre Nostro in qualche modo ci preparano alla comunione eucaristica. Con la comunione eucaristica c'è l'ultimo momento di sacro silenzio, che in qualche modo diventa un silenzio di contemplazione, e questo poi chiude la celebrazione attraverso poi un'orazione finale che, seguita dalla benedizione, dà l'avvio alla missione. Quell'andate in pace al termine della messa non è semplicemente un indicatore di un qualcosa che finisce, ma di qualcosa che inizia. Ecco, Andrea Gasparino amava dire, dopo la Santa Messa, la messa inizia nella vostra vita, andate in pace, no? Dopo la messa inizia la vita nella quale calare tutta l'Eucaristia. Ecco, questo è un po' il rito che, con molta sintesi e in maniera molto veloce, abbiamo passato in rassegna per entrare ancora meglio in questo sacramento che non si finisce mai di approfondire, di amare, di contemplare. Ecco, diceva Pio X, se gli angeli ci potessero invidiare, ma non possono perché sono creature pure, ma se gli angeli potessero invidiare, ci invidierebbero la Santissima Eucaristia, perché questo grande mistero, Dio, diceva la Rita, che ha messo il suo corpo tra le nostre mani, e noi contempliamo questo sacramento straordinario che, ahimè, purtroppo ancora tanti cristiani celebrano in maniera approssimativa, accostandosi in maniera impreparata, con distrazione o senza aver fatto la dovuta preparazione, no? Perché magari semplicemente si va alla messa del funerale o di un matrimonio, senza tener conto che invece ogni Eucaristia va ben preparata anche attraverso un momento di purificazione, soprattutto se non lo si fa da tanto tempo, no? Da mesi o da anni.
0: Ecco, su questo abbiamo 3 minuti per chiudere, Don Salvatore. Io ti chiedo come prepararsi bene alla Santa Messa, cioè magari anche la sera prima o il giorno prima, ecco, mi viene in mente anche questa cosa. In che modo?
1: Diciamo che in maniera remota, dobbiamo, lo diremo anche meglio poi nel nostro appuntamento sul sacramento della riconciliazione, occorre prepararsi bene alla Santa Messa attraverso la penitenza, il sacramento della riconciliazione. Ma chiaramente non sempre, non tutte le volte che celebro la Santa Messa ho la possibilità di trovare un sacerdote disponibile per la confessione, e quindi innanzitutto esaminerò attraverso il giorno prima a questo incontro, a questo appuntamento, facendo una richiesta di perdono al Signore dei miei peccati, in modo che la purificazione che mi arriva prepari in qualche modo lo spazio nel mio cuore, perché il seme del sacramento possa germogliare meglio. Sì, attraverso, ma anche proprio nell'andare, nella chiusura della porta di casa alle mie spalle e nell'andare verso la chiesa, già quel tratto potrebbe essere vissuto veramente come una processione preparatoria, e quindi dovrei sentire questo incedere verso la Chiesa come un cuore che diventa sempre più appassionato all'incontro con Gesù.
0: Bene, io ringrazio Don Salvatore per essere stato con noi, lo troveremo ovviamente domenica prossima. Grazie Don Salvatore, davvero di cuore.
1: Grazie io a voi tutti e buona domenica.
0: Grazie a Don Salvatore, noi ci risentiamo domenica prossima. Federico Piana vi ricorda che potete scrivere al 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

RNC Note di classica. Vivaldi e Bach, Carl Philipp Emanuel, per il violoncello. Violoncellista Alfredo Giarbella. Ascolteremo di Antonio Vivaldi, andante dal concerto in sol minore per violoncello e archi RV 417. A seguire di Carl Philipp Emanuel Bach, Allegro assai dal concerto in La maggiore per violoncello e archi. Archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino, maestro concertatore Sergio Lamberto.

Buongiorno a tutti i presenti ed in particolare a coloro che ci seguono mediante la radio ed i canali social della parrocchia Santissima Trinità di Nichelino. Iniziamo la Santa Messa con il canto Popoli Tutti.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ci prepariamo a vivere questo incontro con il Signore. Portiamo la nostra vita, la settimana, quelle difficili. Tutto chiediamo che possa essere trasformato. Insieme, semplicità, chiediamo perdono. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Signore, Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Signore, pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: preghiamo. Padre giusto e misericordioso, che non abbandoni mai la tua chiesa, vigna che la tua destra ha piantato, custodisci e proteggi ogni suo tralcio, perché innestato in Cristo vite vera, porti frutti buoni nel tempo e nell'eternità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Esaia. Voglio cantare per il mio diletto, il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi. Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata, e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Parola di

la vigna del Signore e la casa di Israele. Hai sradicato una vite dall'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata, hai esteso i suoi tralci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli. Hai aperto frecce nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante. La devasta il cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie della campagna. Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Da te mai più ci allontaneremo. Facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirò i vostri cuori e le vostre menti in Gesù Cristo. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, metteteli in pratica. E il Dio della pace sarà con voi. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per il mio figlio? Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farò a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseriamente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto le scritture? La pietra dei costruttori, che i costruttori hanno scartato, è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca frutti. Parola del Signore.

La vigna continua a essere un po' l'ambientazione dei Vangeli che stiamo ascoltando in queste domeniche, già era così nelle ultime due. E la parabola che Gesù racconta oggi è una parabola che ha all'interno due cose un po' assurde nel racconto che fa. Si dice che c'è quest'uomo che ha un terreno, costruisce una vigna, la prepara, la dà in affitto a dei contadini. Poi quando arriva il tempo di raccogliere i frutti manda i suoi servi e questi vengono uno bastonato, uno ucciso, un altro lapidato, ne manda altri, stessa sorte. E poi c'è la cosa assurda, che decide questo padrone della vigna di mandare suo figlio. Avranno rispetto per mio figlio. Di per sé non funziona, ti hanno ucciso tutti i servi, non è che mandi tuo figlio. È evidente che potrebbe finire molto male e infatti finisce molto male. L'altra cosa assurda è il ragionamento che fanno quei contadini quando vedono arrivare il figlio. Costui è l'erede, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Da che mondo è mondo è un po' difficile che tu diventi erede di uno che hai ammazzato e tutti se ne sono accorti. Due cose assurde che però forse in qualche modo rappresentano davvero il centro di questa parabola e che un po' ci invitano a lasciarci provocare. Perché il problema di fondo, da cui poi scaturisce tutto, è che sembra che questa vigna non abbia prodotto i frutti. E quando è arrivato il momento di darli, non ci sono. Probabilmente perché questi contadini non hanno fatto bene il loro mestiere, oppure se li sono presi loro. Fatto sta che non ci sono. Mi veniva in mente quelle situazioni dove succede una dinamica simile. I frutti, se ti dicono domani veniamo a prenderli e non ci sono, non è che dici vabbè stanotte lavoro tutta la notte e cerco di farli venire fuori. Sono delle cose che o ci hai lavorato bene prima oppure non ce la puoi fare. Ci sono situazioni irreversibili nella nostra vita dove non è che la risolvi se ti impegni un po' di più, se non lo hai fatto prima. Ci sono situazioni in cui ci rendiamo conto che non si può tornare indietro. E penso sia un'esperienza che facciamo un po' tutti, nelle piccole cose o a volte nelle grandi cose. Quando diciamo che abbiamo perso qualche occasione e ci rendiamo conto che quell'occasione ormai è andata e che nessuno è capace di tornare indietro nel tempo, per dire la faccio in un altro modo, a volte è impegnativo stare lì. A volte è molto più comodo non pensarci alle nostre mancate occasioni. Alle situazioni soprattutto in cui avremmo potuto fare qualcosa di buono e non l'abbiamo fatto. Potrebbe essere un ottimo inizio quando uno vuole confessarsi. Non so se capita anche a voi che ogni tanto ti prende il trip e dici mi confesso perché bisogna farlo. Poi arrivi là e dici ma non so cosa dire, non ho fatto peccati, io non ho ucciso nessuno. E a me succede ogni tanto, no? Poi dopo ci pensi un attimo e c'è un argomento sul quale invece ti puoi scatenare, che provi a riguardare il tuo tempo e vedere se c'è stato qualche cosa che ti è scappato via perché avresti potuto fare qualcosa di buono e non l'hai fatto. E allora là l'elenco viene da solo e poi capisci che non è solo un elenco, ma è forse proprio entrare in quello che Gesù racconta e prendere coscienza che alcune cose noi non le possiamo risistemare, rimettere a posto. Ci sono anche situazioni più drammatiche che penso ci fanno riflettere. Ieri abbiamo vissuto questa giornata di memoria e accoglienza, una giornata nazionale istituita qualche anno fa in ricordo del naufragio di Lampedusa che era successo nel 2013, non so se ricordate, 368 migranti che muoiono in mare. E da allora si ricorda questa giornata sapendo che purtroppo quella strage continua ad andare avanti. Abbiamo fatto un momento ieri sera a Madonna della Fiducia, abbiamo letto i nomi dei migranti morti negli ultimi 12 mesi, di cui si sa qualcosa. 5.400 nomi, 5.400 vite. Quando ti metti di fronte a un innocente che muore, ti rendi conto che non puoi tornare indietro, che quella vita ormai è passata, ma non può più essere ripristinata. Forse abbiamo bisogno, anche se è un po' complicato, di passare di lì, nelle piccole cose della nostra vita o nelle grandi cose del nostro mondo, poter arrivare a dire ma che cosa abbiamo fatto, Signore? Che cosa abbiamo combinato? Come abbiamo tradito l'immagine originale? La vigna rappresenta questo, no? Sia la prima lettura che il Vangelo descrivono la fase di preparazione dove dice che Dio si impegna. È chiaro che è Dio, no? Che sta dietro il racconto.
la prepara tutta benissimo e poi la affida a qualcun altro, perché qualcun altro possa, lavorandoci dentro, trovandoci la sua dignità, continuare a fare in modo che porti frutti. E noi ci mettiamo là e diciamo: forse abbiamo tradito qualcosa. Abbiamo bisogno di ritrovare l'immagine originale, perché se no perdiamo tutto. Però richiede lucidità. E oggi, non so se anche a voi succede, ogni tanto abbiamo questa modalità che una cosa ci colpisce oggi e domani ce la siamo dimenticata, perché abbiamo altri pensieri o perché apposta, senza rendercene conto, è più semplice non pensarci ai problemi. Forse il Vangelo ci inchioda un po' per dire: fermati un attimo e corri quel rischio, abbi il coraggio di entrare anche in quelle situazioni complicate in cui devi ammettere che non hai fatto tutto giusto, che c'è qualche cosa che dipende anche dalla tua responsabilità e che ormai è irreversibile. Ma è in quel momento che viene fuori la seconda cosa assurda di questo racconto, perché se noi possiamo ammettere di fronte al Signore che abbiamo perso l'immagine più vera di ciò che siamo, di come Lui ci ha creati, allora possiamo chiedergli che ci aiuti a ritrovarla. Ma esiste un solo modo per cui noi, uomini e donne, possiamo recuperare l'immagine originale e che Lui si faccia di nuovo vedere. Nessuno di noi è capace di salire in cielo, l'unica possibilità è che scenda Lui sulla terra. La cosa assurda è che c'è un padre che deve dire: mando il mio figlio in quella vigna dove c'è l'abitudine di usare la violenza, dove i più deboli a volte vengono sconfitti, a volte perdono la vita. In quella situazione è decisamente pericolosa. Dio fa una scelta assurda, dice: mando il mio figlio in quel luogo. Immagine originale, e ce l'ha data proprio in quel momento. Quindi Gesù dà la sua vita nel modo in cui non accusa quelli che lo stanno accusando, nel modo in cui perdona quelli che lo stanno crocifiggendo, ci fa vedere qual è la immagine originale, chi può rispondere al male, chi può crederci che è giusto prendersi cura degli innocenti, chi può credere che è giusto lottare contro le ingiustizie e non abituarsi. Nel modo in cui quel figlio entra in quella vigna, perde la vita, noi abbiamo la possibilità e possiamo chiedere al Signore di essere lucidi e di poterla raccogliere, perché allora cambia tutto. Il Salmo aveva un'espressione, la sua ultima frase, se ve la recuperate in settimana potrebbe essere la preghiera della settimana, diceva così: fa splendere il tuo volto e noi saremo. Possiamo vedere magari pure in quella forma molto particolare per noi, che guardare un crocifisso dalla vita. Chiedere al Signore di avere il coraggio di farlo, perché ne abbiamo parecchio bisogno, ci guardiamo intorno, c'è qualche deficit di umanità nel nostro mondo. Siamo la vigna dove siamo chiamati a lavorare, e l'unico modo per farlo è essere quelli che il Signore ha mandato, che ha creato, che ha scelto, che ha chiamato. Però se diventa possibile, oggi ricordiamo anche gli 800 anni esatti dalla morte di Francesco d'Assisi, uno che con la sua vita, nella semplicità, ha dato l'idea di che cosa significa innamorarsi di Dio, essere completamente travolti dalla relazione con Dio, ma così realizzare la vita nel modo più semplice possibile. È un santo della semplicità, ma chi lo vedeva e chi ha scritto le sue prime biografie a un certo punto lo ha definito così: l'altro Cristo. Gli assomigliava tantissimo. Quando vuoi bene a qualcuno a un certo punto gli assomigli, perché prendi gli stessi atteggiamenti. Francesco l'ha fatto con Gesù Cristo e gli assomigliava. Chiediamo nel nostro piccolo di poterlo fare anche noi.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture e salito al cielo siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Presentiamo al Signore le nostre preghiere, le nostre invocazioni. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
1: Per la Chiesa si lasci incessantemente rinnovare dalla grazia, così da testimoniare a ogni uomo e a ogni donna le meraviglie che compie Dio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i responsabili delle politiche economiche e sociali del nostro Paese, garantiscano un'equa distribuzione delle risorse della terra. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i poveri, la cui vita di San Francesco ha voluto condividere con radicalità, siano in mezzo a noi segno della vicinanza del Regno di Dio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per tutti noi, radunati attorno alla mensa della parola e del pane di vita, accogliamo la grazia di Dio e la lasciamo operare in noi, senza opporle resistenza. Preghiamo.
0: Ascoltaci,
2: Signore. San Francesco era sempre pronto ad aiutare gli altri. Insegnano i bambini a fare ogni giorno una buona azione con gioia, senza aspettare nulla in cambio, per diventare i veri amici di tutti. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
3: Signore, per intercessione di San Francesco d'Assisi, patrono di noi coccinelli e lupetti, proteggi tutti noi piccoli scout e aiutaci a riconoscerli nella bellezza del creato. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Ti preghiamo per i defunti di questa settimana. Puglisi Vincenzo, Gagliano Teresa, vedova Lo Turco, Mazzone Teresa, in Guarrado. Il Signore, che conosce la vita dei Suoi figli, li accolga tra le Sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Non abbiamo questa domenica altri defunti segnati dei nomi della nostra comunità. Possiamo affidare al Signore davvero tutte le vittime delle violenze, delle guerre, soprattutto chi muore dimenticato, che mai è dimenticato agli occhi di Dio. Per loro preghiamo. Queste preghiere che abbiamo presentato, quelle che portiamo nel cuore, te le affidiamo, Padre, per Cristo nostro Signore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Signore, il sacrificio che Tu stesso ci hai comandato di offrirti. E per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio, porta a compimento la Tua opera di santificazione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella Tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il Tuo Figlio come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che Tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la Tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno.

Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti, veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Vi ricordo, oggi pomeriggio c'è il primo appuntamento delle officine di comunità, questo percorso che ha alcuni appuntamenti nell'anno, dove ci troviamo tutti insieme, tutte le parrocchie di Nichelino. È un modo così per confrontarci. Oggi sarà anche l'occasione dove verrà lanciata una proposta, un'iniziativa, per il cammino di fede di tutti noi di quest'anno.

0: Parigi, di fare un giro alla fiera e poi si torna indietro per le 6, 6:30, essere qui di nuovo a Nichelino. È un'occasione per iniziare insieme il nostro anno pastorale, e così in modo molto semplice anche in questa formula di passeggiata. Sabato prossimo, 10 ottobre, riapre l'oratorio delle elementari alla parrocchia di Sant'Edoardo e sarà poi aperto tutti i sabati dalle 15:30 in avanti. Ci saranno poi, non in questa settimana ma nella prossima, alcuni appuntamenti per i genitori dei bambini di terza elementare, quelli che devono iniziare un percorso di catechesi. Anche su questo ci sono un po' di novità, ce lo diremo ancora domenica prossima, ma la settimana appunto dopo ci saranno due incontri a cui si può partecipare, in cui verrà presentato il percorso. Infine domenica 18 ottobre è la festa parrocchiale di Sant'Edoardo, ci sarà la messa alle 10 e poi un pranzo comunitario. Ci si può imbucare, basta solo dirlo prima, in ufficio parrocchiale a Sant'Edoardo, può essere un modo così, è la prima festa parrocchiale dell'anno, si può viverla insieme. Domenica 18. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: La messa è finita, andiamo in pace.
2: Grazie.
1: Buona domenica.

dalla parrocchia della Santissima Trinità in Nicherino, abbiamo celebrato con voi da casa la Santa Messa. Un caro saluto ad ammalati, persone sole ed anziane. Buona domenica a tutti. Linea allo studio.

0: di Richard Strauss abbiamo trasmesso l'andante dalla serenata in mi bemolle maggiore per 13 fiati, opera 7. I fiati di Parma erano diretti da Diego Fasolis.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne.
3: E abitò fra noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
0: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
7: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
8: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: E le più cordiali saluto e benvenuto anche oggi a RNC Radio Nicchilino in Blu, non solamente la compagnia di Aldo in voce che ci guiderà nel corso di questo programma, ma tante canzoni e musiche del tempo passato. Un cordialissimo saluto, un benvenuto e buon ascolto di questo nostro programma. Vi auguro di essere anche ben sintonizzati con noi, perché oggi vogliamo fare un programma un po' speciale e dirvi qualcosa in più di un cantante che è scomparso il 27 marzo del 2007, Sentieri. Parleremo di lui nel corso del programma di oggi e intanto voglio aprire il programma con Al Hurt e la sua tromba in uno splendido brano interpretato da moltissimi cantanti. Vogliamo cominciare come al solito con il brano suonato, il titolo Al di là.

Ho iniziato il programma di oggi con Al Hurt alla tromba e ha eseguito questo meraviglioso brano, molto sentito e molto cantato, qui in forma solamente suonato da Al Hurt. Abbiamo ascoltato Al di là. Il brano che vogliamo ascoltare adesso è un brano molto primaverile, Sotto il mandorlo di Mascheroni e Mendes. Vogliamo ascoltare questo brano dalla voce di Carlo Buti. Dopo parleremo di Gio Sentieri.

Quel giardino abbandonato con il mandorlo fiorito, forse tu l'hai già scordato. Era maggio tutto in fiore, era il tempo dell'amore. Mormorava lì a bel vento mentre tu mi stavi accanto, era il primo appuntamento.

sotto il mandorlo fiorito, ti guardai negli occhi blu e guardandoti ho capito quel che non dicevi tu. In quell'attimo ho sentito tanta gioia nel mio

Nel giardino son tornato ed il mandorlo fiorito l'ho rivisto un po' invecchiato. Manca forse qualche fiore, manca certo il primo amore. Mormorava lia del vento, ma tu più non m'era accanto come al primo appuntamento.

0: Molto, perché è stata una vita travagliata, quella di Joe Sentieri, che si chiamava anche Rino, che è mancato il 27 marzo 2007. Un cantante e compositore, è nato a Genova nel 1925 ed è morto, come avete sentito, nel 2007. Figlio di un emiliano e di una slava emigrati a Genova, a 6 anni conosce già le romanze di Giacomo Puccini. A 8 anni, accompagnato da un amico che suona la fisarmonica, canta sui ponti delle navi e nelle botteghe. Poi acquista un mandolino e si mette a strimpellare "Che gelida manina", famoso brano di opera, a strimpellare gli angoli delle strade. Porta a termine le scuole commerciali fra mille ristrettezze, fra mille mestieri. Sognando di diventare cantante lirico, impara a suonare la fisarmonica, la chitarra e la sera per 2.000 lire canta nelle taverne di via Gramsci. La domenica dipinge, con molti sacrifici lo iscrivono all'Accademia delle Belle Arti. Alla morte del padre abbandona i pennelli per i sacchi di carbone che scarica dalle nave ogni mattina all'alba. Nel 1940 l'amico Giorgio Calabrese è innamorato di una certa Maria Castaldi e prega Rino di farne una serenata, ma sarà proprio il cantante a sposarla nel 1945. Ascoltiamo la prima canzone per questo programma, interpretata da Joe Sentieri, di Calabresi e Carlo Alberto Rossi, un medium rock che è stato secondo premio al torneo internazionale di Pesaro nel 1959. Joe Sentieri con Biggie Mitchell e la sua orchestra, ascoltiamolo in Ritroviamoci.
1: Au revoir, mon amour. Au revoir, Vincent, my love. Au revoir, Vincent. Goodbye, darling. Goodbye, my love. Au revoir, Vincent. Au revoir, Vincent. Au revoir, chérie. Au revoir. Au revoir, mon amour. Au revoir.

ritroviamoci con la voce di Joe. Sentire l'inizio della incisione, molto interessante, molto originale. Voce di Joe Santieri, anche questa molto interessante e originale. Parleremo di lui ancora nel corso del programma. Nel corso dei prossimi programmi vorrò ancora vorrò parlare soprattutto delle lettere e delle cartoline che vi ho ricevuto, molto belle e molto commoventi da parte vostra. Voglio nominarvi e voglio anche assecondare alle richieste nel corso dei prossimi programmi. Per non parlare e fare solamente una trasmissione con Joe Santieri, una richiesta che abbiamo ricevuto tempo fa, Ma quando, di Sarra e Astromari. La voce è quella di Claudio Villa, il titolo Ma quando.

0: Sada e Astromari hanno composto questo brano dal titolo Ma quando, la voce era quella di Claudio Villa e la canzone era stata richiesta da un gentile ascoltatore. Voglio parlare ancora per qualche momento della travagliatissima voce di Gio Sentieri, Gio Sentieri anche Rino Sentieri. Nell'immediato dopoguerra forma un'orchestrina che gli permette di cantare in night e alberghi eleganti. Una sera viene notato dall'armatore greco Kusaiglon, proprietario di 5 transatlantici, che lo scrittura immediatamente. E così nel 1947 si imbarca sull'Atlantic. Durante un'esibizione con il Mare Grosso, per non cadere dalla pedana, spicca un salto alla fine della canzone che il pubblico applaude come una trovata originale e divertente. L'esperimento ripetuto in altre occasioni suscita puntualmente un tale entusiasmo che Sentieri adotta quell'espediente come stile fino a passare alle cronache della musica leggera come il cantante del saltello. Sulle navi cambia nome di Rino in Gio, arricchisce il suo repertorio con numerosi successi internazionali e modernizza la voce sui modelli dei cantanti americani, assumendo uno stile aggressivo dai toni aspri e singhiozzanti. Canta in inglese, italiano, francese, spagnolo, tedesco e all'occorrenza in genovese, napoletano, siciliano e romano. Nel 1949 diventa famoso a New York, scritturato a lungo nella rete televisiva CBS, è il primo cantante bianco a esibirsi anche al Paradise di Harlem, dove il colore dei suoi capelli lo presentano come l'angelo rosso. Ha cantato alcune canzoni italiane come Anima e Corum, Un Astero e Santa Chiara, Luna Rossa. Guadagna anche $100 al giorno, ma in tasca gli resta ben poco per la vita da nababbo che il suo manager lo costringe a condurre a scopo pubblicitario. Preso dalla nostalgia, nel 1952 torna a Genova con un bel gruzzolo e apre un albergo sulla riviera Ligure. Gli affari vanno presto a rotoli e qualche mese più tardi si trova a cantare in una nave che fa rotta tra il Canada e l'Inghilterra. Nel 1953 rientra in Italia ed è ingaggiato dall'orchestra di Corrado Bezzi ed entra nel giro dei night alla moda. Ascoltiamolo allora adesso, Gio Sentieri, in questa incisione del 1967, Festival delle Rose, dello stesso Sentieri ascoltiamo La mia passeggiata, anche Porciogatti con la sua orchestra lo accompagna.
1: È nato un altro uomo nel paese delle rose, dove le rose sono di vetro e le spine sono rose, dove l'amore è come il pane, ma dalla terra non nasce grano. E c'è sempre il sole.

Abbiamo ascoltato questa breve interpretazione con la voce di Joe Sentieri, La mia passeggiata. Nel corso del programma di oggi stiamo parlando molto di Joe Sentieri perché è mancato il 27 marzo del 2007. Vogliamo ascoltare adesso una voce, quella di Narciso Parigi, una voce anche per alternare un po' quella di Joe Sentieri e le notizie sulla vita di Joe Sentieri. Fior di serenata, la voce è quella di Narciso Parigi.

S'è spezzata un'altra corda della chitarra, ma che importa, con due corde suonerò. La mia voce è sempre chiara come

Fior di Serenata di Dampa, o di Panzuti come si può dire. Abbiamo ascoltato Fior di Serenata da Narciso Parigi. Il 22 dicembre del 1958, colto da nuovo dalla nostalgia, prende un aereo e la notte di Natale è a casa con il proposito di non partire più. Rientra nell'orchestra di Corrado Bezzi, che gli fa conoscere Carlo Alberto Rossi. La notte della fine dell'anno perde la voce e deve sottoporsi a un intervento chirurgico. Nel 1959 diventa popolarissimo. Nel giro di pochi mesi vince il Festival di Pesaro, Lucca, Cagliari, Taranto. Si classifica secondo al Festival del Mulichiere, gira il film Udatori la sbarra. Gli vengono assegnati il disco d'oro, il jukebox d'oro, il microfono d'oro. Caberlaba di Asiago si piazza ai primi posti con la Hipparei, con Ritroviamoci e Milioni di scintille, composte da Domenico Modugno, un pezzo difficile e spigoloso interpretato con somma bravura. Dinamico, ricco di comunicativa, il sorriso accattivante sul palcoscenico corre e si agita mandando in delirio il pubblico. Il 1960 si apre con la vittoria a Canzonissima con Piove, un mese più tardi con Vilma De Angelis e al terzo Festival di Sanremo con Quando viene la sera e La porta al finale e Mezzanotte con Sergio Bruni. Entrambe le canzoni si piazzano nei posti alti della classifica. Il fatto più curioso è che Sentieri raggiunge la seconda posizione della Hipparei con Libero, presentata alla manifestazione sanremese da Domenico Modugno in coppia con Teddy Reno. Ascoltiamone questa incisione del 1960, Serenata per te, interprete Gio Sentieri.

Dalla voce di Joe Sentieri, dal 1960 abbiamo ascoltato questa delicatissima interpretazione di Serenata per te. E parliamo ancora di lui. Dal 1960 partecipa al Festival di Milano, alla Sei Giorni della Canzone, al Festival dei Musichieri incide Welcome to Rome, la marcetta inaugurale di Zanfagna e Vancheri, inno ufficiale delle Olimpiadi. Al Festival di Sanremo nel 61 entra in finale con Lei, una dedicata canzone di sua composizione su versi di Riccardo Pazzaglia, presentata con Fausto Cigliano. Al giugno della canzone napoletana porta in finale Na Musica con Miranda Martino e presenta la divertente O Lione con Nino Taranto. In Francia vince il premio Exodus. Nel 1962 è ancora finalista al Festival di Sanremo con Cipria di Sole, un brano molto elegante firmato da Giuseppe Marotta e Salvatore Bazzocco. Sentieri tuttavia non sa amministrare il successo improvviso e clamoroso che già stava volgendo alle spalle, così come era successo per altre occasioni precedenti in America. Al Festival Sanremo del 1963 non riesce nemmeno ad entrare in finale. Poco dopo vince il Festival di Zurigo con Eternamente tu, ma è l'ultimo guizzo di una favola breve e meravigliosa. Autore elegante, sensibile, è stato uno dei primi cantanti a musicare le sue canzoni, ma sotto questo aspetto purtroppo non è stato mai valorizzato come si sarebbe voluto. Ascoltiamolo ancora Joe Sentieri in questa canzone che ha per titolo Scegli una stella.

John Sentieri questa interpretazione di Scegli una stella, e noi abbiamo scelto di parlare molto di John Sentieri nel corso del programma di oggi perché ha avuto una vita molto movimentata e con tantissime difficoltà. Con l'orchestra diretta da Enzo Ceragioli nel 1960 possiamo ascoltare di Concina e Cherubini Cittadino dei Cieli. La voce è quella di John Sentieri, della quale abbiamo parlato molto di lui nel corso del programma e abbiamo ascoltato alcune significative sue interpretazioni.

E non poteva mancare senz'altro anche un accenno alla canzone È mezzanotte. Gio Sentieri, composizione di Testa, Cozzoli e compari.

È mezzanotte, diamoci un bacio e ritorniamo passo passo verso casa. Io t'accompagno, tu m'accompagni, mentre le stelle ci stanno a guardare senza parlare. È mezzanotte, quasi per tutti,

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone.
0: Con la radio.
4: E anche oggi abbiamo finito questo nostro programma dedicato maggiormente a Joe Sentieri, Rino Sentieri, che è mancato il 27 marzo del 2007. Grazie del vostro cortese ascolto e a risentirci.
5: RNC presenta
6: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
7: Era di sabato, i primi vespri del 3 ottobre 1226, quando frate Francesco, nudo in Porziuncola, rende lo spirito a colui che lo aveva creato. Sono 800 anni dal transito, dal pio transito di frate Francesco d'Assisi, colui che ha fatto di Gesù la pietra d'angolo della propria vita, che ha messo in pratica perfettamente questa parola del Vangelo che ascoltiamo questa domenica in una ricorrenza tutta particolare. Questo anno francescano, tra l'altro è l'anno del giubileo francescano, dove ricordiamo come da 800 anni risuona la voce viva di Francesco, l'uomo che accolse la morte cantando, che ha insegnato a fare della morte una liturgia di vita, una liturgia di festa. Tutto questo perché ha scelto Gesù come signore della propria storia. Colui che è stato scartato è diventato per lui la pietra d'angolo. E allora ecco che la storia di Francesco è la storia che inizia, potremmo dire, con abbracciare lo scarto, il lebbroso, questo rinnegamento di sé per accogliere il Vangelo che è diventato in lui vita vissuta totalmente e in maniera radicale. Ci aiuti frate Francesco ad ascoltare questo Vangelo e a farlo nostro.
8: In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti.
7: Il Vangelo di questa domenica è conosciuto come la parabola dei vignaioli omicidi. In realtà, più che una parabola, si tratta di una allegoria. L'allegoria è quel genere letterario nel quale ogni protagonista, ogni aspetto del racconto nasconde un significato particolare. Quindi non solo la globalità del racconto significa qualcosa, ma le varie parti sono chiaramente riferibili ad alcuni aspetti specifici della storia della salvezza. Ed è proprio la storia della salvezza che è ricapitolata in questa allegoria, una storia che culmina con l'invio da parte del Padre, del Figlio, per la salvezza degli uomini e il rifiuto da parte di costoro di Gesù, che verrà appunto crocifisso e morirà. E il terzo giorno però risorgerà, divenendo la pietra sulla quale tutto l'edificio della Chiesa e della storia degli uomini è poggiata con sicurezza. Allora vediamola un pochino più da vicino, questa allegoria, questa narrazione che Gesù fa a Gerusalemme. Ormai i suoi giorni vanno compiendosi e quindi sta ammaestrando i suoi discepoli con una serie di parabole che hanno anche un aspetto escatologico, cioè presentano quello che è il progetto compiuto del Padre nei confronti del Figlio, della Chiesa, della umanità tutta. C'è una vigna, un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. Beh, per gli ascoltatori del tempo già l'incipit del racconto di Gesù era molto chiaro. Al capitolo 5 del profeta Isaia si legge il famoso cantico della vigna, è il cantico d'amore di Dio per il suo popolo, che è paragonato ad una deliziosa vigna che è stata piantata, che ha posto le sue radici e che ha fatto frutti deliziosi e che poi però si è pervertita e ha prodotto uva selvatica. Isaia racconta in questa maniera la storia, come dire, di tradimento che Israele ripetutamente compie nei confronti dell'alleanza. Dio ha scelto un popolo, ha piantato una vigna, ha voluto che mettesse radici, gli ha dato una terra, ma questo popolo, invece che restare fedele all'alleanza con Dio, ha scelto di pervertirsi, di legarsi ad altri dei, ed ecco allora i frutti selvatici, di uva selvatica. Quindi un uomo che pianta una vigna è chiaramente riferibile a tutta la storia dell'alleanza di Dio con Israele, ed è una cura, un'alleanza di cura quella che Israele ha conosciuto. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. Sono tutti gli elementi tipici del tempo che caratterizzavano la cura, la coltivazione della vigna, quindi una torre per poter osservare, per proteggerla, un muro che potesse in qualche modo fare da scudo agli animali, ai predoni e così via. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano, perché l'opera dell'alleanza di Dio con Israele, con l'uomo in generale, è un'opera di amministrazione da parte dell'uomo. Mi spiego meglio, cioè il Signore sceglie nella sua infinita bontà e provvidenza di governare l'uomo, Israele, attraverso Israele stesso, attraverso la libertà dell'uomo, attraverso la libertà dei suoi figli, perché Dio è padre e non è padrone, e quindi associa Israele al bene che ha pensato per lui, associa me, la mia libertà, le mie scelte, di modo tale che liberamente io, ciascuno di noi, possiamo fare il bene che ci è chiesto. Perché tutto ciò che non è fatto liberamente, l'amore che non è amato nella libertà, il bene che non è fatto nella libertà, non ha valore. Quello che è fatto per costrizione non è frutto della libertà amorevole dell'uomo. E così la dà in affitto. Permette proprio perché l'uomo è dotato di ragione e di libertà, è capace di comprendere qual è il bene, di sceglierlo e di farlo. Questa è una cosa stupenda, è un atto di non solo di amore ma di grande stima del creatore nei confronti della sua creatura. Poi arriva il tempo della vendemmia, bisogna raccogliere i frutti, e allora ecco che il dramma inizia, proprio la consumazione del dramma. Mandò i suoi servi dai contadini, cioè dagli affittuari, per ritirare il raccolto, ma qui ecco che la storia della salvezza si rende nuovamente ben conoscibile, perché questi servi che vengono mandati a prendere la parte del padrone vengono uccisi, vengono bastonati, lapidati, insomma fanno tutti una brutta fine, come tutti i profeti. Ricordate quel pianto di Gesù mentre osserva Gerusalemme: quante volte ho voluto raccoglierti come una gallina raccoglie i suoi pulcini, ma voi non avete voluto, ho mandato a voi profeti e li avete uccisi. È il lamento di Dio di una lunga storia nella quale tutti i profeti mandati ad Israele in fondo sono stati rifiutati. Pensate, uno fra tutti, il profeta Geremia. E allora questi servi sono i profeti che ripetutamente hanno richiamato Israele alla fedeltà, all'alleanza. Infine il profeta, cioè colui al quale e del quale tutti i profeti sono segno, il figlio suo, l'amato. Guardate, è interessante la motivazione con la quale il padre invia il figlio, ed è altrettanto interessante l'irrazionale risposta dei affittuari. Cioè il padre, davanti a questa crudeltà, ha ancora il cuore per credere nella bontà degli affittuari, dicendo: si commuoveranno davanti a mio figlio. Sembra quasi una ingenuità incredibile da parte di Dio, questo cuore che continuamente vuole pensare al meglio. E invece l'irrazionalità degli affittuari, invece che accogliere il figlio come un dono da parte del padre, pensano immediatamente all'eredità. Ecco, uccidiamolo perché così avremo l'eredità, un po' come il figlio del padre misericordioso che chiede l'eredità al padre prima ancora che il padre fosse morto. E quindi, ecco, viene inviato il figlio, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Qui c'è una chiara profezia da parte di Gesù della sua morte, quando morirà fuori dalle porte della città. Lo dice molto chiaramente la lettera agli Ebrei. La morte di Gesù come maledetto sulla croce doveva avvenire fuori dalla porta della città, secondo la legge. E quindi viene allontanato dal consesso, dalla comunità dei cosiddetti credenti appartenenti alla legge, per morire come un maledetto fuori dalla città. Ecco allora il giudizio, la domanda: ma quando poi tornerà il padrone, che cosa farà quei contadini? E allora chiaramente la risposta non può essere che una, cioè quei malvagi pagheranno ciò che hanno operato. Tutto questo viene poi letto da Gesù alla luce di un salmo, del Salmo 118, che recita proprio questo versetto, che è il versetto che si proclama a Pasqua, prima del Vangelo, cioè: la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Questa è un'opera che ha fatto il Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Gesù scartato, il figlio gettato fuori dalla vigna, ripudiato da coloro che erano depositari dell'alleanza, diventa la pietra d'angolo su cui tutta la costruzione della Chiesa, dei credenti, fiorirà. Attenzione, non è il rifiuto tanto di Israele, perché i credenti in Gesù saranno anche israeliti, cioè qui c'è la distinzione tra coloro che del popolo eletto non hanno riconosciuto il figlio e coloro che invece, sempre del popolo eletto, lo hanno riconosciuto. Gesù si presenta a noi questa domenica dunque come lo scartato, colui che è stato scartato secondo i parametri del mondo, secondo quei parametri che abbiamo nel cuore anche noi, che in fondo anche noi misuriamo la storia, noi stessi, gli altri, secondo il parametro del potere, del successo, dell'utilità. E invece il Signore si presenta a noi come colui che ha un altro parametro nei nostri confronti, e meno male che è così, perché altrimenti saremmo tutti perduti. Il parametro di Dio è l'amore, la tenerezza nei confronti di coloro che sono scartati secondo queste logiche di potere. Allora accogliamo questa domenica, questa parola, siamo anche noi dentro questa storia di salvezza, nella possibilità di accogliere o di rifiutare, perché di questo si tratta, accogliere o rifiutare come pietra di costruzione Gesù, colui che ha patito fuori dalla città. Allora anche noi con lui usciamo fuori dalla città, per capirci, cioè usciamo da questa logica che non sa riconoscere Gesù e accogliamo invece Gesù come nostro Signore, come il figlio amato del Padre, come colui che ha perdonato i nostri peccati, colui che non imputa a noi il nostro peccato, ha preso su di sé il nostro peccato e continua a restare fedele al suo amore per noi e ci dona la sua alleanza stabile e fedele come pietra di costruzione di tutta la nostra vita. Per ovvi motivi sono particolarmente contenta della festa di questa domenica, San Francesco. San Francesco è l'uomo che mi ha introdotto al mistero della croce di Gesù, all'amore più alto, al mistero di colui che, scartato dagli uomini, è diventato la pietra d'angolo della storia. E meditando questo Vangelo mi è tornato alla mente un fatto che raccontano le fonti francescane, quando frate Francesco se ne andava a Solingo nei pressi di Santa Maria della Porziuncola, il luogo più amato da lui, questa piccola chiesetta nella quale è voluto tornare a morire, la chiesa della quale ha sempre detto ai suoi frati avere avuto per rivelazione dalla Vergine Maria essere il luogo da lei più amato, e ha sempre raccomandato ai suoi frati di mai lasciare questo luogo. Allora se ne andava, dicono le fonti, Solingo, presso la chiesa di Santa Maria della Porziuncola, e qualcuno lo incontra mentre lui piangeva copiose lacrime. Francesco aveva il dono delle lacrime, un cuore intenerito perché intento a contemplare un amore meravigliante. Cioè Francesco è stupito continuamente di come Dio e di quanto Dio possa amare l'uomo da dare suo figlio crocifisso. E interrogato sul motivo di queste lacrime, Francesco risponde: piango la passione del mio Signore. È più conosciuto questo episodio con l'amore non è amato, piango l'amore che non è amato, ma l'amore che non è amato è la passione di Gesù. Ecco, Francesco è l'uomo che ha compreso come Gesù, che si consegna agli uomini e si consegna al Padre, lo fa perché amante. Non è il sacrificio in sé, non è la sofferenza in sé che salva o che ha innamorato Francesco d'Assisi, ma è l'accoglimento di un amore che diventa redentivo attraverso il passaggio dell'obbedienza, un'obbedienza che nella nostra condizione di peccatori comporta anche la dimensione della sofferenza. Allora questo piangere la passione del mio Signore è un pianto non semplicemente, se possiamo usare questo termine, passatemelo, semplicemente di compassione, come la possiamo intendere nel senso riduttivo, ma di una partecipazione emotiva, sì certamente, ma una partecipazione volontaria, consapevole, come scelta che orienta e che forma tutta la vita, di situarsi lì dove Cristo si è situato, cioè in quella passione che ha certificato in ultimo e all'apice la sua obbedienza al Padre. Una obbedienza volentieri, perché la volontà di Gesù è la stessa volontà del Padre. Cioè quando si dice che Gesù ha obbedito al Padre sulla croce, non è una obbedienza ob torto collo, ma è un liberamente, volontariamente. Perché? perché Gesù ci ha amati fino alla fine. Allora Francesco piange questo amore da un lato e piange anche il dramma dell'uomo che non è capace di riconoscere questo amore, il dramma dell'uomo che è incapace di sapersi amato di tale amore. Questo è la nostalgia di un amore e al tempo stesso il dispiacersi, il dolersi perché fossimo davvero coscienti di quanto siamo amati, e beh, la nostra vita porterebbe un segno differente. In questo pianto di Francesco c'è tutto questo: l'uomo innamorato di Cristo, l'uomo innamorato dell'uomo che si duole perché questo amore non è conosciuto abbastanza. Allora ci situiamo qui in questo cuore intenerito e tenero di Francesco d'Assisi per meglio contemplare il volto meraviglioso di Cristo nella passione, che è il Cristo amante.
6: Sulla strada.

0: RNC presenta
1: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
2: Prima puntata del mese di ottobre, siamo qui per parlarvi di musica nuova. Mese di ottobre, siamo qui per parlarvi di musica nuova. Parlarvi sì, ma non molto, perché

settimana con questo bel pezzo, ho firmato James Blunt, che torna molto ispirato con questa nuova canzone di cui tra poco vi parlo meglio. Si chiama Circles. Do you

0: Canzone emozionante che definisce il ritorno di James Blunt, Circles, brano ispirato ai suoni dell'era Britpop, siamo negli anni 90 ed è tratto dal suo prossimo album che si chiamerà Airplane Mode, in uscita il prossimo 6 novembre. E così abbiamo ripreso questa prima puntata del mese di ottobre di Playlist in Blu, come sempre, come detto prima, con il nostro Dib. L'alternanza anche quest'oggi è perfetta tra musica anglosassone, in generale internazionale, e musica italiana. Infatti il secondo disco di quest'oggi è firmato Max Pezzali, che firma, è il caso di dirlo, le ali con l'underscore in mezzo, quindi è un gioco di parole tra appunto le ali nel senso di volare e le ali, perché lealtà è quello che vuole trasmettere con la canzone, che un po' è dedicata anche ai tempi che furono, soprattutto con il suo compagno dei tempi, Mauro Repetto. E allora ce l'ascoltiamo e tra poco vi parlo meglio anche di questa, Le ali by Max Pezzali.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

Le Ali è il primo singolo estratto dal nuovo disco Max Forever Volume 2, la cui uscita è prevista per il prossimo 30 ottobre 2026 e fa parte anche della colonna sonora ufficiale di Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, serie che avrà e continuerà ad avere sicuramente successo. Le Ali è anche la seconda proposta di quest'oggi per Playlist in Blu. Proseguiamo con la terza, che una voce che penso possiate riconoscere, ma vi parlo tra poco. Vediamo se riconoscete Morten Harket, detta così forse non a tutti, che insieme alla figlia Tomin Harket firma questa Hold Me.

0: l'abbiate riconosciuto, soprattutto se avete qualche capello bianco in testa. Morten Harkett fu la voce, il leader degli Ha-Ha, che insieme alla figlia Tomin Harkett firma questa Hold Me a poco più di un anno dalla rivelazione, tra l'altro, di essere affetto dal morbo di Parkinson. Torna quindi alla ribalta come artista solista con questo nuovo singolo tratto dal prossimo album che uscirà il prossimo 27 novembre e si chiamerà Human Grace. Andiamo avanti, questa era la terza canzone, la quarta, e dicevamo prima della nostra alternanza tra musica internazionale e musica di casa nostra, vede una coppia inedita, Tiro Mancino, Simona Molinari, questa è la loro Nuvole.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

Si tratta di una nuova versione della collaborazione con Simona Molinari, originariamente contenuta nell'ultimo album della band, Quando meno me lo aspetto. Nuvole, Bossa in blu, Tiro Mancino, Simona Molinari. Restiamo con artisti italiani ma che spesso cantano in inglese, come Mario Biondi, che in realtà nella sua carriera, parte della sua carriera l'ha dedicata alla musica cantata nella nostra lingua e parte della sua musica è cantata in inglese, come questo ultimo singolo appena uscito che si chiama Cocktail Blue, che fa parte da Two Under This, nuovo album in arrivo per il vocione catanese di Mario Biondi.

0: Nuovo progetto in arrivo quindi per Mario Biondi, Two Entities, uscirà il 16 ottobre nella ventennale di Handful of Soul, ovvero quando è cominciata tutta la sua grande storia di questa bellissima voce che abbiamo ritrovato con Cocktail Blue, quinta proposta di quest'oggi. La sesta è firmata Yellow, un ragazzo giovane ma che abbiamo conosciuto ormai per bene, e ritorna con il suo nuovo singolo che abbiamo già in sottofondo. Si chiama Te l'ho mai detto, a Yellow.
1: C'è qualcosa che mi ha preso.

0: Ecco,
1: aspettavo il codino finale. Questa voce graffiante che abbiamo cominciato a conoscere e ad apprezzare soprattutto è quella di Aiello, Te l'ho mai detto, la sua canzone. La settima, la penultima di quest'oggi, vede una collaborazione, quella tra i Naked, che si sono conquistati fama mondiale con diverse canzoni, per dire la verità, e Portugal The Man, altra formazione che nell'ambito pop rock ha detto la sua, insieme per un disco inedito. Questa è Some Kind of Fire. We can-

Allegra, divertente, pop, semplicemente. Sono andati via bene questi 2 minuti e mezzo per Some Kind of High, per Naked insieme a Portugal The Man, la penultima proposta di quest'oggi. Vi presento l'ultima canzone, quella con la quale concludiamo, ed è un bel duetto di due ragazzi giovani di italiani, Lorenzo Salvetti, che ha anche vinto tra l'altro Amici 2025, insieme a Ero Caddeo. Lorenzo sta pubblicando il suo nuovo EP chiamato Stupida Vita, dal quale vi facciamo ascoltare Oggetti Smarriti, che è la nostra sigla finale per questo duo che secondo me dice tanto. Che dire, abbiamo raccontato un po' di musica anche quest'oggi, 8 tracce prese in considerazione. Non mi resta che ringraziare Sabino D'Alessandro, che si è occupato della parte tecnica per questa nuova puntata di Playlist in Blu. Noi torniamo tra 7 giorni, come sempre, facendo i compiti, cioè durante la settimana ascoltando tutte le varie uscite nuove e proponendovi il meglio. Da Gary è tutto.

0: Sono contentissimo. Poi lavoro con gente splendida, anche tutti i ragazzi che lavorano qui sono, cioè lavorano con noi, non lavorano per noi, per cui questo qui è bello. E l'altra cosa bellissima che mi capita tutte le mattine è che vengo al lavoro pensando al bicchiere del latte che beve mio figlio, no? E lavorando con questo obiettivo tu ti rendi conto che se quel campo di mais lo fai bene ci avrai un latte che è buono, che mio figlio beve un latte buono. Per cui questa cosa qui mi salva la giornata.
1: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Con lo sguardo intenso di chi vive la campagna ogni giorno e la determinazione di chi guarda al futuro dell'agricoltura, Simone Sebastiano, immerso in un campo di loietto, una pianta erbacea foraggera molto usata in agricoltura, racconta un territorio dove tradizione e innovazione camminano insieme. Tecnico del settore campagna di Maccarese S.p.A. segue da vicino coltivazioni, meccanizzazione e agricoltura di precisione, portando nei campi esperienza, visione e nuove tecnologie. L'azienda, tra le più estese d'Italia, si trova alle porte di Roma, dove la città lascia spazio ai campi e al respiro della campagna. Qui la pianura racconta una storia lunga quasi un secolo, quella di un territorio bonificato, coltivato e trasformato nel tempo insieme alle persone che lo hanno abitato e custodito. Maccarese porta con sé anche una particolarità. L'azienda condivide il nome con la località che sorge vicino all'aeroporto di Fiumicino, un legame che racconta quanto questa realtà sia intrecciata con il territorio. A ripercorrerne la storia è l'amministratore delegato Claudio Destro in una passeggiata tra gli ambienti del palazzo storico di Maccarese.
4: E questo è il castello, la residenza di caccia del principe Ospiliosi, risale al 1620, che l'ha mantenuto fino al 1925. C'è stata la bonifica, è intervenuto lo Stato perché il principe non è riuscito a completarla e nel 1925 l'azienda diventa pubblica. Arrivano qua migliaia di immigrati dal Veneto, dalla Lombardia, dal Friuli per compiere questa opera di risanamento. Nel 1932 arriva Mussolini e inaugura l'idrovora che è stata completata. Erano 4.600 ettari che poi 1.000 ettari nel 61 sono stati espropriati per dare vita all'aeroporto di Fiumicino. Per cui, essendo stata un'azienda pubblica, si è sempre sperimentato, si è fatto di tutto e oggi l'azienda ha 3.200 ettari, 3.700 animali, mangiamo 1.400 vacche da latte. Inoltre nel 2019 abbiamo avviato il più grande e più esteso mandorletto d'Italia, 140 ettari col sistema super intensivo. Abbiamo piantato 330.000 piante e a questo abbiamo affiancato poi successivamente 15 ettari di oliveto. Per cui oggi a Maccarese si fanno mandorle, olive, grano duro per i pastifici e cereali che servono per gli animali e per il biogas, perché nell'ambito della circolarità dell'azienda e dell'economia circolare abbiamo anche realizzato due impianti per la produzione di energia elettrica che sono alimentati da reflui zootecnici. Pertanto la campagna produce il cibo per gli animali con i loro effluenti alimentano gli impianti di biogas che producono energia elettrica e con quello che esce ritorna in campagna come ammendante, per cui il massimo dell'economia circolare, della sostenibilità ambientale.
1: Agrinet for Tech.
3: La circolarità è un modo virtuoso di guardare l'azienda agricola come un organismo complesso in cui innovazione, sostenibilità e tradizione lavorano insieme per creare una realtà non solo produttiva, ma anche capace di rigenerarsi. L'azienda è un sistema vivo dove ogni elemento dialoga con l'altro in un equilibrio continuo fatto di risorse, energia e natura. Ce lo racconta Matteo Boggian, responsabile di stalla, mentre controlla le bovine da latte di razza frisona, presenti in un ampio spazio dell'azienda, il centro zootecnico, che si estende su circa 17 ettari, il vero cuore pulsante di Maccarese.
5: questo centro ci sono 3.400 capi che producono attualmente circa 550 quintali al giorno, che vendiamo totalmente al mercato di Roma Capitale. Possiamo dire che siamo un po' presenti in ogni cappuccino. All'interno di questa azienda lavorano complessivamente 84 persone. La bellezza di questa azienda è che diverse generazioni si sono succedute nel gestire questi allevamenti. Mio nonno, per esempio, lavorava in un altro settore. Ognuno di noi, o direttamente o indirettamente, ha avuto a che fare con la Maccarese. Maccarese città, che è anche il nome della Maccarese azienda. C'è questa bellissima commistione.
3: Matteo ci introduce ad un aspetto fondamentale legato alla vita delle bovine e al principio di circolarità. Gli effluenti zootecnici diventano una risorsa preziosa, capace di generare energia e ammendanti per le coltivazioni. E non solo. Tutto questo è reso possibile grazie agli importanti impianti di biogas, cuore di un modello agricolo sempre più sostenibile ed efficiente.
5: Sono degli animali straordinari, loro sono in grado di trasformare tutto quello che noi produciamo da un punto di vista foraggero in latte o in carne. E il prodotto di scarto, il liquame, rappresenta una fonte straordinaria perché consente al biogas di produrre energia rinnovabile. Il separato che deriva dall'impianto di biogas, dopo che è stato utilizzato per generare energia rinnovabile, noi lo riutilizziamo per rendere soffice e comodo il letto degli animali, la cuccetta. Materiale straordinario perché è secco, inodore, e quindi noi lo utilizziamo per rendere confortevole il letto degli animali, perché valgono sempre gli stessi principi. Le vacche sono animali molto abitudinari, vogliono mangiare, essere munte, bere e riposare. Più riposano e più comodo è il riposo, più gli animali producono.
3: Vestito con camice, stivali in gomma e lunghi guanti in plastica, poco più in là incontriamo il veterinario aziendale Augusto Arpinelli, intento a visitare una bovina in attesa di partorire. Ci racconta come oggi, grazie alla tecnologia applicata alla zootecnia, sia possibile monitorare in modo estremamente preciso la salute degli animali. Attraverso sensori e microchip applicati ai collari delle bovine, vengono controllati parametri fondamentali che permettono di gestire alimentazione, benessere e cure con grande efficacia e precisione.
6: Stiamo facendo un'ecografia a una bovina. La riproduzione nel mondo della zootecnia, quindi della vacca da latte, è importantissimo ed è legata alla produzione. Quindi l'ecografia, ormai da diversi anni è entrata nel mondo della zootecnia, ci aiuta a dare delle diagnosi molto più precise per essere sempre più performanti ed avere dei risultati migliori per quanto riguarda la produzione e quindi la riproduzione. Poi inoltre questa bovina, come tutte le bovine dell'allevamento, quando passano in sala di mungitura vengono scaricate appunto con il collare, vengono scaricati dei dati 3 volte al giorno che riguardano la salute dell'animale, quindi riguardano la quantità di latte, la qualità del latte, riguardano anche l'attività motoria degli animali e la ruminazione. L'alimentazione è quella che dà proprio la spinta in più o in meno per quanto riguarda la qualità del latte e anche la quantità del latte. Noi che lavoriamo tutti i giorni sul campo dobbiamo verificare solamente la salute degli animali in base a questa lista che esce tutti i giorni. Guardando soprattutto la produzione riusciamo a capire se l'animale sta o non sta bene. Più benessere c'è e più l'animale sta bene.
3: In un'ottica di zootecnia di precisione e in linea con le indicazioni della politica agricola comunitaria, anche l'utilizzo dei medicinali nella cura delle bovine è sempre più limitato e mirato, privilegiando prevenzione, monitoraggio costante e benessere animale.
6: Negli ultimi anni l'uso dell'antibiotico è stato ridotto notevolmente. All'inizio per noi è stato un impatto duro, difficile da sopportare, però poi con il passare degli anni si è rilevato invece uno strumento molto importante, perché soprattutto quando si lavora in una mandria così grande bisogna lavorare molto in prevenzione, in profilassi, per evitare di avere delle situazioni di emergenza dove lì diventerebbe molto più complicato e complesso gestirle. Invece oggi, con l'uso di vaccini soprattutto e anche l'uso della tecnologia che ci dà degli aspetti importanti per quanto riguarda la salute proprio dell'animale, riusciamo a lavorare molto in prevenzione e riusciamo a prevenire tutto quello che è il problema della stalla.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Dalla stalla ci spostiamo verso i 2 impianti di biogas, dove il responsabile Carlo Tomasetto ci spiega nel dettaglio il loro funzionamento. Una curiosità interessante è che il processo di digestione batterica della materia organica riduce in modo significativo gli odori, trasformando gli effluenti in biogas e rendendo il materiale trattato molto meno odorigeno rispetto alla sua forma iniziale.
7: L'impianto biogas ha una funzione di trasformare tramite dei batteri la sostanza organica dei nostri reflui zootecnici, quindi liquami e letame, in biogas, che è composto principalmente da metano. Questo sottoprodotto ha un duplice vantaggio, perché viene utilizzato nelle cuccette delle vacche da latte e viene soprattutto utilizzato come fertilizzante naturale in campagna. L'impianto a biogas possiamo dire che è un chiaro esempio di economia circolare in azienda, perché chiude l'anello tra allevamento, agricoltura ed energia, perché il sottoprodotto, lo scarto dell'allevamento, viene trasformato in energia e il residuo viene rinviato nuovamente in campagna per dare nuova sostanza organica al terreno. Il digestato è importante in campagna perché ci permette di ridurre l'acquisto di concimi chimici e, come ho detto prima, dare nuova sostanza organica al terreno.
3: I due biodigestori non sono alimentati solo dai reflui zootecnici delle bovine, ma anche da biomasse agricole come insilati e sottoprodotti delle coltivazioni, come ancora ci spiega Carlo, con importanti effetti sulla produzione energetica.
7: Il 60% della materia prima che entra viene utilizzata da questi batteri e trasformata in energia. I batteri trasformano la sostanza organica in biogas. Questo biogas, una volta deumidificato e raffreddato, viene inviato a un cogeneratore al quale è attaccato una dinamo che produce energia elettrica. Una volta trasformata in media tensione viene inviata alla rete nazionale. I kilowatt sono tanti perché complessivamente i due impianti sviluppano 39 megawatt di energia al giorno. Gli impianti sono cosiddetti in isola, quindi l'energia che è necessaria per il suo funzionamento è autoprodotta.
1: Agrinet4Tech.

0: Il cerchio della circolarità ci aiuta a chiuderlo bene Simone Sebastiano, che insieme ad altri tecnici aziendali segue il settore campagna, ovvero l'insieme delle superfici destinate alle coltivazioni. Una parte di queste produzioni viene destinata all'alimentazione delle bovine, mentre un'altra alimenta i biodigestori, in un equilibrio che rende questa grande realtà agricola particolarmente sostenibile ed efficiente.
1: Noi coltiviamo principalmente mais, grani teneri, miscugli di cereali, orzo, e la maggior parte di quello che produciamo è per stalla e biogas. Ci piace che sia un'azienda circolare, ossia che la maggior parte della produzione vada per l'alimentazione. Questo qui perché comunque riduce un po' i costi, ci permette di lavorare tutti i terreni e di fare anche doppie coltivazioni. Come vediamo qui dietro, abbiamo un campo di loglietto che è una graminacea che cresce nel periodo invernale, che è ricca di zuccheri di qualità nutritive e proteiche per il bestiame. Dopo averlo raccolto, lavoriamo il terreno e andiamo a seminare il mais, quindi in più ettari facciamo due coltivazioni all'anno. Questo qui riduce un po' i costi e ci permette di far lavorare tutte le persone che abbiamo tutto l'anno. Abbiamo visto una riduzione di circa il 15% di concimi di fertilizzanti chimici, dando priorità a quello che noi riusciamo a produrre e che noi riusciamo ad avere, per cui uniamo tutto quanto. Quindi la circolarità si chiude quando poi con questi liquami riusciamo a coltivare, raccogliamo i prodotti e li possiamo stoccare nelle trincee della stalla o del biogas, che sono quei silos, quei contenitori orizzontali dove viene stipato e stoccato tutto il prodotto. Abbiamo un prodotto all'interno omogeneo dall'inizio alla fine.
0: Il perno della circolarità e dell'efficienza aziendale è ovviamente la tecnologia, che supporta le decisioni in ogni fase del processo produttivo, dalla stalla fino ai campi, rendendo il sistema sempre più integrato e sostenibile.
1: È stata veramente importante perché comunque un po' ci ha sensibilizzato a quello che uno ha in azienda, a ciò che uno ha in azienda, no? Per cui imparare per conoscere e conoscere per migliorare. Di conseguenza, se uno conosce la situazione che ha nei campi, anche mediante l'utilizzo di immagini satellitari che riescono a controllare, a visionare la coltivazione e a dare degli input, a saper leggere quei dati e riuscire a tramutare quei dati a nostro favore per risparmiare concime, e quindi riesci ad ottimizzare le cose ottenendo un prodotto qualitativamente elevato e senza perdere nulla, le tecnologie sono state di grande aiuto. Abbiamo molte applicazioni, trattori autonomi con guida automatica, mappe satellitari che trasportiamo nei trattori per le semine, per le concimazioni, per i diserbi, per cui cerchiamo di ridurre al minimo gli input chimici, diciamo, che diamo. Chiaramente sono necessari in alcuni casi, però cerchiamo di utilizzare quello che abbiamo, il liquame in particolare ed in primis. Sicuramente con l'utilizzo delle tecnologie siamo riusciti a ridurre nettamente anche il consumo e l'usura dei mezzi, il consumo di gasolio, il consumo di olio di circa il 7% per quanto riguarda il consumo di gasolio. Per quanto riguarda l'usura dei mezzi, ugualmente cambiamo le gomme a un chilometraggio più lungo, di conseguenza anche questo è un risparmio.
0: Un'altra voce importante dell'azienda è quella che negli ultimi anni ha guidato un grande progetto, una scommessa resa possibile dall'analisi del mercato e dalla crescente richiesta di prodotti healthy, come la frutta secca, che ha trovato in queste terre condizioni ottimali per crescere e svilupparsi. Ce lo racconta una giovane appassionata agronoma, responsabile del Mandorleto, Fabiola Fontana.
2: Questo è un progetto che ha avuto inizio nel 2019 e precisamente noi ci troviamo all'interno di un Mandorleto che si sviluppa su una superficie di circa 150 ettari, ma l'innovazione è proprio questo, ovvero come potete vedere si sviluppano dei filari, ovvero qui la pianta non viene più gestita come un elemento singolo ma va a costituire una parete altamente vegetativa e produttiva, dove l'elemento vincente è che tutte le operazioni culturali sono meccanizzate, quindi dalla potatura fino alla raccolta è tutto quanto meccanizzato. Qui si ha un efficientamento di tutti quelli che sono gli input, sia dal punto di vista di irrigazione che dal punto di vista nutrizionale. Gli elementi vengono immessi appunto e vengono dati alle piante in funzione di quello che è la loro condizione sanitaria e anche la condizione di nutrizione, e questi aspetti vengono gestiti in maniera tecnologica tramite appunto l'utilizzo di sensori al suolo che ci danno l'informazione di quanta acqua hanno necessità queste piante in determinate fasi fenologiche, come in questo caso noi siamo nella fase fenologica di accrescimento del frutto, ma anche di aspetti proprio dal punto di vista fitosanitario, come la presenza di patogeni che possa andare ad inficiare su quella che è la produzione effettiva. E questo possiamo realizzarlo anche tramite l'utilizzo di immagini satellitari che ci consentono appunto di vedere questi elementi, queste condizioni.
0: A Maccarese anche il mallo della mandorla rientra nel sistema della circolarità. Nulla si spreca e tutto si trasforma in un modello produttivo in cui ogni elemento trova una nuova funzione e contribuisce alla ricchezza dell'azienda, il cui valore è assimilato a quello dell'oro.
2: Questa per noi è diciamo un ammendante d'oro, ovvero la parte esterna della mandorla chiamata mallo, dopo i processi di esticcazione, quindi dopo il post lavorazione della mandorla e il seme, viene riutilizzato come ammendante all'interno del suolo.
0: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire, ma una coltura arborea intensiva come il mandorletto di Maccarese può essere dannosa per la fertilità del suolo?
3: Il mandorletto intensivo di Maccarese S.p.A. è uno dei progetti più recenti e innovativi dell'azienda, un impianto moderno progettato secondo criteri di agricoltura specializzata e ad alta densità, dove le piante di mandorlo sono disposte in modo più ravvicinato rispetto ai sistemi tradizionali. Questo permette maggiore efficienza produttiva per ettaro, migliore gestione delle operazioni meccanizzate e ottimizzazione dell'uso di acqua e risorse. Quando si parla di colture intensive è importante chiarire che il loro impatto dipende strettamente dal modo in cui vengono gestite. Se condotte in modo spinto, senza attenzione agli equilibri naturali, un sistema intensivo può infatti ridurre la sostanza organica del suolo, aumentare la compattazione causata dall'uso di mezzi agricoli pesanti, favorire un maggiore consumo di acqua e nutrienti e portare a una diminuzione della biodiversità del terreno. Al contrario, l'agricoltura intensiva moderna può essere anche altamente sostenibile quando è supportata da tecnologie e pratiche agronomiche avanzate. L'irrigazione di precisione, come i sistemi a goccia controllati da sensori, consente di ridurre gli sprechi idrici. La fertilizzazione mirata permette di somministrare solo ciò che serve realmente alla pianta. Le coperture vegetali proteggono il suolo dall'erosione e ne migliorano la struttura. L'apporto di sostanza organica, anche attraverso filiere circolari come reflui o compost, contribuisce a mantenere la fertilità. Infine, la gestione integrata del suolo e le rotazioni colturali aiutano a preservare l'equilibrio dell'ecosistema agricolo. In questo senso, il mandorletto di Maccarese rappresenta un esempio di agricoltura intensiva evoluta, dove produttività e sostenibilità cercano un equilibrio grazie alla tecnologia, al controllo dei processi e a una visione circolare dell'intera azienda agricola.
4: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
5: RNC. In blu.

RNC in blu presenta La terrena stanza. Conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima. A cura di Filiberto Ferro.

0: Bella qual sogno, angelica sembianza, nella terrena stanza, nell'alte vie dell'universo intero, che chiedo io mai, che spero, altro che gli occhi tuoi veder più vago, altro più dolce aver che il tuo pensiero.
1: Buonasera a tutti, eccoci nuovamente al nostro appuntamento settimanale con la poesia, con il professor Ferro. Quest'oggi ci parlerà della poesia come movimento libero della coscienza.
0: E chi più del Petrarca può veramente incarnare questo sentimento della poesia come libero movimento della coscienza? A dire la verità, è stato uno studioso olandese, un certo Greithuizen, che per primo ha compreso il valore fondamentale della poesia del Petrarca, della poesia lirica del Petrarca, come la radice stessa della modernità. Noi siamo moderni perché abbiamo una coscienza libera. Ma la nostra coscienza è libera prima ancora che nella dimensione morale, prima ancora che nella pratica della nostra vita, prima ancora che nel sentimento, in quella cosa che non ha a che fare con la realtà in se stessa, ma soltanto con la finzione poetica. Cioè la nostra libertà si fonda innanzitutto e si costituisce nella coscienza lirica. Ripeto, la coscienza lirica non è la coscienza psicologica, non è la coscienza morale e non è nemmeno il comportamento. È qualcosa d'altro, è finzione, certo. Finzione vuol dire qualcosa che si inventa per finta, ma non per questo non ha valore. È una dimensione autentica, una dimensione ideale, una dimensione costruita dal genio dell'uomo. Il genio del Petrarca è qualcosa di cui egli stesso stranamente si pentiva. E lo dichiara nel sonetto premiale, la poesia che introduce il canzoniere. Si tratta di un testo veramente suggestivo, un testo che sembra smentire tutto quello che è scritto nella sua opera. Vi ricordiamo che il canzoniere doveva intitolarsi, secondo il Petrarca, si doveva intitolare con un'espressione latina che dà il senso di questo suo smarrimento. Rerum vulgarium menta, cioè la sua poesia sarebbe frammenti di cose in volgare. In volgare vuol dire in italiano in questo caso, e quindi una lingua non nobile, non consolidata da una tradizione culturale. Soprattutto frammenti però, frammenti. Ma se la vita è frammenti, noi siamo smarriti, disorientati, non abbiamo una direzione certa, non abbiamo una verità da seguire. Era inevitabile che il poeta si pentisse. Ma si tratta di un pentimento e di un errore veramente provvidenziali.

Voi che ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri un Dio nutriva il core, in sul mio primo giovenile errore, quando era in parte altruom da quel chi sono, del vario stile in ch'io piango e ragiono, fra le vane speranze e il van dolore, ove sia chi per prova intenda amore, spero trovar pietà nonché perdono. Ma ben veggio or sì come al popol tutto favola fui gran tempo, onde sovente di me medesmo meco mi vergogno, e del mio vaneggiar vergogna il frutto, e il pentersi, e il conoscer chiaramente che quanto piace al mondo è breve sogno.

Che la vita di un uomo sia una continua contraddizione è cosa che può apparire persino ovvia. Vorrei ancora insistere però sulla distinzione proposta un momento fa, e cioè sul fatto che un conto è cambiare prospettiva nella dimensione fittizia della poesia lirica, cioè come frutto di una invenzione nostra, e un conto è cambiare prospettiva nel comportamento della nostra esistenza quotidiana. In questo caso si potrebbe dire che il Petrarca, ed è vero, ma è vero anche per noi, non era del tutto coerente. Ora credeva in una cosa e ora credeva in un'altra. Ora inseguiva un'idea, un interesse, ora ne inseguiva un altro. Questo certamente non è del tutto corretto sul piano morale, su questo non ci sono dubbi. Ma noi dobbiamo sempre cogliere le due dimensioni. Un conto è il comportamento morale del poeta, che può avere i suoi momenti di smarrimento, le sue incertezze, e un conto è questa dimensione fittizia, questa realtà della poesia lirica, che è in grado di fondarsi unicamente su se stessa, che deve obbedire unicamente alla sua logica. La logica della poesia lirica è la totale libertà, è un senso totale di libertà, cosa che non esiste in nessun modo, in nessun'altra forma di cultura, non esiste in nessun modo, in nessun'altra forma di cultura, e meno che meno nella vita.

per vedere come effettivamente lui si muoveva in una prospettiva mai segnata da un'unica direzione. Abbiamo a questo proposito due sonetti che sembrano l'uno il contrario. Ecco il primo. Benedetto sia il giorno e il mese e l'anno e la stagione e il tempo e l'ora e il punto e il bel paese e il loco ov'io fui giunto da duo begli occhi che legato m'hanno. E benedetto il primo dolce affanno chi ebbi ad essere con amor congiunto, e l'arco e le saette ond'io fui punto, e le piaghe che fino al cor mi vanno. Ed ecco ora l'altro sonetto, o meglio una parte dell'altro sonetto, cito soltanto alcune strofe come notate. Si tratta di un sonetto che il poeta ha immaginato di comporre il giorno del Venerdì Santo, quando ci si pente più facilmente dei propri peccati. Rivolgendosi a Dio, così si esprime Francesco. Padre del cielo, dopo i perduti giorni, dopo le notti vaneggiando spese, con quel fero desio ch'al cor s'accese, mirando gli atti per mio mal si adorni, piacciati ormai con il tuo lume ch'io torni ad altra vita e a più belle imprese, sì ch'avendo le reti in darno tese, il mio duro avversario se ne scorni. Se noi sovrapponiamo le prime due strofe del sonetto 61 con le prime due strofe del sonetto 62, non a caso questi due sonetti sono appaiati nel canzoniere, scopriamo veramente che il poeta cambia totalmente prospettiva. Ciò che nel primo era motivo di gioia, motivo di autentica soddisfazione, una vera fortuna per il Petrarca, nel secondo diventa oggetto di un pentimento sincero e profondo. Non c'è dubbio che il poeta poi finirà per pentirsi anche del suo pentimento e il movimento della sua condizione morale esistenziale costituisce un continuum che non ha mai termine. Ma, torniamo sempre al motivo iniziale, quello che conta per noi non è l'incertezza morale del Petrarca. È una cosa che certo riguarda la sua biografia, come potrebbe riguardare anche la nostra. Quello che conta per noi invece è la dimensione lirica della sua poesia, insomma la sua opera. Questi frammenti di cose scritte in volgare, che pur essendo certo dei frammenti, hanno in sé una verità profonda, è la verità della libertà della coscienza. Che questa libertà della coscienza approdi nell'ultimo componimento sia una vera e propria preghiera rivolta dal poeta alla Vergine, Vergine bella che di sol vestita, coronata di stelle, al sommo sole piacesti sì, che in te sua luce ascose, amor mi spinge a dir di te parole. Ebbene, se nell'ultimo componimento il poeta approda a questa preghiera, si tratta di un dato che appartiene alla biografia spirituale del poeta, non certo alla verità della sua poesia lirica. La verità della sua poesia lirica raggiunge il punto più alto, il vertice più intenso, più profondo, in un altro componimento che non conclude l'opera, ma che è nel mezzo stesso della sua opera. Si tratta di quella canzone notissima che incomincia con chiare, fresche e dolci acque. Di questa canzone, in cui il poeta ricorda il suo primo incontro con Laura, scegliamo una strofa in cui appare una parola estremamente significativa, direi non solo nel Petrarca, ma nella storia della poesia lirica. Una parola che per me è l'essenza stessa della poesia, e cioè errore. Stiamo a sentire in che modo questa parola si colloca
nel discorrere poetico.

etico del Petrarca. Da bei rami scendea, dolce nella memoria, una pioggia di fior sovra il suo grembo, ed ella si sedea, umile in tanta gloria, coverta già dell'amoroso nembo. Qual fior cadea sul lembo, qual sulle trecce bionde, coro forbito e perle erano quel dì a vederle, qual si posava in terra e qual sull'onde, qual con un vago errore girando parea dir qui regna amore. Solo l'amore infatti può essere in qualche modo paragonato all'essenza stessa della poesia lirica. È infatti tra l'errare dell'amore e l'errare della coscienza lirica c'è una sorta di consonanza, o forse è meglio dire che rimane sempre la poesia lirica più libera di qualsiasi movimento dell'amore, di qualsiasi sentimento e affetto. Ciò che conta è che nel caso dell'amore c'è una sorta di padrone che si impone, sovrasta su di noi. Invece nel caso della poesia lirica è l'io che è padrone di se stesso. Un io, ripeto, che non è l'io psicologico o l'io morale. Non ha a che fare nemmeno con il nostro inconscio e tantomeno con il nostro superio, come gli studiosi della psicanalisi avrebbero modo di sottolineare. No, si tratta di qualcosa che è al di fuori di ogni categoria psicologica, anche della psicologia del profondo.

0: Che la coscienza lirica sia libera nel senso più pieno del termine è dunque una verità indiscutibile, persino ovvia. Ma ci chiediamo, questa libertà può a volte incontrarsi, o meglio, scontrarsi con un limite, un ostacolo insuperabile?
1: La risposta è senz'altro positiva. Certo, anche in questo caso, a mio parere, si tratta di una scoperta che la critica più recente ha saputo realizzare. Questa scoperta si collega allo studio di un altro grande poeta lirico, il poeta che più di tutti ha saputo ereditare la grandezza del Petrarca. Si tratta di un autore che è conosciuto in tutto il mondo, amato da moltissimi lettori, e cioè Giacomo Leopardi. Leopardi ha amato molto il Petrarca, ne ha imitato la poesia, l'ha per così dire riprodotta in molti aspetti e ne ha sviluppato l'essenza intima fino a toccare quel limite di cui stiamo parlando. Portare la poesia alle sue estreme conseguenze, dimostrare che si è liberi in questa dimensione lirica fino al punto in cui non si può andare oltre. E che cos'è dunque il limite della coscienza lirica? È qualcosa che potremmo definire la natura stessa della trascendenza. Questa è una verità che mi sembra scontata, ma abbiamo bisogno di qualche riflessione in più per capirne il suo autentico significato. Di che cosa si tratta? Se noi leggiamo i canti di Leopardi, ci accorgiamo che anche per i Leopardi è importante l'idea stessa dell'errore, e cioè di quel movimento libero della coscienza, di quel peregrinare da una prospettiva all'altra. L'errore non è da intendersi nel significato ovvio del termine, come una specie di sbaglio, difetto, limite, abbaglio, qualcosa insomma di sbagliato, ma al contrario è qualcosa che si realizza in più prospettive, in più dimensioni, è un vagare della coscienza, un muoversi da un atteggiamento e da una prospettiva all'altra. L'errore forse è la parola più poetica che esista, non solo in Leopardi, ma in tutta la poesia lirica. Anche se questa parola non viene pronunciata, è l'essenza stessa della poesia, è la radice stessa del poetare. Errore. Errore è dunque l'elemento portante della poesia lirica di questi due nostri grandi poeti. Da una parte il Petrarca nel 300, e dall'altra Leopardi nell'Ottocento. Tra questi due estremi si consuma una complessa realtà poetica fatta di molte esperienze e di molti esiti.

Avremo modo di tornare ancora su questa idea dell'errore, perché si tratta, direi, del leitmotiv che ci guiderà in molte delle nostre chiacchierate. Qui vogliamo rispondere alla domanda che ci aveva fatto Fabio, e cioè a questa possibilità che la libertà della coscienza lirica possa scontrarsi con un limite. Ebbene, mi pare che una delle risposte più intelligenti ci possa venire proprio da un componimento leopardiano che è forse il più celebre testo poetico dell'Ottocento e non solo. Si tratta, come avrete intuito, dell'infinito. Ebbene, in questa celebre composizione poetica, Leopardi è come se si scontrasse con qualcosa che va oltre la sua fantasia poetica. Il testo si divide, in effetti, in due parti. Nella prima domina l'immaginazione, nell'altra domina qualcosa oltre la quale l'immaginazione poetica non può andare. Ma quello che può sembrare un incidente, un limite, una difficoltà, diventa il punto di partenza di qualcosa di inaspettato, di qualcosa di estremamente fecondo e veramente grande. Proviamo infatti a leggere questo componimento, su cui avremo modo di tornare per altri motivi in altre occasioni.

0: Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi al di là di quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni, e la presente viva e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar me dolce in questo mare. Si comprende benissimo come questo testo così importante, su cui certamente ritorneremo, ripeto, si compone di due parti ben distinte. Nella prima vediamo come il poeta, una volta in cui, come era capitato molte altre volte, godeva per così dire della solitudine del Monte Tabor, cioè del colle vicino alla sua dimora Recanati, sente il bisogno di realizzare la piena libertà del suo io, di abbandonarsi cioè alla sua immaginazione e di pensare a qualcosa che non aveva mai pensato prima, qualcosa che è soltanto fittizio, come si diceva all'inizio, qualcosa di totalmente inventato, insomma qualcosa di pienamente lirico. Ebbene, questa esperienza lirica, che può essere il privilegio della condizione umana nella sua dimensione più autenticamente poetica, costituisce per il nostro autore, per il nostro poeta, un limite profondo, insomma una sorta di pericolo e di rischio, la ragione del suo smarrimento. E infatti questa libertà della sua immaginazione lo porta a smarrirsi. Ove per poco il cor non si spaura, dice Leopardi. Se non che, per fortuna, adesso interviene qualcosa che rappresenta un ostacolo materiale, quasi un limite che contiene questa immaginazione. E il poeta, non si capisce per quale motivo misterioso, finisce per utilizzare i due termini della sua esperienza. Da una parte ciò che aveva immaginato, e dall'altra questo ostacolo, questo limite, questo dato materiale che si è frapposto misteriosamente o solo per caso. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. È molto strano come la poesia lirica più celebre dell'Ottocento fondi la sua essenza in un'affermazione come questa, che potrebbe sembrare dettata quasi da un intellettuale razionalista, un professore di matematica, insomma qualcuno che si limita a confrontare, a porre sullo stesso piano due cose che dovrebbero essere dello stesso tipo, perché si sa che in matematica due cose si possono confrontare se sono omologhe, se hanno le caratteristiche simili. Invece in questo caso si paragonano due cose che di per sé non sono paragonabili. Il poeta va ponendo sullo stesso piano, va comparando due cose non comparabili, quindi due realtà che non sono commensurabili tra di loro. Si tratta da una parte dell'infinito silenzio che avevo immaginato e dall'altra della voce del vento. Ora la voce del vento è limitata, ma è reale. E l'infinito silenzio, invece, è certo infinito, ma è soltanto fittizio e immaginato. Il poeta, mettendo insieme queste due dimensioni, produce, senza rendersene conto, qualcosa di misterioso, che altro non è che l'infinito reale. E infatti, se noi cogliamo della voce l'aspetto più positivo, il suo essere reale, e cogliamo dell'infinito l'aspetto suo più positivo, che è l'essere infinito, veniamo a trovare una sintesi positiva veramente, che è l'infinito reale. L'esito dunque di questo componimento è che l'io del poeta, che aveva realizzato la propria libertà fittizia fino alle estreme conseguenze, adesso si nega, ma si nega non nel nulla, come qualche interprete ha creduto di dover dire, ma si nega nell'infinito reale. Che questo infinito reale sia Dio o qualcos'altro, forse non è il caso qui di sostenerlo. Quello che conta è che il poeta trova l'essenza della sua libertà nell'annullamento di se stessa, in qualcosa di fondato e di autentico.
1: Beh, L'infinito di Leopardi è una poesia molto suggestiva e sicuramente torneremo a parlarne nei prossimi appuntamenti. Per intanto vi diamo l'appuntamento alla settimana prossima, sempre alla solita ora, ovviamente con il professor Ferro, che ringraziamo e vi auguriamo a voi una buona serata.

0: RNC in blu ha presentato La terrena stanza, conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima, a cura di Filiberto Ferro.
1: RNC, in blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Cicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Cicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. Non succede.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Borghi d'Italia a cura di Mario Placidini.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Varallo in provincia di Vercelli, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano, si trova a 450 metri sul livello del mare e conta circa 7.000 abitanti. Varallo è conosciuto nel mondo per il suo sacro monte, non aggiungo altro. Iniziamo il nostro itinerario alla scoperta di Varallo con il sindaco Pietro Bondetti e dobbiamo subito dire che qui siamo all'interno del comune, che è un bellissimo edificio storico.
3: Certo, una bellissima villa degli imprenditori Durio, che erano degli imprenditori nel settore turistico alberghiero, avevano fatto la fortuna in Spagna, a Barcellona, poi dopo, come in tutte le famiglie, si passa da generazione a generazione, è ritornata questa villa a un'altra proprietà, la famiglia Grober, e poi anche lì la famiglia Grober l'ha venduta al comune, quindi noi siamo qui circa dal 1985.
2: E qui abbiamo un po' un viale delle ville, perché ci sono altre
3: qui
2: ville.
3: Qui di fronte abbiamo un bellissimo giardino, abbiamo una bellissima passeggiata, un viale magnifico, quindi la strada con il viale al sabato, la domenica e durante il periodo estivo si cammina molto volentieri bene e ci sono tantissimi turisti che vengono qui da noi a Varallo.
2: I primi iscritti di Varallo li abbiamo intorno all'anno 1000?
3: All'anno 1025, quindi la città proviene, Varallo proviene il titolo da Var, ossia città fortificata, quindi nel nostro stemma abbiamo il cane, abbiamo le torri, quindi è proprio una città che piace alla gente. Difatti me lo dicono sempre, tu Pietro, mi chiamano Pietro, qui mi conoscono tutti, mi dicono sei fortunato di essere il sindaco di questa città, ma non soltanto dei cittadini varallesi, ma del circondario, chi mi conosce anche altrove, quindi dalle frazioni, dalle città vicine, me lo dicono, è una bellissima città, quindi sono orgoglioso di essere il sindaco di questa bella città.
2: Bandiera arancione del Touring Club italiano, sì, tanti riconoscimenti, tanti. E anche comune fiorito.
3: Anche comune fiorito, difatti io ho partecipato a diversi eventi che ci sono stati sia come bandiera arancione che come comune fiorito e ci hanno fatto tutti veramente tante tante lode, perché è una città che merita proprio di essere visitata.
2: Una storia antica che poi si lega alla contemporaneità, perché abbiamo anche dei murales all'interno del,
3: sì,
2: centro storico.
3: Sì, sono state bellissime murales che abbiamo fatto in qualche anno fa in alcune facciate di case, le abbiamo decorate con dei dipinti che richiamano Prudenzio Ferrari, Tanzio da Varallo, due grandi artisti del Cinquecento che hanno lavorato sia qui in città che al Sacromonte di Varallo.
2: Vogliamo fare un invito ai nostri telespettatori a venire qui a Varallo?
3: Invito tutti a venire a Varallo, ci sono tantissime belle cose, sia per quanto riguarda il paesaggio, la cultura, lo sport, il turismo, c'è di tutto, quindi invito proprio a venire da noi qui a Varallo, perché è una città bellissima, è una valle bellissima con tutte queste belle frazioni.
2: Lei conosce anche il dialetto, quindi vogliamo fare un invito, conosce anche il dialetto, quindi vogliamo fare un invito, venire

0: fraternite che si occupano delle nostre chiese, soprattutto di questa e della chiesa di San Giacomo. Direi una comunità vivace, una comunità che ha una bella storia. Varallo in fondo è stata un po' la capitale della Valsesia per tanti secoli e quindi questo probabilmente ha fatto sì che anche le comunità cristiane, insomma, fossero consapevoli del loro ruolo e questo li ha portati ad essere molto creativi.
1: E tutta questa bellezza è proprio la dimostrazione della fede degli abitanti di Varallo.
0: Sì, Varallo, come sapete, è una comunità dal punto di vista agricolo molto povera perché è montagna, quindi la gente ha sviluppato la sua creatività soprattutto nell'arte e in lavori, diciamo, di gessatura e di muratura all'estero, per cui hanno fatto, insomma, soldi all'estero e poi quando tornavano nei mesi invernali investivano nell'arte. C'erano molti artisti locali che lavoravano soprattutto per le chiese. A Varallo di chiese ce ne sono più di una decina in città.
1: E qui il patrono è San Gaudenzio e lo vediamo nel Polittico.
0: Sì, è San Gaudenzio che è il patrono della diocesi e patrono anche di Varallo, primo vescovo, quindi Varallo, anche se è una delle comunità più lontane, diciamo, dal centro della diocesi, ha voluto mantenere questo legame dedicando la propria comunità, la propria chiesa principale, la collegiata, questa, dedicandola a lui.
1: San Gaudenzio, ma poi c'è una forte fede per la Madonna Incoronata.
0: Varallo è una città mariana, se guardiamo tante chiese sono ricche di affreschi dedicati alla Vergine Maria. Noi abbiamo avuto poi un autore importante, Gaudenzio Ferrari, abbiamo un oratorio importante, una cappella dove c'è un bellissimo affresco di una natività dove Maria è rappresentata insieme a Giuseppe, a Gesù e a degli angeli. La Madonna Incoronata è una Madonna che ha preso rilievo nella comunità di Varallo nel 1633, epoca della peste, famosa peste manzoniana. All'epoca, nel 1633, eravamo sotto il Ducato di Milano. Il Ducato di Milano fu molto colpito dalla peste, mentre la Valsesia fu preservata. Solo una comunità, ecco, in alta valle ebbe dei morti. E quindi il fatto che tutta la Valsesia, contrariamente al resto del Ducato di Milano, fosse salvata dalla peste, ha fatto in modo che questa Vergine Maria che fu invocata e che fu incoronata proprio per ringraziamento nel 1633, prendesse davvero spazio, rilievo nel cuore dei fedeli.
1: Varallo, città mariana, quindi non dobbiamo dimenticare la chiesa della Madonna delle Grazie, anche lì con un bel affresco di Gaudenzio Ferrari.
0: Sì, lì Gaudenzio Ferrari si è veramente espresso, ha dato il meglio di sé. C'è questa parete gaudenziana, proprio tutta una parete che racconta la storia di Gesù. La Madonna delle Grazie, lui ha terminato la parete nel 1513, quindi nell'epoca rinascimentale, mentre Michelangelo terminò la Cappella Sistina l'anno precedente. Ecco, quindi Gaudenzio Ferrari, che visitò Roma e visitò anche le opere di Michelangelo, poi lavorò qui a Varallo cercando davvero di portare il meglio che aveva anche conosciuto nella città dei papi.
1: E con Paola Angeleri andiamo a scoprire il Palazzo dei Musei, che è un'altra eccellenza di Varallo.
2: Benvenuti, ci troviamo all'interno di Palazzo dei Musei, che è un luogo nel quale potremmo dire si incontrano arte e natura. Si chiama così perché questo grande palazzo ospita due musei molto diversi tra loro per collezioni, un museo di storia naturale e una pinacoteca. Entrambi questi musei sono fondati nella seconda metà dell'Ottocento. Il più antico è proprio il Museo di Storia Naturale, che è intitolato al suo fondatore, il sacerdote valsesiano Pietro Calderini. Nasce per accompagnare le esigenze didattiche delle scuole tecniche che si trovavano qui a Varallo e in particolare avevano luogo proprio all'interno di quello che oggi chiamiamo Palazzo dei Musei. Nasce come un museo naturalistico, ma le collezioni poi si ampliano ospitando anche reperti etnografici, archeologici e trasformando questo museo delle origini in una sorta di piccola Wunderkammer della Valsesia. Poi c'è la Pinacoteca, che nasce circa un ventennio più tardi per diventare un luogo di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. Oggi ha un percorso cronologico che racconta la ricchezza del patrimonio storico-artistico della Valsesia dal 400 fino alla prima metà del 900, nutrito sempre nei secoli dal grande cantiere del Sacro Monte di Varallo, oggi sito UNESCO.

0: del quale peraltro la Pinacoteca espone alcune testimonianze tra le più antiche sia in scultura che in pittura. Mi riferisco ad esempio al compianto ligneo cosiddetto della Pietra dell'Unzione, una testimonianza che proviene da una delle prime cappelle del Sacromonte, già citate nell'atto di donazione del 1493, o ancora gli affreschi dell'antico sepolcro della Vergine che sono stati ricostruiti all'interno di una scatola che permette al visitatore un po' di vivere l'esperienza di entrare in questa antica cappella. Le prime sale ospitano poi le testimonianze dei grandi pittori valsesiani, da Gaudenzio Ferrari, autore del tramezzo di Santa Maria delle Grazie, ma anche delle prime cappelle del Sacromonte, a Tanzio da Varallo, con il quale facciamo ingresso nel 600 e le cui opere sono esposte nello spazio in cui adesso ci troviamo, quindi in questa grande sala. La Pinacoteca conserva testimonianze che provengono da tutto il territorio, potremmo dire che non c'è luogo della Valsesia in qualche modo che non è rappresentato nelle collezioni, ed è un museo che nasce anche per ospitare opere che nella loro collocazione originaria non era più possibile conservare in sicurezza. Ad esempio il ciclo quattrocentesco di affreschi che proviene dalla chiesa di San Marco a Varallo, un piccolo palinsesto dell'arte in Valsesia del Cinquecento, che racconta storie e miracoli post mortem di questo santo. Ma ancora il ciclo di teleri seicentesco del pittore Pier Francesco Gianoli, un pittore valsesiano originario di Campertogno, e ancora molte altre testimonianze tra il Cinquecento e il Settecento che provengono da cappelle del Sacromonte che nel corso del tempo hanno mutato il loro aspetto oppure non ci sono più.
1: E noi abbiamo percorso il centro storico di Varallo e abbiamo raggiunto la Casa Valsesiana, che è un luogo suggestivo. Adesso con lo chef Giorgio De Fabiani e Chiara Maccagnan andiamo a presentare le tipicità del territorio.
2: Partirei appunto dal pane, lievitazione naturale, pane di Fobello e pane di Civiasco, del Vulaiga e fermenti. Sono pani, in particolar modo questo di segale, che vanta una pasta madre che festeggia quest'anno i 32 anni, quindi solo farine biologiche e un'attenzione veramente alta alla materia prima. Passiamo poi alla versante caseario, alla toma, che è il formaggio tipico della Valsesia, e con il loro burro, il taleggio, la mascarpa, la ricotta e il fraquet, che è un formaggio arricchito con le erbe, tra cui la saleggia, che è il timo di montagna, il timo selvatico, che troviamo anche in questo piatto tipico della tradizione anche del nostro ristorante. Il capretto è eseguito secondo questa ricetta centenaria di cui noi siamo appunto depositari, viene cotto come se fosse un lunghissimo risotto, accompagnato appunto dalla saleggia, che è appunto il timo di montagna. Passerei ad illustrare poi altri due piatti: il cotechino, ovviamente non strano della nostra valle, con crema di topinambur e nostra mostarda di zucca, e poi un concentrato nel piccolo bollito misto, che racchiude appunto delle prelibatezze che poi troveremo più avanti, e qui si compone di vari elementi. Quindi passiamo dal cotechino al sanguinaccio, la lingua, il cappello del prete, la gallina, arricchito il tutto dal nostro bagnetto verde, bagnetto rosso e chiaramente mostarda di zucca.
1: Io presenterei questa, che è un'eccellenza di Varallo.
2: Sì, è unicità proprio, è la miaccia, è un prodotto cotto con questo ferro, è molto semplice come ricetta, nel senso che è farina bianca, farina gialla, latte, uova e un pizzico di sale, e la si può accompagnare in varia maniera, quindi dal salato al dolce. È una presenza appunto costante anche in tutte le sagre.
1: Presentiamo i primi?
2: Certo, allora qui il primo c'è un richiamo alla ricotta, questi sono i nostri tortelli di ricotta appunto e borragine, e passerei poi anche all'altro piatto tipico appunto del territorio, che è la paniccia. Nel nostro caso una rivisitazione è un risotto, ma è tipico del periodo soprattutto del carnevale.
1: Perché qui c'è un carnevale importante.
2: Sì, molto molto sentito, ci sono appunto queste figure storiche, Marcantonio la Cecca, e c'è una tradizione di cui Varallo è proprio una delle principali portavoci.
1: E poi tra le ricette importanti abbiamo la signora del territorio.
2: Ebbene sì, questo è un territorio di pesca, quindi ci sono tante anche persone che arrivano dall'altra parte del globo per pescare nel nostro pescoso fiume che è il Sesia. Quindi qui abbiamo appunto una trota che è stata cucinata secondo una ricetta tipica appunto del territorio, in maniera molto semplice, con il buon burro d'alpeggio e prezzemolo, una grande primizia.
1: Poi presenterei i salumi.
2: I salumi, sempre del nostro fornitore di Scopello. Qui sono proprio dei salumi tipici che tra l'altro vengono appunto impiegati anche nella preparazione della miaccia, perché il ferro, quando viene scaldato, viene passato nel grasso per poter poi accogliere il composto che poi verrà portato a cottura.
1: E poi chiudiamo con il dolce principe del Piemonte.
2: Ebbene sì, il classico appunto Bunette, dove l'amaretto e il cioccolato fanno da protagonista.
1: E adesso incontriamo Piera Mazzone, che è il direttore della Biblioteca Civica di Varallo, e parte della storia l'abbiamo qui dentro, perché abbiamo dei libri importanti.
3: Certo, questa biblioteca è nata con un nucleo storico importantissimo, che era quello della Biblioteca dei Francescani del Sacro Monte, che furono requisiti dal Comune di Varallo. Il Comune di Varallo fondò appunto questa biblioteca, che ha due anime: l'anima di conservazione e l'anima della biblioteca pubblica, con un patrimonio librario che supera le 140.000 unità, con una sezione anche dedicata agli ipovedenti che c'è stata finanziata dal Lions Club Alsesia.
1: E c'è un libro importante.
3: Il libro più importante, che non dovrebbe stare in biblioteca perché in realtà non è materiale bibliografico ma archivistico, è il nostro libro dei misteri, che oggi abbiamo disturbato e l'abbiamo tolto dalla cassaforte per mostrarvelo. E soprattutto conserviamo le guide, le più antiche guide del Sacro Monte, quelle che ci raccontano la storia di questo complesso sacro sorto a due passi da Varallo, questa città ideale, fortemente voluta e realizzata prima con l'intento topomimetico e poi invece in conseguenze temporali. Il libro dei misteri di Galeazzo Alessi, l'archistar del Cinquecento, chiamato dai fabbricieri del Sacromonte e da Giacomo Dadda in particolare, che faceva parte del Senato di Milano, racconta un po' come doveva essere ampliato e dovevano essere realizzati un percorso fitto di cappelle, molto più fitto di quanto in realtà lo vediamo adesso.
1: Ma che cos'è il puncetto?
3: Il puncetto è il nostro vanto. Fa parte della cultura immateriale, sta facendo un suo cammino per diventare anche lui patrimonio immateriale dell'umanità. È un pizzo resistente, simmetrico, fatto con l'ago e il filo, che le nostre donne riuscivano a realizzare andando al pascolo oppure anche alla sera nelle stalle, e la sua caratteristica è proprio che veniva utilizzato per decorare il costume. E in biblioteca abbiamo proprio un patrimonio particolarissimo. Una maestra di puncetto ci ha regalato una serie di 12 raccoglitori con tutti gli esempi di puncetto, cioè tutti i punti, tutte le possibili realizzazioni.
1: E Varallo è anche città della musica?
3: Certo, Varallo è città della musica, da anni ormai ha sede un concorso di musica internazionale, ha diverse sezioni: violino, pianoforte, canto lirico. Questo concorso è gestito dall'Associazione Culturale Valsesia Musica, ma poi esiste anche una stagione musicale a Villa Durio con concerti a cadenza pressoché settimanali.
1: E poi abbiamo l'Alpà.
3: E poi abbiamo la manifestazione che da sempre ci caratterizza su tutta la provincia di Vercelli e al di fuori, che richiama davvero migliaia di visitatori, che è l'Alpà durante il mese di luglio. Alpà vuol dire portare le bestie all'Alpe e quindi aveva un suo nucleo tradizionale con le attività tradizionali artigianali della valle. Attorno si è sviluppato un nucleo culturale, ricreativo, musicale, commerciale, che richiama migliaia davvero di persone.
1: E con gioia incontriamo Don Angelo Porzio, che è il rettore della Basilica del Sacro Monte di Varallo. Presentiamo questo luogo che è il simbolo del Piemonte.
4: Il Sacro Monte nasce per l'intuizione di Fra Bernardino Caimi, che era stato custode in Terra Santa. Essendo diventato difficile recarsi sui luoghi santi, ha pensato di riprodurre questi luoghi, no? E ha iniziato riproducendo il sepolcro, dopo Nazareth, poi Betlemme, e qui abbiamo poi il Calvario e in origine il cenacolo, che poi è stato trasferito in questa cappella qui sotto il portico. L'idea iniziale sono i luoghi vengono popolati poi dalle immagini con la collaborazione del grande pittore Gaudenzio Ferrari, e poi man mano si procede anche sotto l'impulso poi di San Carlo, che venne qui nel 1571 e anziché soltanto i luoghi, i misteri della vita del Signore, come è scritto sull'arco, sul portale del Sacro Monte, no? Quel distico attribuito a San Carlo. Questa è la nuova Gerusalemme. Quindi chi viene a Sacro Monte, venivano i pellegrini per vedere la vita del Signore. Poi si converge verso la Basilica, che presenta poi l'Assunzione di Maria, quindi con il Paradiso, e nell'oscurolo la venerazione di un'antica statua della Madonna Dormiente, portata qui da padre Bernardino Caimi, secondo la tradizione, venerata già nella chiesa antica, posta nello scroll della basilica. Basilica iniziata nel 1614 e terminata oltre la metà del Settecento.
1: Senz'altro uno dei luoghi di maggiore raccoglimento è la crocifissione.
4: Ah, certamente, lì è il culmine del cammino del Sacro Monte. Arrivi lì e lì è il culmine. Nel passato si poteva entrare direttamente nella cappella, c'era una cancellata, ancora il Papa San Giovanni Paolo II ha pregato dentro nel Calvario. Poi, per diversi motivi, adesso non si può più accedere all'interno, se non eccezionalmente, come nel vostro caso.
1: Quante sono le cappelle in totale?
4: Le cappelle sono 45, culmina con la basilica, ma si è considerata cappella anche la fontana qui, che rappresenta la resurrezione. Ai piedi del Salvatore ci sono 5 zampilli e sono le piaghe gloriose, e da sempre la gente di Varallo ritiene che quell'acqua è sempre benedetta, perché è l'acqua che sgorga dalle piaghe del Salvatore.
1: Questo è il Sacro Monte più antico del Piemonte?
4: È il primo, perché 1491 termina la costruzione del sepolcro, e poi sull'esempio di questo sorgono poi gli altri.
1: Vogliamo concludere il nostro incontro con un invito?
4: Venite a Sacromonte, venite mettendo insieme il desiderio di vedere questa meraviglia con il desiderio anche di contemplare quello che è i misteri del Signore, che è il messaggio iniziale e fondamentale del Sacromonte.
1: Grazie a Don Angelo, e quindi Varallo vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Per gli approfondimenti sul nostro programma potete consultare il sito tv2000.it/borghi d'Italia, e noi ci ritroviamo
5: La tua firma è più di quanto credi anche a Gallarate. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, un'opportunità per promuovere progetti a sostegno delle persone in difficoltà. Parliamo dell'associazione Santa Eurosia di Gallarate. Con noi il prevosto Monsignor Riccardo Festa.
6: Sì, l'associazione Santa Eurosia è un'associazione totalmente strumentale al servizio caritativo delle parrocchie della città di Gallarate, ed è nata nel 2020 proprio nel mezzo del Covid, e così è nata l'idea di dare una casa a quelli che non avevano casa, perché in quei giorni erano veramente quelli più in difficoltà. Questa associazione allora ha sistemato una casa che era lì non utilizzata di una parrocchia, e abbiamo preparato 12 posti letto, sono delle camere a 2 posti e 2 ne hanno uno solo, ecco, per poter ospitare queste persone. Quindi è un'ospitalità notturna dalle 18 fino alle 9 del mattino, del mattino successivo. Ora adesso ormai siamo già al sesto anno di questo servizio. L'associazione poi ha rilevato anche la mensa del Buon Samaritano, il ristoro del Buon Samaritano, questa mensa gratuita di mezzogiorno, e quindi gestisce adesso queste due realtà, la casa di Eurosia è una santa compatrona di Gallarate, e poi il ristoro del Buon Samaritano, che è la mensa gratuita di mezzogiorno, e qui chi viene e mangia gratuitamente nella mensa, e nella casa di Eurosia viene ospitato gratuitamente. Non c'è un limite di tempo, però c'è un lavoro attraverso la collaborazione con la cooperativa legata alla Caritas, la cooperativa Intrecci, per cui facciamo dei progetti sulle persone, per poterle accompagnare a un reinserimento sociale. Quindi non è soltanto un dormitorio, è una vera casa, ecco, quindi questa è la situazione. E adesso le persone, qualcuno è rimasto dentro 6 mesi, qualcuno è rimasto dentro 3 anni, 3 o 4 sono rimasti dentro così lungo tempo, però diciamo normalmente escono con un passaggio in positivo. Dentro questo contesto c'è stato di aiuto anche il contributo dell'8 per 1000. Noi abbiamo ricevuto un contributo dell'8 per 1000 anche per un altro servizio che è collegato a questo sistema di attenzione alla grave emarginazione, che però è gestito direttamente dalle parrocchie. Si tratta del servizio docce, dove si può andare per le docce, per la lavanderia, per far asciugare i vestiti, poi anche per il parrucchiere. Ecco, lì abbiamo comperato delle lavatrici nuove, sono delle lavatrici molto più grosse di quelle che ci sono in casa, perché lì abbiamo circa 60-70 docce ogni settimana, e fanno doccia, si lavano i vestiti, poi li fanno asciugare, eventualmente possono anche integrare qualche vestito come servizio guardaroba, e lì attraverso l'8 per 1000 abbiamo ricevuto il contributo per comprare anche queste lavatrici, ecco, che servivano.
5: Grazie, allora buon lavoro, grazie soprattutto per il vostro impegno.
6: Grazie a voi.
5: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
7: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ladies and gentlemen, madame et messieurs, señoritas et señores, state per aprire il cassetto dello gnomo.
1: Ma cosa è il cassetto dello gnomo?
0: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi, ma e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un gnomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo!
2: Manga, libri, dark fantasy, infiature, mostri del cinema, umano e ogni presenza del male.
3: Cattivi,
4: quiz,
5: curiosità nel mondo del cinema,
6: biografia e musica.
7: Ma dove?
8: All'ora del 3!
9: Ed eccoci di nuovo presenti anche quest'oggi, questa settimana, con con le nostre rubriche pronte a tenervi una mezz'oretta, un'oretta di compagnia con le nostre passioni.
10: Eh sì.
9: E questo è costante, è del nostro caro amico pappagallo Nicodemus. Come stai?
10: Bene.
9: Ok, Nicodemus, allora, visto che tu stai bene, mi tocca portarti in giro tutto il tempo. Fortunatamente hai imparato a non fare più i tuoi bisogni sulla spalla e ti ringrazio per questo, No, a parte le cavolate. Allora, tu sei la cavia e ti becchi la prima domanda, la domanda che faremo poi a tutti gli abitanti dell'ombra. Allora, se il tuo quartiere fosse una storia, che genere sarebbe?
10: Sarebbe fantasy.
9: Uilla, un genere fantasy. Molto bene, perché dove può succedere di tutto, lasciando che la fantasia possa viaggiare. Bello, bello. Molto bene. Allora, con questa meravigliosa risposta, prendiamo la metropolitana e andiamo a vedere chi abbiamo dall'altra parte. Eccoci partiti. Allora, chissà in quali mondi ci porteranno i nostri cari amici abitanti, chissà di chi ci parleranno e che cosa ci racconteranno, e soprattutto chissà di quale genere sarà la loro storia, la loro storia del quartiere. Va bene, allora siamo arrivati alla prima stazione, vediamo chi ci risponde.
11: Buongiorno.
9: Ciao Edo, come stai? Allora, buon Edo, aspetta un attimino che... Ok, eccoci qua. Tutto bene?
11: Sì.
9: Ok, come stai nel tuo quartiere? Si sente un buon clima?
11: Sì, si sente bene.
9: Ok, molto bene. Allora, vuoi che ti faccio prima la domanda che faccio a tutti o la facciamo in conclusione?
11: Dopo.
9: Ok, allora, perché immagino che la tua urgenza sia quella di parlarci di un artista nuovo anche oggi.
11: Sì.
9: E chi ci porti questa settimana?
11: Questa settimana porto la cantante Freya Ridings.
9: Prego.
11: Ok, Freya Olivia Rose Ridings è nata a Londra il 19 aprile del 1994 e crebbe nel quartiere di Palmer's Green, la parte settentrionale della capitale britannica. Suo padre è l'attore Richard Ridings, che l'ha avvicinata al mondo della musica facendola imparare a suonare la chitarra. Frequentò la St. Christopher School all'Edgeworth Garden City, per poi passare alla Brit School all'età di 16 anni. Nel corso del 2017 pubblicò i singoli Blackout e Lost Without You. Quest'ultima diventò abbastanza nota l'anno dopo, in quanto fu utilizzata nel noto reality Love Island. Poi ha pubblicato, sempre nel 2017, una cover di Maps degli Yeah Yeah Yeahs come singolo promozionale, il suo primo album dal vivo, Live at St. Pancras Old Church, e aprì anche per i Tears for Fears, per Tash Sultana e per Lewis Capaldi. Nel marzo del 2018 pubblicò il secondo album dal vivo, Live at Omehara, e nello stesso anno ha pubblicato il singolo Ultraviolet e ha collaborato con MJ Cole nel singolo Waking Up. Nel marzo del 2019 pubblicò il primo EP, ovvero You Mean the World to Me, supportato da Title Track, oltre a contenere Blackout, Lost Without You e Ultraviolet. Nel luglio dello stesso anno pubblicò l'omonimo album di debutto, a cui vennero estratti, oltre che Blackout, Lost Without You, Ultraviolet, You Mean the World to Me, vennero estratti altri due singoli, ovvero Castles e Love is Fire. Tra il 2019 e il 2020 ha avuto il suo primo tour da headliner, esibendosi nel Regno Unito, in Europa e in Australia. Nel 2022 si esibì durante la celebrazione del centenario alla fondazione del torneo di Wimbledon. Nell'aprile del 2023 pubblicò il secondo album, Blonde Orange, da cui sono stati estratti 5 singoli che hanno anticipato l'uscita dell'album, ovvero Weekends, Facing the Crowd, Can I Jump, Perfect, I Feel Love. Si sarebbe poi dovuta esibire anche al concerto per l'incoronazione di Re Carlo III, ma poi ha dovuto fare forfè per colpa di perché si era ammalata. Di cosa? E nello stesso anno ha pubblicato anche il singolo Rise, che ha inciso per la colonna sonora del film animato Rudy Gilman, La ragazza con i tentacoli. E nel 2024 ha collaborato anche nella colonna sonora della seconda stagione della serie animata Netflix Arcane, League of Legends, incidendo l'inedito I Can't Hear It Now.

0: miei radar. Ma da come ti guardo, ti è piaciuto?
1: Non l'ho visto, però cioè, ne ho sentito parlare. Cioè, uno di quelli che hanno partecipato lo conosco di fama, la Delellis la conosco di fama, e chi ha cantato la sigla so benissimo chi è, quindi lasciamo perdere.
0: Allora lasciamo perdere, non vorremmo farci nu
1: Lasciamo
0: nuovi
1: stare.
0: nemici. Molto bene, molto bene. Allora, visto che abbiamo fatto una domanda al nostro Nicodemus, a te ti faccio la domanda: se dovessi scrivere una storia del tuo quartiere, che tipo di storia sarebbe? Che
1: Ma
0: genere, scusa, non che.
1: una love story per il genere young adult, la storia d'amore per un pubblico di giovani adulti, praticamente.
0: Molto, molto bene, anche nello specifico. Nello specifico.
1: Esatto.
0: Molto interessante, molto interessante. Allora, grazie mille. Quale pezzo ci suggerisci di ascoltare? Tra l'altro, prima hai detto gli yes. Mi hai aperto un cassetto della memoria. Mi piacevano un sacco. Infatti, sono già andato a ricercarmeli su Spotify. Mi sa che oggi mi faccio il riascolto degli yeah. Pensa a te, così,
1: Esatto.
0: un cassetto che si riapre nella memoria. Quale pezzo ci suggerisci invece per conoscere meglio questa Freya Reading?
1: Ridings, Hello Sweet Out You.

0: Eccoci qua, ritornati. Che intensità questa voce che ci ha fatto ascoltare il nostro Edo. Bella, bella, bella. Molto bella. Allora, andiamo avanti nella speranza di trovare nuove avventure che ci raccontano questa storia. Ci parlerai anche quest'oggi di qualche cibo in particolare? Di quale?
1: Della paella.
0: Ok, vediamo se dopo sei preparato. Vediamo un pochettino dove siamo finiti. Aia! Aia! Aia!
2: Salve Salvino, sono sempre il vostro maestro Yamato e bentornati in luogo in cui tutto ti vuole morto, un po' come l'Australia.
0: Molto bene, molto bene. Ma anche i canguri ti vogliono morto?
2: Sì.
0: Ti prendono a codate o a pedate?
2: A calci.
0: A calci. Molto bene, molto bene. Allora, quindi, visto che mi sembra di capire che questo posto nel tempo è diventato molto più pacifico dell'Australia,
2: più o meno,
0: di quale altra meravigliosa creatura ci vorrai parlare quest'oggi?
2: Di una creatura da un nome molto amorevole, gli angeli della morte.
0: Il pezzo amorevole sta negli angeli o morte?
2: Dipende dai punti di vista.
0: Interessante.
2: Allora, gli angeli della morte provengono dal film A Quiet Place, o come cacchio si chiama, perché è un nome che io uso gli inglesi. E sono, non sono angeli, cioè sono sti cosi, sti bestioni di arti quanto un grizzly, anche questi un po' come le tre bianche, con alcune differenze. Tu li vedi, non hanno gli occhi, perché nel film vengono catapultati da un meteorite sul nostro pianeta e da quel che si dice sul pianeta da cui provengono non c'è luce, quindi hanno sviluppato un orecchio talmente sensibile che si apre, cioè è una roba
0: tipo Daredevil.
2: Sì.
0: Okay.
2: E la cosa bella è che sono belli aggressivi e carnivori, cioè, infatti una cosa bella di questo film è il fatto di stare in silenzio, perché captano il minimo rumore e t'attaccano di base.
0: Anche in sala?
2: Sì.
0: Cioè escono dallo schermo e te ne danno di santa ragione?
2: Esci.
0: No, chiaro, quelli sullo schermo no, ma quelli del tuo dungeon anche? Quando
2: sì.
0: Entri lì devi stare sempre in silenzio?
2: E nella zona dove ci sono loro sì, bisogna stare sempre in silenzio.
0: Ho capito, e se devi chiamarne uno per vedere come sta, piuttosto che dargli da mangiare?
2: Ah!
0: E scappi? Ho capito. Va bene, allora, guarda, allora, prima di spostarci in quella zona e quindi fare silenzio, ti facciamo una domanda che così ci potrai rispondere. Allora, stiamo chiedendo se scrivessimo una storia del tuo quartiere, che genere sarebbe questa storia?
2: In realtà, per il mio dungeon ci sarebbero due generi. Uno è il mistero,
0: sì?
2: Perché non sai bene cosa trovare dietro l'angolo, può essere creature, può essere armi, può essere alleati, può essere mostri. E l'altro appunto è il fantasy, perché le creature che ho trattato io sono fondamentalmente tutte fantasiose, o comunque nella maggior parte, per esempio in D&D ci sono un botto di creature fantasiose, anche il Signore degli Anelli, Harry Potter, Godzilla, sono tutte fantasy di base.
0: Molto, molto bene. Allora ti ringraziamo, ti salutiamo e ci vediamo la prossima settimana. Grazie.
2: Alla
0: di
2: prossima.
0: Tutto. Allora Nicodemus, allora abbiamo detto la paella.
3: Sì.
0: Allora, la paella da dove arriva?
3: La paella è nata verso il XIII secolo nelle zone rurali di Valencia.
0: Spagna. Sì. Benissimo, quindi ci fai viaggiare anche tu. E anche i nostri amici della Riccio di Fiume saranno andati da qualche parte. Dove? Ascoltiamo.
4: Ben ritornati cari radioascoltatori. Oggi siamo diretti in una città bella soleggiata, Saint-Tropez. E adesso
5: sigla!

0: Eccoci arrivati a Saint-Tropez.
1: Che bella cittadina, non pensavo che Saint-Tropez fosse sul mare.
0: È anche storica molto. Ma sapete come viene chiamato, da dove viene il nome in principio?
1: No.
0: Da un soldato romano chiamato Saint-Torpez, soldato romano convertito al cristianesimo nel 65 e fu martirizzato.
1: Ah, che storia ambigua e leggendaria. Ma tra l'altro non ci siamo neanche presentati oggi, siamo sulla Riccio di Fiume, ci sono tutti oggi, qua Cotton,
0: il narratore.
1: E poi ci sono Marco e Gabri?
2: Marco.
3: Gabriele.
1: Come state?
3: Bene.
2: E Barba Nera.
1: Ah, è no,
4: Barba Grigia, scusate.
1: Barba Nera oggi?
4: Ciao, Grigia, Grigia.
1: Gabri, come stai?
3: Tutto bene.
1: Sei benvenuto a Saint-Tropez?
3: Ancora no.
1: Oggi ci togliamo questo sfizio. Tu come stai, Marco?
2: Bene. Ho visto solo dalle foto Saint-Tropez. Non mai nessun visitato da vivo.
1: Ah, ok, non è mai visitato dal vivo, solo in foto.
2: Solo in foto.
1: Allora, diceva narratore, oggi Saint-Tropez.
0: Esattamente. Come stavo dicendo prima, viene dal nome Saint-Torpez, martirizzato nel 65 d.C. per causa di Nerone durante la persecuzione dei cristiani, un anno dopo il grande incendio della Domus Aurea a Roma.
1: Ma dai, proprio in quel periodo.
0: Proprio in quegli anni. Tutti i cristiani dovevano scappare da questa persecuzione, finché nel 313 viene instaurato l'editto di Milano, in cui finiva tutte le persecuzioni
1: verso i cristiani.
0: Sì. E poi nel 380 divenne la lingua della cattolica dell'impero romano, ma questa è un'altra storia.
1: Che magari racconteremo, chissà se ci scontreremo con le località di questa storia.
0: Ma questa popolazione non so quanto sarebbe. Qualcuno me la sa dire?
1: Quanti abitanti ci sono a Saint-Torpez, Gabri?
3: 4.986.
1: 87 ora che è nato un bambino. 85. È morta una signora, guarda laggiù sul litorale. Vabbè. Ma che monumenti possiamo vedere, Marco?
2: È famosa per il cinema. È famosa per le spiagge, per Pamperone. Anche il quartiere si chiama Ponche. C'è anche tante chiese. Anche il faro si chiama Ramalat, che si trova nel porto. Nel porto di Saint-Tropez.
1: Una vita molto balneare, infatti, cioè ha ispirato poi tantissime canzoni.
2: Anche per famoso il mercato Los Deus Is.
1: Ah, Deus Is. Ha ispirato anche Peppino Di Caprio quando diceva Saint-Tropez, la luna si fonde con te. La ricordi quella?
0: Questa non la conosco, ma conosco Saint-Tropez di DJ Antoine.
1: E com'è che fa quella?
5: Welcome to Saint-Tropez.
1: Welcome to Saint-Tropez. Ah, ok. Se no c'era anche Pedro. Praticamente il meglio di Saint-Tropez. Esatto, bravo. Stasera, se facciamo sera, andiamo a ballare, se ci accolgono a Saint-Tropez.
0: Vedremo. Ma parlando di Saint-Tropez, vi è successo anche un fatto assai importante. La peste nera nel XVII secolo.
1: Oh.
2: In estate viene tanta gente a fare il bagno a Saint-Tropez. E poi in inverno c'è poca gente.
1: Ah.
2: In ogni vacanza.
1: Meno male che non c'è la peste. L'ultima peste quando è stata, Andrea?
0: Durante il 1600-1700, direi. Però furono riusciti a scacciarla via. Grazie a un abitante che ha sognato Saint-Torpez e gli ha indicato un metodo per scongiurare la peste.
1: Ah, e in cosa consisteva?
0: Questo non ne ho idea.
1: Meglio non saperlo.
0: Esattamente. Poi c'è anche un'attrice ancora viva, leggendaria.
1: Come si chiama, Marco, secondo te?
2: È quella francese.
1: È francese?
0: Esattamente.
1: Esattamente. Gabri, secondo te chi è?
3: Brigitte Bardot.
0: Esattamente.
1: Esatto.
0: Che questa Brigitte Bardot, la sua infanzia...
1: Ma è ancora viva Brigitte Bardot?
0: 90 anni.
1: Portate alla grande.
0: E stavo dicendo che la sua infanzia iniziò in Francia, alla Rue de la Misericorde. Oggi Saint-Tropez è considerata la sua città del cuore anche. E ha due case, la Garrigue e la Madrègue, situata al Capon.
1: Ah, beh, sarà sicuramente oggetto interessante per i visitatori. Sì. Ma cosa si mangia qua? Sempre le crepe o... Scopriamolo, magari. Sì. Che dici? Ma ci accingiamo al porto?
0: Io, come faccio più delle volte, meglio perdersi che...
1: Che ritrovarsi.
0: Sì.
1: Immaginavo, sì. Meglio perdersi che ritrovarsi, soprattutto quando siamo in vostra compagnia, Gabri.
3: Giusto.
1: Bravo.
0: Poi c'è anche una leggenda anche curiosa, ma anche bizzarra, direi. La leggenda del gatto di Saint-Tropez. Esattamente. Ma sapete che cosa successe? Che un gatto nero si dice che abbia il potere di dare fortuna o sfortuna a chi lo incontra. Se si incontra il gatto con gli occhi verdi, verrai pervaso dalla fortuna. Altrimenti, con gli occhi rossi, verrai pervaso dalla sfortuna.
1: Wow! Meow. Quindi incontrare il gatto non sai se è che fortuna o che sfortuna.
0: Dipende.
1: Di vederlo negli occhi.
0: Non si sa come apparirà il gatto. E poi c'è anche una famosa anche competizione sportiva anche.
1: Quale?
3: Che si fanno le immersioni?
6: Sì, ma c'è una gara importante con le barche a vela. Dai che te la ricordi.
3: Surf.
1: Con le barche a vela.
6: Quella lì, surf. No, non è quella, cosa dici?
3: Grazie. Canottaggio, vero?
6: Ha il nome di un orologio famoso. Ha il nome di un orologio famoso questa gara. Come si chiama? Bravissimo. Proprio quella lì.
1: Peccato Gabri. Tutti? Sì, ho sentito. Peccato Gabri, perché se indovinavi ti offrivamo la crepe. Ora invece la offri a tutti noi. La Rolex Cup.
0: La giraglia Rolex Cup.
1: Ah.
0: Che
6: come siamo informati.
0: Che è creata nel 53, questo marchio prestigioso. E questa competizione risale ogni anno a Saint-Tropez e si inaugura ogni metà giugno di ogni anno.
2: Quando fa caldo.
6: Giusto. Meno male che non siamo a metà giugno, così ci fanno entrare in porto.
2: Ogni fa sport, fa canottaggio nel mare, vicino a spiaggia. Vicino alla spiaggia Pampelone.
0: Poi stavo
2: dicendo. Famoso per il porto.
0: Stavo dicendo che.
1: Bravo.
0: Che vengono inaugurate velieri storici, ma anche yacht da 35 metri anche.
1: Ah, ok.
0: E si iscrivono almeno 200 equipaggi da tutto il mondo.
1: Figo, ma ci iscriviamo anche noi un anno come Riccio di Fiume. Gabri, ci saresti tu?
3: Assolutamente sì.
1: Immagino. Tu sei d'accordo, Marco?
2: Sì.
1: E dai, vediamo quanto costa.
0: Non sappiamo quanto costerà, ma dovremmo sborsare qualche sacca di sangue, direi.
1: Magari possiamo iniziare un crowdfunding con i nostri ascoltatori.
0: Dipende, direi.
1: Direi che dipende, allora.
0: Aspettiamo adesso la capitaneria di porto, che cosa ci dirà.
6: Sì, ci hanno contattati appena adesso e hanno detto per un morto di fame come il Riccio di Fiume non c'è posto in questo porto. Perché
1: partiamo male.
6: Quindi ci dobbiamo buttare davanti a Saint-Tropez, sulla sinistra, perché sulla destra ci sono le famose formiche, quelle isole, quelle rocce pericolosissime. Ah. Noi stiamo a sinistra, davanti alla spiaggia, proprio vicino al canale, buttiamo l'ancora e stanotte balleremo un po', quindi saremo in ancora.
1: Vabbè, dai, siamo qua fuori allora.
0: E vediamo se sentiamo la musica da lontano.
6: Sì, saremo. Possiamo però come sup imboccarci la festa, no? Ci mettiamo la muta e tutti quanti.
1: Mettiamo la muta e andiamo a fare festa a Saint-Tropez. La luna si confonde con te.
2: È famosa per le musiche.
6: Sì.
1: E allora sigla. No, com'è che chiudiamo di solito?
0: Ci vediamo alla prossima puntata.
6: Alla prossima puntata.
0: Ciao.
7: Allora, questi viaggiatori che non si fermano mai.
0: Sì.
7: Ma allora, dici un po', come nasce la prima ricetta della paella? Qual era?
0: Nasce i pastori, dove? I contadini utilizzavano quello che avevano a disposizione per preparare il pasto. Generalmente utilizzavano gli uccelli, conigli, lepri, lumache, verdure, riso, zafferano e l'olio di oliva che avevano mescolati nella padella e cotta a fuoco basso.
7: Un mischione completo.
0: Sì.
7: Vediamo nel frattempo dove siamo arrivati. Buongiorno.
8: Buongiorno.
7: Ciao Vale, come stai?
8: Bene, bene.
7: Allora, hai sentito che si parla di paella?
8: Sì.
7: Ti piace la paella?
8: Sì, avevo assaggiato quando sono andata a Gradara, no, a Cordova. A Cordova. Ah,
7: e infatti spagnoletta.
8: Sì.
7: Molto, molto bene. Ma tu lo sapevi che all'inizio la facevano con conigli, lepri, lumache, verdure e tutto il resto?
8: Avevo sentito parlare.
7: Allora, un po' hai sentito parlare. Ok, ma tu l'hai mangiata così o nell'altro modo?
8: In un altro modo.
7: Ok, non spoileriamo, vediamo poi che cosa ci racconta il nostro amico Nicodemus. Perché lui ci parla di cucina, mentre tu di che cosa ci parli?
8: Allora, quest'oggi vi parlo della seconda trilogia dei Tre Moschettieri, ovvero 20 anni dopo, scritto dallo scrittore francese Alexandre Dumas.
7: Quindi 20 anni dopo da dove ci siamo lasciati la scorsa volta?
8: Sì.
7: Ok, prego.
8: Sono passati 20 anni da quella notte tempesta e buia che ha chiuso in maniera così tragica e fatale dei Tre Moschettieri. Sono diventati uomini fatti in un contesto storico che intanto è profondamente mutato. Richelieu è morto e al suo posto c'è Giulio Mazzarini. Anche re Luigi XIII è morto e al trono c'era un bambino insieme alla madre Anna d'Austria. I quattro amici, D'Artagnan, Athos, Porthos e Aramis, hanno preso strade diverse, ma 20 anni non passano invano.
7: E si ritroveranno. Ma non diciamo esattamente cosa succederà, perché sennò chi si legge il libro. Molto bene, molto bene. Hai anche una citazione del libro?
8: Ciò che viene offerto di cuore, col cuore, deve essere accettato.
7: Oh, tu sempre delle frasettine leggere, che ci fanno poco pensare. Va bene, ti ringrazio.
8: Sì.
7: Allora, prima di salutarci... Hai voglia di rispondere al nostro quesito della settimana? Allora, il quesito della settimana prevede, visto che tu sei appunto nella sezione più legata ai libri, dovrebbe essere molto affine a te.
8: Sì.
7: Se il tuo quartiere fosse una storia, quindi si scrivesse una storia sul tuo quartiere, di che genere sarebbe la storia che ne esce?
8: Beh, io direi di amore.
7: Una storia d'amore. Molto complicata, alla Romeo e Giulietta. O una roba più...
8: Genere. Il genere.
7: Ok, più così. Un amore travagliato. Ok. No?
8: Credo.
7: Credo, un amore. Ok, va bene. Vedremo poi quando la scriverai. Allora aspettiamo che scrivi questa storia.
8: Sì.
7: Molto bene. Ti ringraziamo. Ci sentiamo e vediamo la prossima settimana. Va bene?
8: Va bene.
7: Grazie mille. Buona continuazione.
8: Grazie.
7: Scusami Vale, mi ero dimenticato un pezzo. Tu la conosci Freya Rising?
8: Mai sentita
7: nominare? Allora guarda, Cedo che te la farà conoscere un pochettino meglio attraverso un altro pezzo che ti suggerisce. Quale pezzo ci suggerisci, Edo?
9: Casters.

0: Bravissimi ragazzi, bravissimi, anche oggi siete stati meravigliosi. Ma è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo, ciao.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400. RNC presenta

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Pinocchio, non appena può, inizia a fare dei dispetti a Geppetto. Qui viene fuori la vera natura ribelle, insita in ognuno di noi. Adamo ed Eva sono un esempio classico di questo non voler assoggettarsi liberamente alle paterne raccomandazioni del Signore. Ma la fiaba ci fa capire che la ribellione riguarda tutto il genere umano e non solo i nostri progenitori. In questo stato di cose la vita viene intesa come un processo graduale di sviluppo spirituale interiore, dove un padre buono ha a che fare con un figlio dispettoso e imprudente, un figlio che si ribella e cerca di agire senza l'aiuto e i consigli paterni. Quanto è dissimile questa immagine da quella di ognuno di noi? La figura di Geppetto simboleggia l'Eterno Padre, che per amore ha creato l'uomo, pur sapendo che lo avrebbe tradito. Il peccato di ribellione di Adamo e di Eva si evidenzia nel comportamento che ha Pinocchio nei riguardi di Geppetto. Invero, Pinocchio, non appena ha avuto le gambe per camminare, è scappato via dalla casa paterna alla ricerca di una indipendenza, perdendo al contempo la vera libertà. La parabola del figlio al prodigo è strettamente correlata a questa metaforica immagine di Pinocchio che scappa da Geppetto. Inoltre, osservando Geppetto che ricerca Pinocchio, come non rammentare la parabola del buon pastore che ricerca la pecora smarrita? Dio non è solo un padre che attende il figlio ribelle, ma è anche un genitore che usa tutto l'amore possibile per riportare il figlio alla casa paterna. Pinocchio, scappato da casa, viene poi preso dal carabiniere, la cui intenzione è quella di portarlo in prigione. Ma cosa succede? Il popolo grida a Geppetto di non essere stato un buon padre e il carabiniere porta in prigione il povero ed onesto Geppetto. Questo passo della fiaba ci fa riflettere. Infatti, quante volte possiamo osservare persone che parlano e accusano il prossimo di errori mai realmente commessi? La novella ci fa presente che l'imprudenza nel parlare e nel giudicare che tutti abbiamo spesso non corrisponde alla verità dei fatti. Calunnie e maldicenze sono proprie di coloro che credono di sapere tutto di tutti, ma che in realtà sono privi dello spirito di sapienza. Ne ferisce più la lingua che la spada, è un proverbio che esprime chiaramente il concetto esposto. E a proposito di proverbi, ecco che in Proverbi, capitolo 21, versetto 6, si legge: chi ammassa tesori con la lingua bugiarda è fatuo e malaccorto e si impiglierà in lacci di morte. Persino i Salmi 119 versetto 2-3: o Signore, libera l'anima mia dalle labbra maligne e dalla lingua calunniatrice. E ancora in Proverbi capitolo 26 versetto 28: la lingua bugiarda non ama la schiettezza e la bocca adulatrice prepara i precipizi. Il racconto narrativo evidenzia come sia difficile per molti frenare la lingua dalle cosiddette maldicenze, le quali non fanno altro che rovinare le famiglie, i rapporti interpersonali con chi ci ama. Ma andiamo con ordine. Il carabiniere che accompagna in prigione Geppetto, invece del vero colpevole, ricorda da vicino quello che è successo a Gesù quando si trovava di fronte al suo popolo e a Ponzio Pilato. Non è forse stato il popolo a decidere che fosse liberato Barabba e crocifisso Gesù? Lo stesso evento avviene per Geppetto, La fiaba ci avvisa che non sempre la verità e la bontà verranno riconosciute come tali dalle persone che ci circondano. Un altro aspetto che viene messo in luce da questo brano è come a volte si colpevolizza Dio per ogni cosa malvagia che succede nel mondo. Chi non ha mai detto o pensato: perché Dio permette questo o quest'altro? Insomma, piuttosto che dare la colpa dei terribili avvenimenti che accadono nel mondo, ai peccati che gli uomini compiono, si addossano tutte le responsabilità a Dio. Pinocchio incontra il grillo parlante. Il grillo parlante simboleggia la coscienza, la quale ci ricorda di seguire le virtù, come la prudenza, la pazienza e soprattutto l'obbedienza ai genitori. A questo proposito osserviamo cosa si legge nel settimo volume degli scritti di Maria Valtorta. L'Evangelo, come mi è stato rivelato, pagina 1615. Al principio del dolore sta una disubbidienza. Difatti, la lunga concatenazione di eventi che avvengono nel racconto di Pinocchio è iniziata proprio con un atto di disubbidienza al proprio padre. Naturalmente, il grillo parlante raffigura una coscienza non coercitiva, ma che rispetta il libero arbitrio che il Signore ci ha dato. Difatti, il grillo parlante suggerisce le cose giuste da fare e quelle da evitare, ma senza obbligare Pinocchio ad eseguirle. L'avvertimento che giunge a tutti noi è che ogni qualvolta si segue la strada del male, bisogna sempre pagarne un prezzo. Nel dialogo fra il grillo e Pinocchio fuoriesce una situazione molto comune a tutti, cioè il desiderio di seguire la via più facile, la via della pseudo libertà. Pinocchio dice al grillo parlante che adora inseguire farfalle e che odia andare a scuola. Inoltre asserisce che ama mangiare, dormire e divertirsi. Tutte queste affermazioni sono poi le motivazioni che porteranno Pinocchio ad addentrarsi in una serie di guai interminabili. Il grillo parlante dunque ci avverte del pericolo che incombe se continuiamo a perseguire i falsi idoli del mondo, che hanno sapore dolce al palato, ma portano morte nel cuore. Il valore dell'andare a scuola simboleggia un volere avvicinarsi alle leggi di Dio, che altro non sono che i 10 comandamenti. Non viene forse chiamato Gesù dai suoi apostoli maestro? E un maestro non si trova all'interno di una scuola? Pinocchio in realtà simboleggia tutte quelle persone che rifiutano di seguire le sante leggi divine per addentrarsi nel pericoloso mondo delle concupiscenze. Il grillo dice a Pinocchio che ha la testa di legno, chiaro riferimento alla durezza di cuore quando non si vogliono ascoltare gli ammonimenti interiori. E il gesto di Pinocchio che uccide il grillo è una chiara allegoria di come, con estrema facilità, ognuno di noi può voler annientare la propria coscienza con l'ignorare gli ammonimenti interiori, i quali cercano di avvisarci del terribile pericolo che corriamo: la perdita eterna dell'anima.

0: Mara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.
1: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
2: RNC, in blu,

0: bere?
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
2: RNC, notte di classica.

Buonasera a tutti e agli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. Siete collegati con la Chiesa Grande della Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Edward. Oggi, 27ª domenica del tempo ordinario. Accogliamo il celebrante con il canto «Dio aprirà una via».

Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, siamo qui anche in casa del Signore per ringraziarlo per i doni ricevuti questa settimana. Siamo qui per presentare a Lui i nostri desideri, i nostri progetti. Siamo qui anche per chiedere. E allora, prima di iniziare la celebrazione di questa santa messa, chiediamo perdono a Dio per tutti i nostri peccati. Signore, che non sei venuto a condannare, ma per Signore pietà. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Cristo pietà. Signore, che perdoni molto.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Padre,

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia. Perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

dal libro del profeta Isaia. Voglio cantare il mio diletto, il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato vigne pregiate. In mezzo vi aveva costruito e scavato anche un tiro. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sta per fare la mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pasto. Demolirò la sua cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà portata né vangata. Grida

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh
0: Signore. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe. Il tempo di raccogliere i suoi servi da e a ritirare il raccolto, ma i contadini presero i servi, un altro ucciso, mandò di nuovo altri servi, però stesso da ultimo mandò il figlio, dice, hanno rispetto mio figlio. Ma i contadini, visto il tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che li consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore. Come domenica scorsa, per chi ha partecipato alla Santa Messa, Gesù sta parlando ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo. Se vi ricordate, domenica scorsa c'era questa parabola che ha raccontato Gesù, in cui un padre aveva mandato i suoi due figli nella sua vigna a lavorare. Uno di loro ha detto sì e poi non è andato, e l'altro aveva detto no ed è andato. E allora anche questa domenica Gesù ci porta in mezzo alle vigne e dice: c'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire una verità che dobbiamo sempre recuperare per la nostra vita di fede. Dio crea l'universo, la grande vigna, il cosmo. Dio ha creato pianeta Terra. All'interno di questo universo fa emergere la vita, che poi è la nostra vita, con la collaborazione dei nostri genitori, ovviamente. Poi continua la parabola: il proprietario della vigna la dà in affitto. Una brutta parola, questa parola affitto, se vogliamo, però rende molto bene l'idea. Abbiamo una vita in affitto. Non potrò mai dire: la vita è mia e ne faccio quello che voglio. Noi siamo i gestori dell'esistenza, non siamo proprietari, siamo stati piantati. Poi Gesù dice nella parabola: quell'uomo se ne andò lontano. E uno potrebbe dire: Dio ci abbandona, perché il proprietario di questa vigna è Dio. Dio ci abbandona per niente. Dio ci lascia liberi.
1: non è ossessiva la presenza di Dio, perché Dio ci vuole bene, ma il suo bene, vedete, è esente da quella malattia mortale. Sapete qual è questa malattia mortale? È possedere l'altro. Piantati, curati molto bene. La parabola dice: pianta la vigna, la circonda con una siepe, scava un frantoio, costruisce una torre. Non sono cose da poco, queste. Curati molto bene. Il Signore ci pianta e poi ci dà dei sentimenti, un'intelligenza, una volontà e una capacità decisionale di responsabilità. E la parabola continua: quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, manda i suoi servi a ritirare il raccolto. Cosa sono questi frutti? Sostanzialmente sono due: la gratitudine e la condivisione. Due grandissimi frutti che possono riassumere la vita e che possono concentrarsi su tre parole che io chiamo salvavita. E quali sono queste tre parole? La parola grazie, la parola grazie, chiedere ciò che non possiamo da soli, permesso, sì, certamente sì, però perché l'istinto di possedere, di essere padroni, questi frutti perché li chiede, perché ne ha bisogno assolutamente. Siamo sempre, servono a noi. Che cosa farà adesso che hai in affitto la vita? Chiamano, voglio, posso e comando. Pietre vicine hanno il potere di venire e uscire. Se volete, le grandi tragedie storiche hanno sempre usato e usano queste parole.

uccideranno questo figlio. Così la vigna finalmente sarà nostra. Uno sa che uccidendo l'erede di quella vigna potrà avere

diceva il filosofo Nietzsche, lo abbiamo ucciso noi, e aveva ragione. Finalmente possiamo cessarci della vigna, ma l'uomo non ha trovato una vigna più, soltanto confusione. Però pensa che sia morto. Io viene sempre il nostro aiuto. Ci vuole bene. Dio in Gesù tiene insieme la storia e la vita. Continua a riproporsi sempre di nuovo, con pazienza e con tenacia. Continua a chiedere a tutti noi quei frutti di cui si parlava prima. I frutti della gratitudine. Come dicevo prima, si possono concentrare in quelle tre parole: salva vita, grazie. Le quali non potrei dire. Chiedo perdono per tutte le volte che ti ho offeso, sapendo di essere perdonato in permanenza, perché non possiamo oggi, Signore Gesù, attraverso questa parola ci indica la strada, ci indica

credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, state create per noi.

0: Sorelle, presentiamo a Dio le nostre preghiere e ringraziamenti. Diciamo insieme, Padre, abbi cura della nostra vita.
1: Padre, abbi cura della nostra vita. Lasci rinnovare la grazia.
0: Abbi cura.

0: preghiamo. Preghiamo per i defunti questa settimana. La vita dei suoi figli li accolga tra le sue braccia amorevoli. Preghiamo.
1: Padre, abbi cura della nostra vita. Preghiamo anche per i nostri cari defunti che sono tornati alla casa del Padre. Questa sera preghiamo in modo particolare a 30 giorni della loro mancanza per Cavallaro Daniele, Giordano Ferrari, Raffaela. Preghiamo nell'anniversario per Mazzetti, per per Leotta e Arbocce, perché Dio nostro Padre nel paradiso. Padre buono e misericordioso, ascolta la nostra preghiera e continua a operare in noi le meraviglie del tuo amore. In Cristo Gesù nostro.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, il sacrificio che Tu stesso ci hai comandato di offrirti, e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la Tua opera di santificazione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Mirabile è l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo che Egli si è acquistato per annunciare in ogni luogo i Tuoi prodigi, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della Tua luce. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ed ora, obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo con fede: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare.

0: preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti, veniamo trasformati in Cristo che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ed ora qualche avviso. Sabato 10 ottobre, a partire dalle ore 15:30, riapre l'oratorio elementare per i bambini dalla prima alla quinta elementare, con giochi, balli di gruppo, merenda e altro, presso l'oratorio della parrocchia Sant'Edoardo. Domenica 11 ottobre, alle ore 19:30, nella parrocchia Madonna della Fiducia, ci sarà la pizzata di inizio anno per il gruppo triennio. Mercoledì 14 ottobre, alle ore 21, incontro con i genitori dei bambini della terza elementare, nella parrocchia Madonna della Fiducia. Venerdì 16 ottobre alle ore 21 ci sarà un incontro con il titolo Pace e Lavoro, sempre alla Madonna della Fiducia. Sabato 17 ottobre alle ore 15 incontro con i genitori dei bambini della terza elementare alla Madonna della Fiducia. Domenica 18 ottobre sarà la festa parrocchiale di Sant'Edoardo Re. Chi desidera partecipare al pranzo comunitario può iscriversi in ufficio parrocchiale a Sant'Edoardo oppure mandare una mail a iscrizioni@parrocchienichelino.it. Per il mese missionario di ottobre sono state organizzate varie iniziative che trovate esposte nelle locandine in bacheca. Ed ora invochiamo la benedizione di Dio su di noi che abbiamo partecipato a questa Santa Messa. Invochiamo la benedizione di Dio su tutte quelle persone che hanno pregato con noi da casa attraverso la radio. E invochiamo la benedizione di Dio su tutte quelle persone che incontreremo nelle nostre giornate la prossima settimana. Che la benedizione di Dio scenda su di loro attraverso la nostra presenza accanto a loro, ma anche attraverso il nostro sguardo. Il Signore sia con voi, vi benedica, vi protegga e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate sempre il Signore con la vostra vita e andate in pace. Buona serata a tutti voi e buona settimana. Buona serata a tutti voi e buona settimana.
1: Grazie a te.

Dalla chiesa grande della parrocchia Santissima Trinità avete ascoltato la Santa Messa. Un caro saluto a tutti voi qui presenti e a chi ci ha ascoltato mediante la radio, in particolare agli ammalati, agli anziani e alle persone sole. Buona domenica a tutti. Restituiamo la linea allo studio.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Consumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC in blu.
2: Let's go, girls.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: ti potessi dire.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC in blu.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Ogni ragazzo normale, in una certa epoca della sua vita, vuole andare alla ricerca di un tesoro nascosto. Questa voglia venne anche a Tom, che non allontanò certo l'idea. Un bel giorno andò da Joe Harper, ma non ebbe fortuna. Pensò poi a Ben Rogers, ma gli dissero che era andato a pescare. E allora ricorse a Huck Finn, la mano rossa. Lo condusse in un luogo appartato per parlargli delle sue intenzioni. Huck aderì prontamente. Huck era sempre pronto per qualunque iniziativa che offrisse uno svago e non richiedesse dispendio di capitale, perché egli possedeva una grande abbondanza di quel tempo che non è moneta.
1: «Dove cercheremo?»
2: «Qua e là, in qualunque luogo.»
1: «Perché? È nascosto dappertutto?»
2: «No, dappertutto no, ma su certe isole deserte, abitate solamente da animali selvatici e da qualche anima vagante, sotto qualche albero marcito, nel punto in cui l'ombra cade alla mezzanotte, e nelle case abitate dagli spiriti.»
1: «Oh? E chi lo nasconde?»
2: «Ladri, naturalmente! Chi vuoi che lo nasconda? Un insegnante di catechismo?»
1: «Boh, non lo so. Se avessi io un tesoro, non lo nasconderei.
2: So ben io come spenderlo fino all'ultima moneta.»
3: «Anch'io. Invece i ladri non fanno così. Lo nascondono e lo lasciano là.»
1: «E non lo cercano più?»
3: «E ne hanno l'intenzione, ma di solito dimenticano i segni
2: oppure muoiono, e così esso giace lì per lungo tempo finché qualcuno trova un foglio giallo nel quale vi sono indicazioni che bisogna decifrare, perché sono scritte con geroglifici.»
1: Gero che cosa?»
3: «Geroglifici, segni e altre cose che sembra non vogliano dire nulla.»
1: «Hai trovato una di quelle carte, Tom?»
2: «No.»
1: «E allora come farai a trovare i segni?»
2: «Non ho bisogno di segni. So dove di solito i tesori sono nascosti.
3: Abbiamo già cercato un poco nell'isola Jackson e possiamo cercare ancora. Poi c'è quella vecchia casa diroccata dove si sentono gli spiriti. E poi ci sono tanti alberi morti, tanti, tanti.»
1: «E sotto a ciascuno c'è un tesoro?»
2: «Ma no, neanche per idea.»
1: «E allora come faremo a sapere?»
2: «E proveremo.»
1: «Ma Tom, ci vorrà tutta l'estate.»
3: Che ti importa? Se tu trovassi una pentola di rame con dentro $100 tutti arrugginiti ma buoni, o una cassa piena di diamanti, ne saresti ricompensato, no?»
0: Gli occhi di Huck luccicavano.
3: «Che bellezza!
1: Tu darai a me i $100 e niente più, non mi importa dei diamanti.»
3: «E va bene, io però non butterò via i diamanti. Uno di essi può valere $20.
1: «Dici davvero?»
2: «Certo! Non ne hai mai visto uno, Huck?»
1: «No.» «Per quanto mi ricordi,
3: i re ne hanno a mucchi.»
1: «Ma io non conosco nessun re, Tom.»
3: «Ah, capisco. Qui non ci sono, ma se tu andassi in Europa ne vedresti tanti. Quel vecchio Riccardo, per esempio.»
1: «Riccardo? E il cognome?»
2: «Non ha cognome, i re hanno solo il nome che viene loro dato.»
1: «Davvero?
3: Davvero?
1: Che tipi? Io non vorrei essere un re e avere solo il nome che mi danno, come i negri.»
3: «Dimmi, dove andiamo a scavare prima?»
2: «Proviamo sotto quel vecchio albero morto al di là della casa Still.»
1: «Non ho niente in contrario.»
3: E così
0: si procurarono un piccone e una vanga e si misero al lavoro. Dopo un po' sudati e affaticati, sedettero all'ombra di un olmo per fare una fumatina.
1: Mi piace, disse Tom. Anche a me.
3: Dimmi, Huck, se trovassimo il tesoro, che ne faresti?
1: Tutti i giorni mi comprerei una pasta e un bicchiere di gassosa e andrei sempre al circo qualora fosse qui.
2: Sarebbe una bella cosa.
3: E non metteresti da parte nulla?
1: Metter da parte?
3: Per farne che? È per aver di che vivere nel futuro.
1: A che servirebbe? Verrebbe mio padre e, ti assicuro, farebbe sparire il denaro in poco tempo.
3: Che cosa ne faresti tu?
1: Io mi comprerei un nuovo tamburo, una spada, una cravatta rossa, un cucciolo e mi sposerei.
2: Ti sposeresti?
1: Proprio?
2: Tom, tu sei uscito di senno.
1: Aspetta e vedrai.
2: Ma è una pazzia, Tom.
1: Tu non sai cosa vuol dire. Mio padre e mia madre, quando essa era viva, non facevano che litigare. Per tutta la vita litigarono. Me ne ricordo bene.
2: Loro? Ma quella che sposerò io sarà diversa.
1: Tom, credimi, sono tutte uguali. Pensaci bene, te lo dico io. E come si chiama quella femmina?
3: Non è una femmina, è una ragazza.
1: È lo stesso, te l'assicuro. Qualcuno dice femmina, qualcuno dice ragazza, ma non c'è differenza. Dimmi il suo nome.
3: Te lo dirò un'altra volta, non ora.
1: Bene, bene. Ma quando ti sarai sposato, io sarò ancora più solo.
2: No, Huck, perché tu verrai a vivere con me?
3: Ma ora rimettiamoci a scavare.
0: Lavorarono e sudarono per mezz'ora, senza risultato. Faticarono per un'altra mezz'ora, con uguale esito. Huck chiese:
1: ma lo seppelliscono sempre tanto profondamente?
3: A volte, non sempre. Non in linea generale. Ma temo che non sia questo il punto giusto.
0: Cercarono un altro albero e ricominciarono. Il lavoro procedeva adagio, ma procedeva. Dopo un periodo di silenzio, Huck posò il piccone, s'asciugò la fronte con la manica della camicia, poi chiese:
1: e quando avremo finito qui, dove pensi di andare a scavare?
3: Penso che sarebbe bene andare sulla collina di Cardiff, dietro la casa della vedova.
1: Sì, mi pare di sì, ma poi la vedova non prenderà il tesoro per sé? Si trova sul suo terreno.
3: Prendere il tesoro?
2: Vorrebbe, ma non è nel suo diritto. Il tesoro appartiene a chi lo trova, in qualunque terreno esso sia nascosto. Così andava bene e si rimisero al lavoro. Dopo un po' Huck disse:
1: non siamo neanche ora nel posto giusto. Che te ne pare?
3: Strano davvero, non capisco. A volte intervengono gli spiritelli a far confondere.
1: Ma che? Gli spiriti non hanno alcun potere durante il giorno, lo sai bene.
3: È vero.
2: Ma ora capisco. Sono uno scemo.
3: Non conosciamo il punto preciso dove l'ombra cade alla mezzanotte. È lì che dobbiamo scavare.
2: Sicché tutto quel lavoro lo abbiamo fatto per niente.
1: Dobbiamo ritornare qui una notte.
3: Dobbiamo tornare stanotte, perché se qualcuno vede la buca, si mette a scavare per conto suo.
1: Stanotte passo davanti a casa tua e mi agolo per chiamarti.
3: Va bene, nascondiamo intanto gli arnesi.
0: A notte fonda i ragazzi tornarono sul posto e aspettarono seduti sotto l'albero. Era un luogo solitario e a quell'ora richiamava alla memoria storie di fantasmi. Spiritelli sussurravano tra le foglie, un cane abbaiava lontano, una civetta faceva il suo verso con voce sepolcrale. I ragazzi erano sopraffatti da queste voci misteriose e parlavano poco. Quando sembrò loro che fosse giunta la mezzanotte, segnarono il punto sul quale batteva l'ombra e si misero a scavare, pieni di fiducia. E scava, scava, scava. Aspettavano che il piccone urtasse in qualche cosa di duro. Ma ogni volta, alla speranza, seguiva la più amara delusione. Non trovavano che sassi o radici.
1: «Siamo anche ora su di una falsa strada», disse Tom. «Come mai? Abbiamo guardato bene dove cade l'ombra?»
2: «Sì, ma c'è un'altra cosa».
1: «Che cosa?»
2: «Non sappiamo se era la mezzanotte precisa. Siamo andati a caso. Forse era più tardi o più presto».
0: Huck lasciò cadere il piccone.
1: «Già, già, è vero. Ed è una cosa terribile lavorare qui di notte con le streghe e gli spiriti che ti girano intorno. Ho paura a voltarmi perché mi pare sempre di aver dietro le spalle qualcuno che mi voglia saltare addosso. Continuo a tremare».
2: «Succede anche a me lo stesso, Huck. E penso che accanto al tesoro stia sepolto anche un uomo. Usano fare così».
1: «Dio mio!»
2: «Sì, usano fare così. L'ho sempre sentito dire».
1: «Tom, non mi piace lavorare quando c'è un morto. Un morto ci dà sempre delle noie. Ne sappiamo già qualcosa».
2: «Non piace neanche a me disturbarli.
1: Pensa
2: se si rialzasse e ci dicesse, per esempio, di allontanarci perché questo è un luogo maledetto».
1: «Tom, è orribile».
2: È così, Huck? Non mi sento per niente tranquillo».
1: «Andiamo via?»
2: «Tom, per carità, cambiamo posto. Mi hai fatto venire i brividi per tutto il corpo con i tuoi discorsi».
3: «D'accordo, andiamo via di qui.
1: Ma dove si va?»
0: Tom riflette alquanto, poi disse:
3: «La casa degli spiriti, andiamo là».
2: «Non mi piacciono le case degli spiriti, Tom. Sono peggio che gli uomini morti. Un morto può forse parlare, ma uno spirito va in giro senza farsi vedere, ti striscia intorno e ti grigna i denti e ti fa tanta paura. A tutti fanno paura gli spettri».
3: «È vero, ma gli spettri appaiono solo di notte. Di giorno non ti impediscono di lavorare».
2: «Ma nessuno va in quella casa, né di giorno né di notte».
3: «Sì, perché a nessuno piace entrare in una casa dove c'è stato assassinato un uomo. Ma non si sono mai visti là dei fantasmi veri e propri. Appena qualche fiammella azzurra».
1: «Dove si vedono fiammelle azzurre, ci sono gli spettri, Tom».
3: noi vi andremo di giorno, Huck. E di giorno non avremo paura.
1: E va bene, andiamoci. Ma io dico che non ne avremo nessun bene.
0: Stavano per scendere dalla collina. Illuminata dalla luna, nella valle, vedevano la casa degli spiriti isolata, abbandonata, senza recinto, circondata da erbacce, col comignolo rovinato, le finestre senza vetri. Da una delle finestre i ragazzi videro passare una fiammella azzurrognola. Parlando sottovoce, come richiedevano l'ora e le circostanze, presero a destra, lontano dalla casa stregata, e si avviarono verso il villaggio.

0: RNC in blu. RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

0: RNC presenta
1: Il Tornasole a cura di Saverio Simonelli. Il Tornasole.
2: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole di questa ultima domenica del mese di giugno. Grande caldo, tempo di estate, tempo di vacanze, ed è sempre la possibilità in questi casi di unire magari a una gita, a un periodo di ferie, anche una visita a un museo. E oggi ne vogliamo parlare diffusamente di uno a Palermo. Per chi avrà la possibilità di girare la Sicilia, c'è una mostra molto particolare perché ci sono grandi artisti del Novecento. Come sapete, il Novecento è contrassegnato da varie correnti, e una in particolare è quella che ha come personaggio di spicco quello di Andy Warhol. E non soltanto le opere appunto di Warhol, ma anche di altri contemporanei sono in mostra a Palermo. Ne ha parlato la nostra Alessandra Camarca con il curatore Alberto Fitz.
3: La mostra La forma consumata, Armand Rotella Warhol, porta a Palermo tre protagonisti assoluti dell'arte del secondo Novecento, riuniti in un percorso che mette in dialogo pop art americana e nouveau realisme europeo. A Real, albergo dei poveri, nelle sale espositive del Museo Riso, 81 opere raccontano il destino dell'immagine nella società contemporanea. L'icona che si ripete, l'oggetto che diventa reliquia, il manifesto che si lacera, il volto famoso che si trasforma in memoria collettiva. L'esposizione riunisce 81 opere del 1954-2004 provenienti da collezioni private, 35 lavori di Warhol tra acrilici e serigrafie su carta e tela, 18 opere di Armand, 27 di Rotella e Reject Flowers, opera su carta realizzata a quattro mani da Armand e Warhol nel 1970.
4: Siamo nella sezione politica della mostra, dove Jacqueline Kennedy, dopo l'assassinio di Kennedy di Dallas del 1963, diventa un'icona, un archetipo sia per Warhol ma anche per Rotella, e quindi abbiamo un'immagine oggettiva congelata che è quella di Warhol, e abbiamo un riporto fotografico su tela emulsionata di Rotella che parte da un suo décollage.
3: Il settecentesco complesso, che ospita una riflessione sul consumo dell'immagine nella società, mette in relazione tre figure centrali del secondo Novecento che con linguaggi autonomi hanno indagato il rapporto tra oggetto, icona, riproducibilità e comunicazione di massa. La mostra si apre con una sezione dedicata ai ritratti, in cui introduce identità e autorappresentazione con l'autoritratto di Andy Warhol del 1977 e i ritratti di Armand eseguiti sempre da Warhol e l'autoritratto napoleonico di Rotella. L'esposizione resta aperta fino al 27 dicembre 2026.
2: Rimaniamo idealmente, ma anche dobbiamo dire fisicamente, in Sicilia. Sono ormai anni che si parla, si assommano anche le polemiche, i punti di vista sul famoso ponte sullo stretto. C'è anche chi ne ha una visione più poetico-culturale e ha provato anche ad esprimerla in un saggio. Parliamo di Antonio Spadaro, sottosegretario al Pontificio Consiglio per la Cultura, che parla proprio di Sicilia come un sentimento, e di questo sentimento ne ha parlato con Marino Galdier.
5: Il luogo dove siamo nati ci dà un punto di vista sul mondo, e quanto suggerisce Antonio Spadaro in La Sicilia è un sentimento, sottotitolo Viaggio sul limite dello stretto, edito dal Touring Club Italiano. Dallo sguardo che va da una parte all'altra delle due terre, dalla Sicilia alla Calabria, l'autore lascia emergere il desiderio di un altrove da raggiungere.
6: Ho raccontato la mia esperienza di un luogo preciso, cioè Messina, lo stretto di Messina e la Sicilia vista da lì. Mi sono reso conto che il mio modo di pensare era determinato, è stato determinato dal mio modo di vivere in quella terra.
5: E quindi l'altrove.
6: Ma mi sono reso conto che la cosa fondamentale di questo paesaggio è vedere il mare con un altrove davanti, un altrove non immediatamente raggiungibile, bisogna fare una traversata di mare appunto, però l'altro sta sempre lì.
5: Una terra che suscita l'immaginazione.
6: Questo sguardo nel libro è il mio sguardo, ma che certamente entra in dialogo con poesia, narrazione, romanzo.
5: E poi c'è il ponte fantasma, di cui si parla da sempre.
6: La questione fino ad oggi si è sempre posta in termini economici, in termini strutturali, architettonici, ma ma non in termini culturali. Allora questa è la prospettiva che voglio tenere e che tengo nel libro, cioè comprendere il significato di quella terra e di come questo dia un'identità alla gente. Immaginare un ponte significa distruggere questa identità, distruggere il senso di quel luogo.
2: E rimanendo sulla scia del sentimento, parliamo di poesia con l'ultima pubblicazione di Valerio Magrelli, poeta, traduttore, docente di letteratura francese, e la sua ultima fatica si intitola Bel passato ed è un testo che unisce poesia e riflessione sulla poesia racconto, non senza anche delle puntatine anche molto ironiche, perché il personaggio è anche molto caustico e molto facile anche all'invettiva, diciamo un poeta a tutti tondo, e vediamo come, appunto, ascoltiamo come ci racconta questa sua ultima opera.
5: Una raccolta di poesie selezionate dall'autore con un suo commento. È il libro di Valerio Magrelli, Bel passato, edito da Manni. Da dove viene questo titolo?
0: Bel passato è una poesia in cui mi domando: ma perché io amo tanto le fotografie con mio figlio, con la famiglia, eccetera, quando in quei giorni in realtà stavo male? Perché appunto il passato ci permette di, io dico proprio, è il presente con la museruola, quindi dovrebbe fare molto meno male.
5: Lei esprime una certa allergia alle poetiche.
0: Attraverso una domanda: quando finisce una poesia? Chi ti dice che è finita? Chi ti dice che non era già finita 5 versi fa? Ecco, è un punto delicatissimo, e per me, ecco, il motivo che mi spinse a rigettare l'idea della poetica, per me la bellezza della poesia consiste proprio nell'andare avanti a tastoni, senza sapere che succederà. Il prossimo verso può essere l'ultimo o l'inizio di una lunghissima sequenza.
5: L'ironia e l'invettiva tra le sue doti.
0: Non esito a dire che se non fossi professore, laureato e dottorato, avrei il più grande gusto del mondo nell'uccidere chi mi taglia la strada e così via, e chi soprattutto si ferma quando è verde, me lo fa diventare rosso e poi passa lui col rosso. Quindi da questo punto di vista però stiamo arrivando alla soluzione con l'auto teleguidata, ecco. La burocrazia invece non ha fine, proprio è la maledizione che grava su di noi.
5: E la famiglia del poeta paragona la famiglia a delle pietre focaie.
0: Come pietre focaie fanno fuoco, ma fanno anche scintille. Tutto nasce da una domanda: perché se ci vogliamo bene litighiamo ininterrottamente? E la soluzione è quasi di questo sillogismo, è appunto: noi siamo la famiglia.
2: Ma non finisce qui il nostro appuntamento con la poesia, anzi, come al solito, in conclusione della trasmissione ci portiamo con Cesare Cavoni sul suo treno e guardiamo cosa c'è al di là del vetro, lì dove spesso la poesia cerca anche di in qualche modo di essere presente nei momenti più caldi della storia, appunto come quelli, appunto, della guerra che ci racconta questa nostra rubrica. E questa volta torniamo in Grecia, in un periodo anche molto delicato, quello dei colonnelli, ed è proprio lì che ci porta oggi il treno del nostro Cesare Cavoni, con il quale anche uniamo i nostri saluti e arrivederci alla prossima settimana.
7: Il nostro treno è anche il treno del tempo, cioè la macchina del tempo, questo è il treno del tempo, va più lento, ci mette di più, ma ci consente di vedere più cose, di analizzare quell'intervallo di tempo tra il presente e il tempo passato, perché noi andiamo nel tempo passato, il tempo del ricordo, del rimpianto, ma anche dei ricorsi storici. La guerra non è un ricorso storico, cioè se l'uomo avesse imparato qualcosa dalle guerre precedenti non starebbe ancora qui a fare guerra, eppure noi ci troviamo ancora a ripetere le stesse azioni di 2-3 mila addirittura anni fa, no? La stessa violenza. E allora andiamo a visitare un'epoca più recente rispetto ad altri che abbiamo analizzato, che è tra gli anni 60 e 70. La Grecia dei colonnelli, la Grecia della dittatura, la Grecia in cui la poesia non era ben vista, perché sotto il regime dei colonnelli, tanto per fare un esempio, ma c'è dramma e ironia, per esempio nel film di Costa Gavras Zeta, l'orgia del potere, no? In cui si capisce bene come in quel regime fosse stata abolito la lettura del

0: camuffare un po' la sua protesta e non farsi scorrere, ma anche perché doveva far uscire in maniera clandestina dalla prigione questi versi, che uscivano sul retro di pacchetti di sigarette dentro la carta bianca che era nei pacchetti di sigarette. Per cui abbiamo continuato ad avere questa testimonianza.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Stop and Gold. Stop and Gold. I successi di sempre su Blu Radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: Notte di classica.

0: sorelle e fratelli carissimi, chiudiamo questa radiosa giornata. È radiosa quando c'è il sole e anche quando piove, perché questa giornata è la giornata del Signore, è domenica. E concentriamo la nostra attenzione, il nostro esame di coscienza sul primo e sul terzo comandamento. Ricordate i comandamenti. I comandamenti hanno un prologo, il Signore incomincia così: io sono il Signore Dio tuo. Certo che pretende la signoria, ma lo fa per noi, non è un atto egoistico, lo fa per noi, perché riconosciamo la sovranità di Dio. Possiamo usare il tu, diamogli del tu al Signore, ma è il nostro Signore, è il nostro Dio, è l'archè, l'archetipo della creazione e quindi della nostra vita. Se non lo riconosciamo così, diventiamo utopia di noi stessi e siamo soltanto un povero sogno. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Quanti idoli, forse anche oggi, forse non siamo andati a messa nemmeno, forse oggi abbiamo giocato tutto e puntato tutto sulle cose, sulla velocità, sul mangiare, sullo spettacolo. Infatti il terzo comandamento ci impone, ci invita ma ci impone di santificare la festa, la legge di Mosè. E Gesù Cristo ci chiede, fate questo in memoria di me, ci chiede di vivere l'Eucaristia, la santificazione della festa è partecipare all'Eucaristia e fare con Gesù cosa ha fatto Lui. Si è reso presente non solo con la parola ma col suo corpo, col suo sangue per il nostro nutrimento. Ci nutre con la parola, quel nutrimento che entra in noi dall'udito ma entra anche dalla bocca, perché si è fatto cibo, si è fatto bevanda. E mangiando Lui non siamo più noi che viviamo, ma Lui che vive in noi. Questo cibo è altamente potente. Non siamo noi che trasformiamo il cibo nel sangue, nella carne nostra, ma è l'Eucaristia che ci trasforma in Lui. Dunque, questa giornata ha visto la mia partecipazione all'Eucaristia, oppure no? È stato centrale Dio o soltanto le cose? Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
2: Dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: La tua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte,
2: né la freccia che vola di giorno,
1: la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Mille caranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
2: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi,
1: poiché il tuo rifugio è il Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda, egli dà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi, sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra del tuo

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Salga Teo Padre la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della resurrezione del Signore. La Tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la Tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena ed un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Cuneo e provincia, 107.300.
1: RNC, notte di classica. Franz Schubert, 14 valzer dall'opera D365. Pianista Louis Pipa.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato 14 valzer dall'opera D365. Pianista Luis Pipa.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Georg Friedrich Händel, dall'opera Serse, il celeberrimo larghetto, Ombra mai fu. Fuori dal suo contesto è un'aria d'opera tra le più eseguite, cantata e suonata al mondo. Dedicheremo a questo brano almeno 10 appuntamenti, questo è il primo. L'opera Serse è liberamente ispirata al re di Persia ed è composta nel 1737 per avere la sua prima esecuzione nel 1738. All'epoca nessuno si pone il problema dell'identità di genere. Sulla scena è del tutto normale che si canti a ruoli invertiti, che un ruolo maschile sia sostenuto da una voce femminile e viceversa. Sulla scena ci sono maschi, femmine e quelli che Rossini, 135 anni dopo, chiama il terzo sesso, i castrati. Il ruolo di Serse, in origine, è affidato ad un castrato, mentre suo fratello è una donna che canta un travestì. I castrati non esistono più da molto tempo ed oggi nel ruolo di Serse possiamo avere soprani, mezzosoprani, contralti, controtenori, sopranisti. Proprio per il fatto che in origine i ruoli erano intercambiabili, questo brano, come aria a sé, ha attraversato secoli e continenti. È stato inserito nel repertorio di tutti i cantanti, maschi e femmine, voci liriche e non, di tutti i registri vocali, voci bianche comprese. Il brano poi, con l'erroneo titolo di Largo di Händel, sulla partitura è indicato Larghetto, ha avuto immensa fortuna anche in trascrizioni per strumenti solisti, dall'organo al quartetto, a gruppi da camera, all'intera orchestra. Nell'abbondante documentazione discografica non c'è che l'imbarazzo della scelta. Per questo primo appuntamento ascolteremo la versione strumentale con l'orchestra della Radio Vaticana, diretta da Alberico Vitalini, arpista Anna Palomba.

Di Georg Friedrich Händel dall'opera Serse abbiamo ascoltato la versione strumentale di Ombra mai fu. Orchestra della Radio Vaticana. Direttore Alberico Vitalini. Arpista Anna Palomba. Note di classica. Salve Piemonte. Il brano Spunta al Sul festeggia l'arrivo della luce elettrica a Moncalieri. È stato ed è tuttora molto cantato da solisti e da gruppi più o meno numerosi. Ascoltiamo la versione del coro dell'Accademia Stefano Tempia.

Lo stesso brano, ripreso da Leone Sinigaglia ed affidato ad una grande orchestra, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Michele Mariotti, suona così.

Abbiamo ascoltato Spunta al Sul, nella versione cantata dal coro dell'Accademia Corale Stefano Tempia e poi nella versione per orchestra di Leone Sinigaglia, catalogata con il numero d'opera 31-1 e proposta dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Michele Mariotti. RNC Note di classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo. Francesco Paolo Tosti, ideale. E le voci parallele per questo terzo appuntamento sono assortite in modo insolito. Il soprano Rosa Ponsella, nata Ponzillo, soprano statunitense di origine italiana, in una registrazione del 1954. Joan Sutherland, soprano australiano, registrazione del 1962. Ed un più recente insolito trio italiano, Cecilia Gasdia soprano, Leonucci baritono, Ruggero Raimondi basso.

Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato Ideale. Per questo terzo appuntamento le voci parallele erano del soprano Rosa Poncel, Joan Sutherland, soprano australiano, e di un insolito trio italiano, Cecilia Gazdia, soprano, Leonucci, baritono, Ruggero Raimondi, basso. RNC Note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi, Il Trovatore, atto secondo, Il Balen del suo sorriso, Il Conte di Luna, è Piero Cappuccilli, Giorgio Zancanaro, Leonard Warren.

Di Giuseppe Verdi, dall'atto secondo de Il Trovatore, abbiamo ascoltato Il balen del suo sorriso. Le voci parallele erano di Piero Capuccilli, Giorgio Zancanaro, Leonard Warren. RNC, Note di Classica. Camille Saint-Saëns. Introduction e Rondò capriccioso in La minore, opera 28. Violinista Zino Francescatti. New York Philharmonic Orchestra. Direttore Leonard Bernstein.

di Camille Saint-Saëns. Abbiamo ascoltato Introduction e Rondò capriccioso in La minore, opera 28. Zino Francescatti, violino. New York Philharmonic Orchestra. Direttore Leonard Bernstein. RNC. Note di classica. Niccolò Paganini. Variazioni su Nel cor più non mi sento, dalla Bella Molinara di Paisiello per due violini e violoncello. Stefan Milenkovic, primo violino. Pier Domenico Sommati, secondo violino. Riccardo Agosti, violoncello.

0: Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato variazioni su Nel cor più non mi sento dalla Bella Molinara di Paisiello per due violini e violoncello. Stefan Milenkovic, primo violino, Pier Domenico Sommati, secondo violino, Riccardo Agosti, violoncello.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Notte di favola e di fiori. La favola. Leopold Mozart. Sinfonia in do maggiore dei giocattoli, un tempo attribuita a Franz Joseph Haydn. Allegro, minuetto e trio, finale presto. Orchestra Philharmonia di Londra, direttore Herbert von Karajan.

di Leopold Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia in Do maggiore dei Giocattoli, un tempo attribuita a Franz Joseph Haydn, Orchestra Philharmonia di Londra, direttore Herbert von Karajan. Maurice Ravel, Ma mère loi, 5 pièces enfantines. Pavane de la Belle au bois dormant, Tipoussé, Les Déronettes, Impératrice des pagodes, Les entretiens de la Belle et la Bête, Le Jardin féerique, Los Angeles Philharmonic Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

Di Maurice Ravel abbiamo ascoltato Ma mère loi, cinq pièces enfantines, Pavane de la belle au bois dormant, Petit poussé, Les déronettes impératrices des pagodes, Les entretiens de la belle et la bête, Le jardin féerique. Orchestra Filarmonica di Los Angeles. Direttore Carlo Maria Giulini. Piotr Ilyich Čajkovskij. La bella addormentata, opera 66. Selezione dal balletto. Introduzione e marcia. Adagio della rosa. La fata dei lillà. Panorama. Walzer. London Symphony Orchestra. Direttore Anatole Fistulari.

0: Di Piotr Ilic Čajkovskij abbiamo ascoltato La Bella Addormentata, opera 66, selezione dal balletto. London Symphony Orchestra, direttore Anatole Fistulari.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Sergei Prokofiev, Pierino e il lupo, fiaba musicale. Narratore Tino Carraro. Philharmonia Orchestra di Londra, direttore Herbert von Karajan.
2: Posso raccontarvi una storia? C'era una volta. Beh, questa è una fiaba musicale. E sebbene tutte le fiabe abbiano dei personaggi, in questa ognuno di essi è rappresentato da un diverso strumento musicale. Affinché voi possiate riconoscere i personaggi ogni qualvolta essi appaiano, chiederò ai vari strumenti di presentarsi a voi. Per primo l'uccellino. Esso è rappresentato da un flauto. L'anitra dall'oboe. Ascoltatela gracidare.

Anche lo sparo dei fucili dei cacciatori ha un motivo, ed è suonato dai timpani e dai tamburi. Ed ora immaginatevi la scena. Una casa in un grande giardino circondato da una staccionata. Fuori, nei prati, vi è un grosso albero ed uno stagno. Non molto lontano vi è la foresta, buia e misteriosa. Un bel giorno, di buon mattino, Pierino aprì il cancello e uscì sul prato.

Dietro Pierino un'anitra avanzò dondolandosi. L'anitra era molto contenta che Pierino avesse lasciato aperto il cancello e decise di fare un bel tuffo nello stagno profondo del prato.

Che razza d'uccello sei tu che non sai volare? Disse. E l'anitra gli rispose: Che razza d'uccello sei tu che non sai nuotare? E si tuffò nello stagno.

Il gatto pensò: ah, l'uccellino è occupato a discutere, me lo mangerò per colazione. E piano piano scivolò verso di lui senza far rumore con le sue zampe di velluto.

Vada, gridò Pierino e l'uccellino svelto volò sull'albero. Dal bel mezzo dello stagno l'anitra indignata fece qua qua al gatto.

Il gatto faceva la ronda intorno all'albero dicendo fra sé: vale la pena di arrampicarsi fino lassù. Quando ci sarò arrivato, l'uccellino sarà volato via. D'improvviso il nonno si affacciò al cancello. Molto in collera con Pierino perché era uscito sul prato, gli disse: è pericoloso star qui. Se un lupo venisse fuori dal bosco, che faresti?

L'anitra saltò fuori dallo stagno starnazzando. Ma con tutti i suoi sforzi la povera anitra non poteva correre più del lupo. Il lupo si avvicina, sempre di più. Ecco che la chiappa! L'afferra e l'inghiotte in un boccone.

corse a casa, prese una corda robusta e s'arrampicò sul muro. Uno dei rami dell'albero intorno al quale girava il lupo sporgeva fin sopra il muro.

aggrappandosi forte al ramo, Pierino riuscì. Ad arrampicarsi sull'albero. Pierino disse all'uccellino: svolazza intorno al muso del lupo, ma bada bene di non farti acchiappare.

come c'era riuscito bene l'uccellino a far arrabbiare il lupo. Che voglia avrebbe avuto il lupo d'acchiapparlo, ma l'uccellino era troppo furbo per lasciarsi prendere.

riuscì ad infilarla nella coda del lupo e poi si mise a tirare con quanta forza aveva in corpo. Il lupo, sentendosi preso, si mise a saltare furiosamente, cercando di liberarsi.

Ma Pierino legò l'altro capo della corda all'albero. E il lupo saltando non faceva che stringere sempre più il nodo scorsoio.

Proprio in quel momento... dei cacciatori uscirono dal bosco. I cacciatori seguivano le tracce del lupo e sparavano.

Dall'alto dell'albero Pierino gridò: «È inutile sparare! Io e l'uccellino abbiamo già acchiappato il lupo! Aiutateci a portarlo al giardino zoologico!»

E allora... immaginatevi la marcia trionfale.

nonno e il gatto marciavano in coda al corteo. Il nonno scuoteva la testa poco soddisfatto e diceva: «Già, ma se Pierino non avesse acchiappato il lupo, come sarebbe andata?»

L'uccellino svolazzava intorno gorgheggiando allegramente. Come siamo bravi, Pierino ed io! Guardate cosa abbiamo preso!

E se ascoltaste attentamente potresti udire l'anitra che fa qua qua nella pancia del lupo, perché il lupo nella fretta l'aveva inghiottita tutta intera e l'anitra era rimasta viva.

0: di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato Pierino e il lupo, fiaba musicale. Narratore Tino Carraro. Orchestra Filarmonia di Londra, direttore Herbert von Karajan.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Francis Poulenc. Storia di Babar l'Elefantino. Testo di Jean de Brunhoff. Orchestrazione di Jean Francais. Voce recitante Paolo Poli. Orchestra regionale della Toscana, direttore Alessandro Pinzauti.
2: Storia di Babar l'Elefantino. Nella grande foresta è nato un elefantino. Si chiama Babar. La mamma l'ama molto. Per addormentarlo lo culla col naso a tromba cantando dolcemente.

Babar è cresciuto, ora gioca con gli altri elefanti bambini. È uno dei più carini. Si diverte a scavare la sabbia con una conchiglia.

A un tratto un perfido cacciatore, nascosto dietro un cespuglio, spara su di loro. Il cacciatore ha ucciso la mamma. Le scimmie si nascondono, gli uccelli volano via. Il cacciatore corre per acchiappare il povero Babar. Ma Babar scappa perché ha paura del cacciatore.

Dopo qualche giorno, stanchissimo, arriva vicino a una città. È assai meravigliato perché è la prima volta che vede tante case. Quante novità! Quei bei viali, quelle automobili e quegli autobus. Però quel che interessa di più, Babar, sono due signori che incontra per via. Pensa, davvero, sono vestiti benissimo. Piacerebbe anche a me avere un bel vestito. Ma come fare? Fortunatamente una vecchia signora ricchissima, che amava molto gli elefantini, capisce a colpo d'occhio che lui ha voglia di un bell'abito e, siccome le piace dar gioia, gli regala il suo portamonete. Babar le dice: «Grazie, signora,

Ora Babar abita in casa della vecchia signora. La mattina con lei fa la ginnastica e poi il bagno.

Però Babar non è completamente felice, perché non può più giocare nella grande foresta coi suoi cuginetti e gli amici scimmiotti. Spesso, affacciato alla finestra, sogna pensando alla sua infanzia. E piange ricordando la mamma.

Due anni sono passati. Un giorno, durante la passeggiata, si vede venire incontro due elefantini tutti nudi. Ma sono Arturo e Celeste, il mio